0: Radio Latte Miele.
1: La tua musica italiana.
2: Non ho bisogno più di niente adesso che mi illumini d'amore immenso fuori e dentro.

0: 3 in punto.
1: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.

che arruolandomi in aviazione io avrei girato il mondo e fatto bene alla mia gente, fatto qualcosa di importante. In fondo a me

sta delirando. E sento padrone che fotte e comanda. Povero popolo in coppa statella, che pure non mi ricorda fa guerra. Ma si entra!

4 in punto. FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.

0: Radio Latte Miele.
1: Radio Latte Miele.
0: La tua musica italiana.
1: La tua musica italiana.
2: Fumo, entro, cambio faccia. Come va a finire si sa già. Devo stare attento, mannaggia. Se la metto incinta poi mia madre mi... Perché sono ancora un bambino, un po' italiano, un po' tunisino. Lei di Porto Rico, se succede per Trump è un casino. Ma che politica è

Io mi sento fortunato alla fine del giorno. Quando sono fortunato è la fine del mondo. Io sono un pazzo che legge, un pazzo fuori legge, fuori dal gregge, che scrive

aspe. Mi fischia nelle orecchie, suspense. Un attimo prima del sequel, cash. Non comprende monete. Crash Bandicoot raccoglie le mele. Nel mio gruppo tutti belli, visi. Come un negro bello diretta bene in city. Non spreco parole, non parlo con Siri. Felice di fare musica per ragazzini. Prima di lasciare un commento penso. Prima di pisciare contro molto sterza. Prima di buttare lo stipendio aspetta. Torna a Baggio, io non me la sento senza.

Facevamo i compiti solo per cavarcela. Io mi sento fortunato alla fine del giorno. Quando sono fortunato è la fine del mondo. Io sono un pazzo che legge, un pazzo fuori legge, fuori dal gregge che scrive scemo chi.

0: Il nostro viaggio nel tempo è arrivato agli anni 90. Tra poco gli anni 2000.
1: Tutta l'estate insieme a te. Latte e miele.
0: A Radio Latte e Miele suonano gli anni 2000, 2002.

4 e 58. FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.

Il nostro viaggio nel tempo è arrivato agli anni 90, tra poco gli anni 2000. A Radio Latte e Miele suonano gli anni 2000, 2003,

0: 5 e 58. Latte Miele presenta l'oroscopo di oggi di Paolo Fox. Latte
1: stelle. 17 luglio, venerdì, la luna oggi entra nel segno zodiacale della Vergine e buona giornata a tutti. Ariete, il cielo ti mette in prima fila anche oggi, hai la forza per superare ogni ostacolo, trasformare un'idea in un successo concreto. Poi con questo impeto i nati Ariete adesso non sentono più ragioni, soprattutto quelli che per vari motivi sono stati messi un po' alla prova nel passato aspettano la rivincita. Arriverà. Toro, finalmente una giornata da vivere con maggiore serenità, perché dalle mie stelle ho letto che le giornate del 15-16 sono state un pochino pesantucce. Le risposte che aspetti arriveranno, ma senza fretta. Ricordiamo sempre che il nuovo transito di Giove pone dei limiti nell'ambito del lavoro, quindi più che fare qualcosa di nuovo probabilmente devi ripetere quello che hai fatto. La noia non deve dominare la scena, qualcuno deve anche affrontare una disputa legale. Gemelli, in amore qualcosa sembra sfuggire al tuo controllo. Se ci sono stati malintesi o distanze, soprattutto negli ultimi due weekend, evita le azioni impulsive e lascia parlare il tempo. Oggi e domani calma. Cancro, posso dire che qualcuno ha il dentino avvelenato con un gruppo di lavoro, con un capo? Allora, o ci sono state delle fratture a giugno, quindi hai cambiato gruppo, ruolo, hai voltato pagina, oppure attenzione perché c'è un po' di nervosismo. Forse hai anche sventato una trappola qualche tempo fa. Prima di firmare, acquistare o prestare denaro, rifletti con attenzione. Amore nella norma. Leone, questa è una giornata importante. Lo saranno tutte queste di luglio, perché hai fascino, sicurezza, una marcia in più che ti permetterà anche di conquistare consensi, soddisfazioni e recuperare se hai vissuto di recente una separazione o un problema. Vergine, rimetti ordine nei tuoi impegni. Forse bisogna semplicemente capire quali sono le priorità. Tu sai che hai bisogno di uno schema mentale per cercare di dare il meglio di te, e siccome andiamo incontro ad un weekend che potrebbe essere molto importante anche per l'amore, Venere nel segno, spero che tu possa recuperare tempo ed energie preziose. Bilancia, le stelle preparano una piacevole sorpresa e quello che sembrava impossibile potrebbe diventare reale, una soluzione quasi miracolosa. Giove nel suo nuovo transito aiuta tutti quelli che hanno un'attività in proprio, riporta serenità, fiducia. Consiglio ai cuori solitari, guardatevi attorno perché un'amicizia nata ora può svilupparsi ad agosto in modo esplosivo. Scorpione, la determinazione non manca, puoi affrontare ogni situazione con grande lucidità. Questioni legali, di soldi, chi ha un affitto in corso, una trattativa, ha subito dei ritardi, ecco, bisogna parlare con persone che ti aiutino. Un chiarimento potrebbe rafforzare un rapporto, farti stare meglio. Cerca di dormire qualche ora in più. Sagittario, perché in amore noto dei dubbi? O perché hai a che fare con una persona monotona? Oppure perché la persona oggetto dei tuoi desideri è lontana? Sviluppa progetti di lavoro perché sarai favorito. Capricorno, la concretezza è il tuo punto di forza, continui a costruire con pazienza, ma le uscite sono maggiori delle entrate, quindi è importante, soprattutto se hai un'attività in proprio, capire come fare per calmierare il tutto. L'amore è a portata di mano, weekend intrigante. Acquario, gli impegni si accumulano, la pressione aumenta, la pazienza diminuisce, cerca di non disperdere le energie, probabilmente in questi giorni ti chiederai se conviene continuare o no un certo rapporto. Pesci, il cuore attraversa una fase delicata, vecchi dubbi, lontananze, attenzione, meglio evitare discussioni anche in vista del weekend. Per il lavoro devi farti sentire tu, è un periodo in cui soprattutto dal punto di vista economico vorresti avere maggiori garanzie. Vi abbraccio, a domani.
0: Non hai sentito il tuo segno? Cercalo ora su lattemiele.com, sulla nostra app oppure qui alle 8.

0: zaino.
1: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione full hybrid tech da 160 cavalli senza ricarica.
2: A luglio, Renault Clio full hybrid tech da 109 euro al mese. TAN 725, TAE GOT 83. Anticipo 6.870 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it. Disponibile ora anche in versione GPL EcoG.
3: Ok, calma, è il colloquio della vita, ma niente panico. Ora ti bevi un bel caffè, liberi la mente.
4: No, te lo sei rovesciato sulla giacca.
3: Relax, coi saldi OVS fino al 70%. Un cambio lo trovi di certo. Anche i calzini, li hai messi di due blu diversi. OVS, Love People, Not Labels.

0: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E questo amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
1: Arredissima.
2: Scegli Duster Hybrid 155 per guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A luglio in pronta consegna da €95 al mese con €2000 di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99 TAEG 514, anticipo €7650, 36 rate, rata finale €17056 o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, info e condizioni presso la rete aderente.
3: Radio Latte Miele riparte dalle origini. Viaggia fino ai nostri giorni nel tempo di cinque canzoni. 1966. Sì.

0: Il nostro viaggio nel tempo è arrivato agli anni 90, tra poco gli anni 2000.
1: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
2: E quella lassù?
1: È la costellazione del benzinaio.
3: Benzina alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. Anche a luglio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.800 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
4: All'S Lunga è tempo di offerte d'estate. Fino al 29 luglio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, il melone e la mini anguria perla baby al chilo sono scontati del 30%. Fino a esaurimento scorte, info prezzi in negozio e su esselunga.it.
5: Italia divisa dal punto di vista meteorologico, alta pressione dominante al centro-sud, un po' meno salda invece sulle regioni del nord. Nella prima parte della giornata ciò significherà avere una maggiore nuvolosità sulle regioni settentrionali, anche se senza precipitazioni particolarmente degne di nota. Cieli invece sereni e gran caldo al centro e al sud. Nel pomeriggio andrà aumentando l'attività temporalesca al nord, specie su Alpi e Prealpi, con rara estensione dei fenomeni alle alte pianure. Poche variazioni altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Tutti i dettagli sulle vostre località nella nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.

fisico speciale per fare quello che ti pare, perché di solito a nessuno vai bene così come sei.

0: 7 e 3.
1: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.
0: Buongiorno Italia, buongiorno da Radio Latte e Miele.
2: Good morning, good morning.
0: Ce la cantiamo. Come ogni giorno di queste settimane estive da passare insieme, io vi chiedo scusa. È un'invasione sotto le vostre lenzuola. How are you? Come state? Come state? Oggi è venerdì 17, non fate gli scaramantici, per favore. Anche perché il nostro cornetto della felicità si chiama Radio Latte Miele. Non è rosso, ma giallo. Vi offro il primo disco. Ci sono i pinguini? Sorry, scusa, lo sento.

Da quando sono diventati mainstream non ne sbagliano una. Io ho chiesto scusa prima di avervi svegliato con insistenza e loro lo scrivono, lo cantano in tutte le varie lingue. Buon venerdì 17, sono Enrico, siamo insieme fino alle 10, passiamo queste tre orette insieme, parliamo del più e del meno, ma iniziamo come ogni giorno con il nostro giochino. Si chiama Emoji come stai, è facilissimo, prendi lo smartphone, prepara il numero 335-787-1910 e scegli l'emoticon che più ti rappresenta in questo momento. Uno sticker, un emoticon, una foto, fate voi, dai, ma minimo sforzo, massima resa. Come è andato il vostro sonno? Che umore avete? Magari siete già al lavoro.

0: nata 30 anni fa, pura come il primo giorno.
1: Il passeggero Fauno Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli. La mamma vuole abbracciarti ancora.
2: Prima di partire, scegli Fastweb. Così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.
3: Con il sottocosto 1 euro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Smart TV Samsung OLED 4K 55 pollici dai neri profondi ai colori brillanti a 899 euro. Fino al 26 luglio, solo da 1 euro.
4: Il sapore del mare. Il ritmo dell'estate. Per tutto luglio e agosto Radio Latte Miele ti aspetta a Rimini al Ciringhito 100-100 del Bagno 100 Sole Caliente. Tutti i martedì dalle 11.30 l'aperitivo si colora di divertimento, musica e tantissimi gadget con l'energia travolgente di Alan Carigiuri. Radio Latte Miele, l'estate è tutta da vivere.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Iniziamo così, dolcezza, Angelina Mango, Marco Mengoni, il loro canto d'amore. E serve in questo venerdì 17 luglio un po' d'amore, amor proprio quantomeno, ma soprattutto per gli altri. Buongiorno, buon venerdì, dai, da Radio Latte e Miele è arrivato un weekend, anche se qui, almeno nella zona di Milano, si sta scatenando il putiferio da un punto di vista meteorologico. Era arrivata una notifica, un'allerta, e quindi è successo. Allora, noi facciamo il giochino, no? Ogni mattina, che si chiama Emoji come stai, mandando le emoticon mi fate capire di che umore siete, come avete dormito. Ebbene sì, oggi è la giornata mondiale proprio delle emoji, World Emoji Day, una ricorrenza globale che è dedicata proprio a queste celebri faccine che ci mandiamo ogni mattina in questo mese di luglio. È nata nel 2014 e valorizza il ruolo proprio di queste piccole emoticon gialle, che ormai sono di tutti i colori, nella comunicazione quotidiana. Ne evidenzia innanzitutto la creatività, perché ogni anno ne escono di nuove, e poi ha la capacità, questa emoticon, di superare le barriere linguistiche. Se mandi un sorriso a qualcuno che può essere norvegese, spagnolo, peruviano, lui ti capisce. Va oltre le lingue, ovviamente, no? La data richiama le emoji del calendario, che su molti dispositivi mostra proprio il 17 luglio. Le aziende tecnologiche, le utenti, le comunità online partecipano oggi con iniziative, aggiornamenti e discussioni sulle nuove icone approvate, perché, vi ripeto, ogni anno ce ne sono di nuove. Le emoji arricchiscono i messaggi, post, conversazioni, aggiungendo emozioni, sfumature, tono e soprattutto sono molto comode. Fatemi sapere come state proprio attraverso anche uno sticker, con gli adesivi simpatici. 335-787-1910, cosa posso augurarvi io se non buon vento?

mio augurio per voi. Buon vento, ci sono Jovanotti ed Alfa in questo mattino insieme. Buon venerdì da tutti noi di Radio Latte e Miele. Qualcuno sta chiudendo il suo trolley e chi si è visto, no? Parte la vacanza per qualcun altro magari è finita. Non so, fatemi sapere, magari proprio attraverso le emoji. Le parole sono importanti, diceva Nanni Moretti in un bellissimo film. Ed ha ragione, fino a un certo punto però, perché ci sono delle parole che vengono sostituite dalle emoticon. Oggi è proprio la giornata mondiale delle emoticon che ti permettono magari di mandare un messaggio a persone di tutto il mondo. Perché se io dovessi mandare un emoticon a una persona che vive in Sud America, lui mi capirebbe nonostante la lingua sia diversa. Tra le altre cose, l'intelligenza artificiale ci viene incontro in questo periodo, perché dentro i nuovi smartphone, immediatamente mentre lui parla in lingua spagnola, puoi avere la possibilità di essere tradotto in lingua italiana e quindi comunicare. Quindi chi si è laureato in lingue e niente, siete stati superati dalla tecnologia. A proposito di emoji, di emoticon, di sticker, c'è una storia molto bella che è quella della prima emoticon. Ne parliamo durante questa prima ora insieme di oggi, venerdì. Sono Enrico, siamo insieme fino alle 10.

0: Davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
1: Scialla, c'è Skoda!
0: E rientrati dalle vacanze veramente ripartiamo per un'altra vacanza?
1: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Conta zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
0: Ah, e allora scialla!
2: Scialla, scialla!
0: Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000 cami che Fabia sono tue, conta zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
3: La Sardegna è una grande terra con grandi profumi e grandi spiagge. Vorrei mica andarci con una piccola nave. Viaggia con i traghetti più grandi del Mediterraneo. Moby Fantasy e Moby Legacy. Raggiungi Olbia a partire da 54,20 euro a persona. Naviga verso Sardegna, Corsica ed Elba. Tariffa soggetta a restrizioni. Info su moby.it.
4: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari. In pronta consegna. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese. Rata finale 8.000 euro. Tanfis 8.99, TAEG 13.71. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 luglio. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su Fiat.it. Torni sempre al tuo paese.
5: In viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Marche. Sulla strada statale 73 bis di Bocca Trabaria è attivo un senso unico alternato di circa 500 metri fra lo svincolo per il valico Bocca Trabaria e per Lamoli nella provincia di Pesaro e Urbino. Sulla strada statale 3 via Flaminia è attivo uno scambio di carreggiata di 1,6 km circa tra gli svincoli di Acqualagna e di Passo del Furlo in direzione Fano in provincia di Pesaro e Urbino. Sulla strada statale 16 Adriatica è attivo un senso unico alternato tra lo svincolo per la variante di Falconara Marittima e lo svincolo di Pinocchio in tratti saltuari e in base alle esigenze del cantiere in provincia di Ancona. ANAS ricorda, la strada non è un posacenere. Rispetta l'ambiente, salva il tuo viaggio. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800 841 148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.
6: A due passi da te, scopri il Festival dell'Appennino, inclusivo di natura, escursioni, racconti, musica, spettacoli ed eccellenze tra i Monti Sibillini, della Laga, la Valnerina e gli splendidi borghi dell'Appennino centrale. Promosso da Commissario straordinario Ricostruzione Sisma 2016 e BIM Tronto. Visita festivaldellappennino.it e i canali social.
7: Sabato 18 luglio a Monte Leone di Spoleto, Perugia, Mistra Funky Band e Piceno Brass.
8: Novità ad Ascoli Piceno con START, due nuove navette gratuite, 100 torri e teatro romano, che collegano stazione, stadio e centro storico con corsi ogni 30 minuti. Un servizio comodo, veloce e senza stress parcheggio, attivo per tutta la giornata. Muoviti in città in modo semplice. START SPA, viaggiare insieme conviene. Scopri orari e percorsi su www.startspa.it.
9: Benvenuti ad Ascoli Piceno, città della Quintana.
10: Giostra della Quintana di Ascoli Piceno.
11: Musici, arcieri, sbandieratori, dame e cavalieri che animano la città.
10: Giostra della Quintana, emozioni e colori dal passato per uno spettacolo davvero unico. Domenica 2 agosto. www.quintanadiascoli.it.
12: Power Laser. Dal 2008 rendiamo unici i tuoi articoli. Rendi il tuo brand indelebile e riconoscibile ovunque con incisioni laser e stampi a colori su ogni tipo di materiale. Power Laser è produttore esclusivo dei complementi d'arredo in plexiglass Wrapni e delle originali cantilettere. Progettiamo e realizziamo articoli per la casa e per la sicurezza aziendale, anche su misura. Telefono 0861 84 10 66. Sant'Egidio alla Vibrata. info@powerlaser.eu. Power Laser. Rendi unici i tuoi articoli. Stampa, incidi, emoziona.
2: Centro Carne, filiera chilometro zero, convenienza e risparmio. Prezzi all'ingrosso e carne di qualità. Alleviamo e lavoriamo con cura le nostre carni provenienti da stalle certificate benessere animale. Centro Carne, vieni a trovarci nei nostri store a Sant'Egidio alla Vibrata e a Sant'Omero. Chiamalo 0861 88 71 99. Vai sul sito www.centrocarne.com.
13: 24 e 25 luglio nel centro storico di Colli del Tronto, festa di Santa Cristina. Dalle 19, food and beverage, espositori di artigianato e handmade. Per i più piccoli, giochi in legno, gonfiabili, trucca bimbi. Il 24, rievocazione storica. A seguire, spettacolo teatrale, l'amor che muove il sole e l'altre stelle, con Corrado Tedeschi e Marco Beretta. Il 25, i tamburellisti di Otranto, Pizzica e Taranta. Festa di Santa Cristina, Colli del Tronto.
14: Latte e miele.

un inno alla solitudine e alla connessione universale, ma anche una canzone senza tempo. Figli delle Stelle è la nostra prima tappa nel viaggio nel tempo. Dal 1977 c'è Alan Sorrenti su Radio Latte e Miele.

0: Tonello Venditti, dimmelo tu cos'è. Erano gli anni Ottanta e soprattutto in quel periodo lui rappresentava nelle sue canzoni una raffinatezza intima importante. In questo brano cerca di capire cos'è, no? Esplora attraverso il pianoforte l'amicizia che si confonde con l'amore, e a volte tutti noi siamo stati ingannati. Per quanto riguarda gli anni 90, ragazzi, arrivano loro. C'è un sodalizio che riguarda Max Pezzali e Repetto, che ha fatto man bassa. Se pensi agli anni 90, pensi a loro: Karaoke di Fiorello, Spice Girl, Beverly Hills e la loro Nord, Sud, Ovest, Est.
1: Ma per

0: dal 93 North South West Est, gli 883, Max Pezzali e Repetto che ballava, componeva una storia veramente bellissima, andata a scavare proprio grazie anche ad una serie TV che è andata in onda su Sky. Aspettiamo il seguito, sono curioso di sapere come andrà a finire. È ovviamente una battuta, Max Pezzali fa ancora concerti tutti sold out, meravigliosi. Oggi parliamo in cuor nostro di comunicazione. Comunicazione nuova, no? Una lingua trasmessa scritta, come per esempio nelle chat, le emoticon. Oggi è la giornata mondiale che celebra proprio le emoji, che nacquero in Giappone alla fine degli anni 90 per rendere più immediata la comunicazione sui telefoni cellulari. Il nome deriva da i, cioè immagine, e moji, che vuol dire carattere. Era un progettista giapponese che si chiama Kurita, realizzò nel 99 un set di 176 pittogrammi per il servizio iMod, che si ispirava ai manga, simboli meteorologici, segnali stradali e così via. Le prime emoji erano minuscole, appena 12x12 pixel, e comprendevano il sole, il cuore, l'amore, quello era un tormentone degli anni 90 di Valeria Rossi. C'erano le nuvole, l'ombrello, oppure semplici espressioni come un sorriso. Oggi sono migliaia e fanno parte proprio dello standard Unicode, usate quotidianamente da miliardi di persone. Alcuni studi però riconoscono un set precedente creato da J-Phone nel 1997, però non è stato mai depositato. Mandatemi la vostra preferita, dai, 335-787-1910, o quantomeno quell'emoji che in questo momento rappresenta il vostro umore.
1: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Fiat nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valore garantito nel tempo. Ad esempio, grande Panda a 12.600 euro oppure 139 euro al mese, 47 canoni, TAN 4,99, TAG 7,44, anticipo 2.500 euro, valore di riscatto 7.553 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 31 luglio. Info su fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.
2: Passa a Plenitude e la tua passione per lo sport ha più energia. Se scegli un'offerta luce e o gas per la casa entro il 19 luglio, ricevi una carta regalo Decathlon da 50 o 100 euro. Scopri di più nei Plenitude Store. Operazione a premi, regolamento su anyplenitude.com.
3: Il 5 settembre vivi la magia di Una notte con le stelle Music Awards. Ascolta la musica italiana più amata di sempre nel concerto evento più atteso dell'estate mediterranea.
4: Come fossi una bambola.
3: Fatti bravo, rap.
4: E batte tuo animale, batte come
3: Fausto Leali, Loredana Bertè. E tanti altri super ospiti illumineranno di musica ed emozioni Malta. Radio Latte Miele, media partner ufficiale. Scopri di più su lattemiele.com.
5: Spot.
6: La festa di San Giacomo e Sant'Anna ti aspetta da venerdì 24 a domenica 26 luglio a Montone di Mosciano Sant'Angelo. Teatro, musica e tradizione per tre serate indimenticabili. Venerdì Teatro Dialettale Il Carrozzone, sabato la Giova Live Tribute Band e domenica il grande concerto di Amedeo Minghi. Vieni a vivere l'emozione della festa. Ti aspettiamo a Montone di Mosciano Sant'Angelo dal 24 al 26 luglio. Sponsor ufficiale DM System Impianti Tecnologici.
7: Perché aspettare mesi e mesi per avere un'auto? Da Autosport a Colli del Tronto basta scelta di auto aziendali e chilometri zero delle migliori marche. Finanziamenti agevolati, noleggio a lungo termine e tanti altri servizi per un acquisto in sicurezza. Autosport, da oltre 30 anni al vostro fianco, prima e dopo l'acquisto. Visitateci nel nostro showroom a Colli del Tronto, in via Salaria 253A. Autosport, i migliori marchi passano da noi.
8: Dal 24 al 26 luglio Montalto delle Marche ospita Memo Fest, Metro Borgo Montalto Festival, manifestazione che mette al centro le nuove generazioni tra poesia, musica, teatro, arti visive, incontri, spettacoli e momenti di convivialità per vivere un borgo che guarda al futuro attraverso la cultura, le arti e la socialità. Festival ricchissimo di eventi e non mancherà anche il buon cibo della tradizione. Vi aspettiamo al Memo Fest di Montalto delle Marche, 24, 25 e 26 luglio. Programma completo su www.visitmontaltomarche.it e sui canali social di Visit Montalto Marche.
9: casa racconta una storia, la tua. Lavori in corso è uno studio di ingegneria, architettura e interior design con sede a San Benedetto del Tronto, fondato da un architetto e un ingegnere per offrire un servizio chiave in mano. Attivi tra Marche e Abruzzo, trasformiamo gli spazi che non ti rappresentano più in luoghi da vivere come hai sempre sognato. Progettiamo e coordiniamo tutto, dalla prima idea all'ultimo dettaglio, comprese pratiche edilizie. Lavori in corso, affidabilità, qualità, zero stress. Per un sopralluogo gratuito, chiamaci allo 0735 03 96 79. Info @lavoriincorso.biz.
10: Chiudi gli occhi e immagina di dormire sotto un cielo pieno di stelle, immerso nella natura e circondato da panorami mozzafiato. Al Mare Monti Glamping di Ancarano ti aspettano esclusive bolle trasparenti panoramiche, giardini privati e vasche idromassaggio per vivere un soggiorno davvero indimenticabile tra i Sibillini e l'Adriatico. Una notte romantica, un compleanno speciale o un addio al nubilato da ricordare. Prenota al 371 79 66 536 o visita maremontiglamping.it. Mare Monti Glamping. Vivi un'esperienza unica tra Marche e Abruzzo.
11: Ehi, oste, portami del vino!
12: Ma in che secolo pensi di essere?
11: Perché? Dove siamo?
12: Siamo avanti! E che mi offri? Ti offro un borgo di birra! A Civitella del Tronto, rassegna internazionale di birre artigianali e street food, musica dal vivo.
11: Birra?
12: Sì, birra! Se passeggi tra le vie del borgo di Civitella del Tronto, sembra che il tempo si sia fermato. Dal 13 al 19 luglio puoi conoscerla con un borgo di birra, Civitella del Tronto, uno dei borghi più belli d'Italia. Seguici su Facebook e Instagram.

una gioia infinita nell'ascoltare un gruppo straordinario. Ci sono i Negrita dal 2009 in questa prima ora su Radio Latte e Miele. Buona mattinata a tutti, buon venerdì 17 luglio, sono quasi le 8, quindi dai, magari il 71% di voi è già sveglio che si sta recando al lavoro. La radio sveglia ce l'avete ancora? L'altra mattina mi è venuta in mente la radio sveglia, ragazzi, che meravigliosa, un oggetto incredibile. Stiamo parlando oggi di una trasmissione scritta di messaggi, no? È la giornata mondiale delle emoji e non sappiamo più scrivere. Noi ci affidiamo, questo lo dicono gli scienziati, gli esperti, non certo io, ci affidiamo allo smartphone. Soprattutto non sappiamo più prendere la penna in mano. I giovani di oggi che utilizzano tablet e smartphone hanno difficoltà a scrivere con una penna su un foglio. Questo è quello che dicono grazie all'avvento delle chat, delle messaggistiche varie, che ha cambiato profondamente il nostro modo proprio di comunicare e scrivere. Oggi digitiamo sui computer, privilegiamo la velocità, la sintesi appunto delle emoji molto spesso. Le lettere scritte a mano praticamente sono sparite completamente e ci affidiamo anche ai suggerimenti. Noi iniziamo la parola digitando sullo smartphone. Lui suggerisce, noi accettiamo quel suggerimento lì. La scrittura digitale offre indubbi vantaggi, però riduce il tempo dedicato anche alla calligrafia, per esempio. Io vedo gente che quando capita che scriva veramente sembra un geroglifico, ecco. E questa riflessione bisogna portarla avanti, no? E bisogna anche modificare un po' il rapporto personale con le parole, la carta, la penna e soprattutto, da non sottovalutare, la memoria.

0: 7:58. Latte Miele presenta l'oroscopo di oggi di Paolo Fox. Latte
1: stelle. 17 luglio, venerdì, la luna oggi entra nel segno zodiacale della Vergine e buona giornata a tutti. Ariete, il cielo ti mette in prima fila anche oggi, hai la forza per superare ogni ostacolo, trasformare un'idea in un successo concreto. Poi con questo impeto i nati Ariete adesso non sentono più ragioni, soprattutto quelli che per vari motivi sono stati messi un po' alla prova nel passato aspettano la rivincita. Arriverà. Toro, finalmente una giornata da vivere con maggiore serenità, perché dalle mie stelle ho letto che le giornate del 15-16 sono state un pochino pesantucce. Le risposte che aspetti arriveranno, ma senza fretta. Ricordiamo sempre che il nuovo transito di Giove pone dei limiti nell'ambito del lavoro, quindi più che fare qualcosa di nuovo probabilmente devi ripetere quello che hai fatto. La noia non deve dominare la scena, qualcuno deve anche affrontare una disputa legale. Gemelli, in amore qualcosa sembra sfuggire al tuo controllo. Se ci sono stati malintesi o distanze, soprattutto negli ultimi due weekend, evita le azioni impulsive e lascia parlare il tempo. Oggi e domani calma. Cancro, posso dire che qualcuno ha il dentino avvelenato con un gruppo di lavoro, con un capo? Allora, o ci sono state delle fratture a giugno, quindi hai cambiato gruppo, ruolo, hai voltato pagina, oppure attenzione perché c'è un po' di nervosismo. Forse hai anche sventato una trappola qualche tempo fa. Prima di firmare, acquistare o prestare denaro, rifletti con attenzione. Amore nella norma. Leone, questa è una giornata importante, lo saranno tutte queste di luglio, perché hai fascino, sicurezza, una marcia in più che ti permetterà anche di conquistare consensi, soddisfazioni e recuperare se hai vissuto di recente una separazione o un problema. Vergine, rimetti ordine nei tuoi impegni. Forse bisogna semplicemente capire quali sono le priorità. Tu sai che hai bisogno di uno schema mentale per cercare di dare il meglio di te, e siccome andiamo incontro ad un weekend che potrebbe essere molto importante anche per l'amore, Venere nel segno, spero che tu possa recuperare tempo ed energie preziose. Bilancia, le stelle preparano una piacevole sorpresa e quello che sembrava impossibile potrebbe diventare reale. Una soluzione quasi miracolosa. Giove nel suo nuovo transito aiuta tutti quelli che hanno un'attività in proprio, riporta serenità, fiducia. Consiglio ai cuori solitari, guardatevi attorno perché un'amicizia nata ora può svilupparsi ad agosto in modo esplosivo. Scorpione, la determinazione non manca, puoi affrontare ogni situazione con grande lucidità. Questioni legali, di soldi, chi ha un affitto in corso, una trattativa, ha subito dei ritardi, ecco, bisogna parlare con persone che ti aiutino. Un chiarimento potrebbe rafforzare un rapporto, farti stare meglio. Cerca di dormire qualche ora in più. Sagittario, perché in amore noto dei dubbi? O perché hai a che fare con una persona monotona? Oppure perché la persona oggetto dei tuoi desideri è lontana? Sviluppa progetti di lavoro perché sarai favorito. Capricorno, la concretezza è il tuo punto di forza, continui a costruire con pazienza, ma le uscite sono maggiori delle entrate, quindi è importante, soprattutto se hai un'attività in proprio, capire come fare per calmierare il tutto. L'amore è a portata di mano, weekend intrigante. Acquario, gli impegni si accumulano, la pressione aumenta, la pazienza diminuisce, cerca di non disperdere le energie, probabilmente in questi giorni ti chiederai se conviene continuare o no un certo rapporto. Pesci, il cuore attraversa una fase delicata, vecchi dubbi, lontananze, attenzione, meglio evitare discussioni anche in vista del weekend. Per il lavoro devi farti sentire tu, è un periodo in cui soprattutto dal punto di vista economico vorresti avere maggiori garanzie. Vi abbraccio, a domani.
0: Non hai sentito il tuo segno? Cercalo ora su lattemiele.com, sulla nostra app oppure

0: Clara e San Giovanni nel mattino di Radio Latte e Miele. Benvenuti, bentornati, buon venerdì 17 luglio. Aspetto le vostre emoticon del cuore, quelle che rappresentano appieno in questo momento il vostro umore. 335 787 1910.
1: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
2: Non voglio essere fritto!
3: Gli snacchini fiorentini non sono fritti, capito? Non fritti!
2: E gli altri?
3: Gli altri? Vadano a farsi friggere!
4: Fiorentini, le gallette e gli snacchini.
5: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
6: Spot. Sponsalia, rievocazione di un matrimonio. Acquaviva Picena, 6-7 agosto dalle ore 19. Mercato di arti e mestieri medievali, street food, corteggio storico, spettacoli medievali. Sabato 8 agosto, i ludi di Sponsalia. Domenica 9 agosto, banchetto nuziale medievale. All'interno della fortezza, pietanze e spettacoli medievali, simulazione incendio della fortezza. Fai un tuffo nella storia. Prenota il tuo posto per una serata indimenticabile. Sponsalia, www.paliodelduca.it.
7: Umbi Racing cresce. Umbi Racing, oltre a risolvere ogni tipo di problema meccanico o elettronico di tutti i tuoi mezzi, esegue tagliandi di tutte le marche anche in garanzia. Cambi gomme, revisioni, vendita di ricambi originali e anche aftermarket. E puoi scegliere di pagare in comode rate a zero costi e interessi anche senza busta paga. Oggi, grazie all'agenzia Italia Racing Car di Tardio Ilenia, puoi pagare le tasse automobilistiche, rinnovo patenti, trasferimenti di proprietà e tanto altro ancora. Vieni a trovarci nella zona industriale di Campovalano o chiamaci allo 0861 56 99 84. Seguici su Facebook e Instagram.
8: Vuoi far conoscere la tua impresa a un pubblico giovane, dinamico e sempre connesso? Allora abbiamo qualcosa per te. Latte Miele e Lamantino Brothers arrivano direttamente nella tua azienda con la loro postazione video podcast professionale. Racconta il tuo brand, la tua storia, i tuoi progetti con contenuti moderni, coinvolgenti e ad alta visibilità, perfetti per parlare alle nuove generazioni. Pensiamo a tutto noi. Creatività, registrazione e diffusione. Tu porta solo la tua voce. Fatti vedere. Fatti ascoltare, fatti ricordare. Per info commerciale @lattemielemarcheabruzzo.it 338 379 2677.
9: Essere sereni non significa stare fermi, è continuare a vivere ogni momento sapendo di non essere mai soli. Serenity è molto più di un braccialetto, è un servizio di assistenza che accompagna la persona fragile nella sua quotidianità, con discrezione e attenzione. Un supporto costante 24 ore su 24 che offre sicurezza a chi lo indossa e tranquillità a chi è lontano. Cadute, situazioni improvvise o semplici necessità. La nostra centrale operativa è sempre pronta ad ascoltare, rispondere e intervenire con professionalità, perché la vera indipendenza è poter restare nella propria casa, nelle proprie abitudini, con la certezza di avere qualcuno accanto. Progetto Serenity. La sicurezza al polso, la presenza ogni giorno. Attiva il servizio su progetto-serenity.it oppure chiama il numero verde 800 077 717.
8: Dal 15 al 19 luglio a Colle Pietro di Mosciano Sant'Angelo torna la sesta sagra della frittella insieme alla decima rievocazione storica della Trebbiatura. Cinque serate all'insegna dei sapori della tradizione, con frittelle appena preparate, stand gastronomici, musica dal vivo, spettacoli, tornei e tanto divertimento per grandi e piccoli. Da venerdì 17 a domenica 19 luglio vivi la suggestiva rievocazione storica della Trebbiatura, uno degli appuntamenti più attesi della manifestazione. Dal 15 al 19 luglio ti aspettiamo a Colle Pietro di Mosciano Sant'Angelo, sagra della frittella e rievocazione storica della Trebbiatura. Tradizione, gusto

Partenope, ci sono Merck & Cremont, Serena Brancale e i The Colors su Radio Latte e Miele. Siamo dentro la nostra seconda ora, qualcuno è già partito e noi aspettiamo. Che cosa? Le regole per noi italiani da non fare all'estero, magari da qualche giornale oppure qualche testata italiana. Perché dico questo? Perché la BBC ha raccolto 7 regole non scritte per aiutare i turisti a vivere al meglio l'esperienza della tavola italiana. È un vademecum che loro stessi danno ai propri turisti per venire qua e non fare errori. Tre consigli spiccano: evitare il cappuccino dopo la colazione, non chiedere il parmigiano sui piatti di pesce e non mescolare gli ingredienti considerati incompatibili come mare e monti, anche se forse era anni 80, però il mare e monti io me la ricordo, insomma, era quello che preferivi, mangiavi, ti portavano tutto a tavola. È preferibile, dicono loro, rispettare l'ordine tradizionale delle portate senza stravolgere il menù con le richieste insolite. Loro per esempio prendono il cappuccino spesso mangiando il salato, però ognuno fa come vuole. Anche la pizza, dicono, va gustata senza eccessive personalizzazioni, mentre il pasto dovrebbe essere consumato con calma, valorizzando la convivialità e la qualità delle materie prime. E ci mancherebbe altro. Se non ce l'hai in Italia queste cose, veramente, dove trovarle? Più che regole rigide, queste sembrano usanze che raccontano cultura, identità gastronomica e rispetto delle tradizioni locali. Cioè, come a dire, la BBC dice ai propri turisti: andate e gustate con i loro ritmi e le loro qualità quello che vi offrono. E non hanno torto. Tra l'altro, l'Italia è impegnata nella tutela del proprio patrimonio agroalimentare. Ne parliamo tra poco. Intanto Emma, Fabri Fibra con Antidroga.

chiama Antidroga, l'ultima di Emma insieme a Fabri Fibra. Buon mattino qui su Radio Latte e Miele, buon venerdì, un weekend che sta arrivando. Italia divisa un po' in due, sole, caldo da una parte, pioggia e temperature più gradevoli magari per qualcuno al nord, anche se ovviamente porta veramente dei disagi. Infatti sto leggendo di una Milano completamente allagata alle prime luci dell'alba oggi, vento fortissimo e pioggia altrettanto importante. Stiamo parlando della nostra amata Italia, che è impegnata nella tutela del proprio patrimonio agroalimentare, contrastando un fenomeno che si chiama Italian Sounding. Che cos'è? È la commercializzazione di prodotti che richiamano a nomi, colori o immagini italiane senza avere alcun legame con il nostro paese. Questa è una pratica che, se ci pensate, danneggia i nostri produttori, i consumatori e favorisce le imitazioni che sottraggono valore alle eccellenze nazionali. Per rafforzare la difesa del Made in Italy sono state introdotte delle norme più severe, proprio a tutela dei marchi DOP e IGP, che sono simbolo di qualità e di origine certificata. L'obiettivo è quello di proteggere le produzioni autentiche, sostenere le nostre filiere locali e valorizzare la reputazione della gastronomia italiana nel mondo, che oltre a essere di qualità eccellente ha anche un valore. Diffusamente in questa seconda ora parliamo proprio di alcuni marchi che fanno sorridere e cerchiamo di capire quanto potrebbe valere.

0: nata 30 anni fa, pura come il primo giorno. Scegli Duster Hybrid 155 per guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A luglio in pronta consegna da 95 euro al mese con 2000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99 TAG 514, anticipo 7.650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, info e condizioni presso la rete aderente.
1: Ciao patatina!
2: Ciao patatino!
1: Io non sono una patatina, sono una non patatina Fiorentini.
2: E cioè?
1: Buona, ma non fritta.
2: Mamma! Anche io voglio essere una non patatina!
3: Fiorentini, le gallette e gli snackini.
4: In edicola, con Confidenze e Donna Moderna, il bestseller che ha fatto innamorare il mondo. People We Meet on Vacation di Emily Henry è la commedia romantica perfetta per la tua estate. Non perderlo!
5: In viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Abruzzo. Sulla strada statale 84 Frentana è attivo un senso unico alternato di 150 metri circa all'altezza dello svincolo di Lama dei Peligni in provincia di Chieti. Sulla strada statale 80 del Gran Sasso d'Italia è attivo un senso unico alternato di circa 350 metri fra gli svincoli di Porcinari e Aprati in provincia di Teramo. Sulla strada statale 80 del Gran Sasso d'Italia è attivo un senso unico alternato di 400 metri circa all'altezza dello svincolo di Montorio Alvomano in provincia di Teramo. ANAS ricorda, la strada non è un posacenere. Rispetta l'ambiente, salva il tuo viaggio. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde pronto ANAS 800 841 148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.
6: A San Nicolò di Teramo dal 1910 c'è Di Sante Mobili, il passato, il presente e il futuro dell'arredamento in Abruzzo. Veneta Cucine, Lube, Creo, il giorno e la notte di Nova Mobili, San Giacomo, Le Fablier, i complementi di Cattelan, Bontempi, le inimitabili camerette Moretti Compact e in un immenso showroom, tanto ma tanto di più. Di Sante Mobili, progetta gratuitamente in 3D l'ambiente dei tuoi sogni. Scoprirai una convenienza che non ti aspetti. E le nostre comodissime formule di pagamento saranno il degno complemento di una proposta senza paragoni. Superstrada Teramo Mare, uscita San Nicolò. Se non hai visto Di Sante, non hai visto tutto.
7: Dal 16 al 19 luglio a Capodacqua di Arquata del Tronto torna, dopo 10 anni dal sisma, la tradizionale festa della Madonna del Carmelo. 4 giorni di fede, musica e divertimento con stand gastronomici, happy hour, spettacoli e grandi eventi. Venerdì si balla con i 90 Mania Disco Party. Sabato il coinvolgente tributo a Celentano, lui e gli amici del re, seguito dal DJ set con Dobra. E domenica spazio ai bambini con il mago Alex alla Mistra Funky Street Band e alla grande chiusura con i Feeling Groove. Festa della Madonna del Carmelo, dal 16 al 19 luglio a Capodacqua di Arquata del Tronto. Tradizione, sapori ed emozioni da vivere insieme. Ogni casa racconta una storia, la tua. Lavori in Corso è uno studio di ingegneria, architettura e interior design con sede a San Benedetto del Tronto, fondato da un architetto e un ingegnere per offrire un servizio chiave in mano. Attivi tra Marche e Abruzzo, trasformiamo gli spazi che non ti rappresentano più in luoghi da vivere come hai sempre sognato. Progettiamo e coordiniamo tutto, dalla prima idea all'ultimo dettaglio, comprese pratiche edilizie. Lavori in Corso, affidabilità, qualità, zero stress. Per un sopralluogo gratuito, chiamaci allo 0735 03 96 79. Info @lavoriincorso.biz.
8: Vintage Village, un borgo in festa. Paese Alto, San Benedetto del Tronto. Venerdì 17 e sabato 18 luglio dalle 19. Gli straordinari anni 50. Street food, espositori vintage style. Due piste da ballo di oltre 300 metri quadri per scatenarti. Dal rock and roll allo swing. DJ set e molto altro. Vintage Village, 17 e 18 luglio. Organizzazione 17 Eventi.
9: Se dico Alidama, dico noleggio. Prenota moto e parto in sicurezza.
10: Alidama, l'autonoleggio a breve, medio e lungo termine a partire da 10 euro al giorno anche senza carta di credito. Auto 5, 7, 9 posti, veicoli commerciali e furgoni frigo.
9: La novità? Noleggio barche e carrelli per trasporto via terra.
10: E per il tuo matrimonio?
9: Anche auto di lusso. Alidama Autonoleggio, San Benedetto del Tronto. Infosedi su alidama.it.
11: La scuola Music Academy Ascoli prosegue il tour estivo di eventi. Domenica 19 luglio, ore 21:30, vi aspetta alla Fortezza di Acquaviva Picena per una serata all'insegna della musica live con le band e il coro Incanto. Evento a ingresso gratuito, patrocinato dal comune di Acquaviva Picena e sostenuto da Fondazione Carisap nell'ambito del progetto Generazioni in Musica. Vi aspettiamo!
12: Latte e miele.
13: La nostra protagonista assoluta in tutte le giornate viene celebrata ogni ora con i viaggi nel tempo. La musica italiana deve ringraziare Patti Pravo, anche ieri protagonista, l'ho vista in TV. 1970

Il nostro viaggio tocca gli anni Ottanta. All'inizio di quel grande decennio, Ivan Cattaneo riprende un brano che stava facendo veramente man bassa di successi in Francia. La bambolina che fa no no, successo del 1966, che fa parte dello Yé Yé francese, si chiamava La pupée qui fait non. Chiedo scusa se c'è qualche madrelingua francese all'ascolto. Era interpretata originariamente da Michel Polnareff negli anni 60. È un motivetto accattivante che poi è arrivata in Italia e è ripresa da un gruppo che si chiamava I Quelli, considerati i predecessori della PFM. E noi la celebriamo così, la nostra musica, scaviamo nei decenni e vi offriamo perle, come dico ogni giorno, da gustare. Troviamo negli anni 90 un altro grande successo, quello di Raff, si chiama Un grande salto. La

0: un grande salto ritrovato nel nostro secondo viaggio nel tempo. Buon venerdì da Radio Latte e Miele, siamo nel nostro mattino. Sono Enrico, dalle 7 alle 10 in questo mese di luglio vi faccio compagnia, apriamo gli occhi insieme, cerchiamo di capire dove siamo e poi quello che dobbiamo fare. Stavamo parlando dell'Italian Sounding, cioè la commercializzazione di prodotti che richiamano i nomi e i colori oppure delle immagini proprio italiane. Ma quanto vale? Vale oggi, sembra, circa 90 miliardi di euro nel mondo e rappresenta una delle principali minacce per il Made in Italy agroalimentare. Più che minaccia, potrebbe essere un introito veramente incredibilmente importante. Consiste nella vendita di prodotti che evocano l'Italia attraverso nomi, immagini che, pur essendo realizzate all'estero, comunque richiamano noi. Tra gli esempi più noti figurano il parmesan al posto del parmigiano reggiano, oppure il grana parrano invece del grana padano, oppure il San Daniele ham, la mozzarella prodotta fuori dall'Italia, e anche numerosi sughi, salumi, formaggi con confezioni decorate dal tricolore, capaci di trarre in inganno i consumatori. Secondo me questa roba qua è da tutelare, cioè bisogna regolarla, anche perché, come detto, per l'Italia potrebbe fruttare 90 miliardi e oltre, e visto che non viviamo un periodo florido da un punto di vista economico, perché no? Cioè io farei comunque sentire forte la nostra voce.
1: È notte, le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
2: Che fame!
3: Mac!
1: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a 7,99€. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verifica in app o su mcdonalds.it.
4: Mi manchi ma domani torno.
5: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Pandina Hybrid da 9.950€ oltre oneri finanziari. In pronta consegna. Anticipo 1.700€, 35 rate da 99€ al mese. Rata finale 8.000€. Tanfis 8,99, TAEG 13,71. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 luglio. Scopri gamma Pandina da 9.950€ su fiat.it.
6: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
7: Torna anche quest'anno Fashion Mood Eccellenza in Passerella. Grazie alla CNA di Ascoli Piceno, due serate all'insegna della moda, dello show e del divertimento, con l'eccellenza e il saper fare dei nostri artigiani. Giovedì 23 luglio dalle 21.30 nella bellissima location della Palazzina Azzurra di San Benedetto del Tronto andrà in scena la quarta edizione del concorso nazionale CNA Futuri Stilisti. Venerdì 24 luglio dalle 21.30 nella magnifica cornice di Piazza Cursal di Grottammare, la 12ª edizione di Fashion Mood Eccellenza in Passerella. Per uno spettacolo con le migliori imprese e case della moda, targate CNA. Info www.cnapicena.it.
8: Stai pensando di metterti in proprio, ma hai le idee un po' confuse? Noi Disney, servizio nuove imprese, siamo in grado di accompagnarti nelle tue scelte di aspirante o neoimprenditore con competenze e strumenti all'avanguardia, informazioni di base, orientamento all'imprenditorialità, attività formative. Registrati su sni.unioncamere.it. In pochi clic i migliori esperti di creazione d'impresa delle Camere di Commercio d'Italia saranno a tua disposizione. SNI, imprenditori si diventa.
9: Vieni a conoscere il servizio Nuove Imprese della Camera di Commercio delle Marche in largo 24 maggio numero 1 ad Ancona, sul sito marche.camcom.it oppure scrivi a orientamento@marche.camcom.it.
10: O Tezzano vi aspetta il 18 e 19 luglio al centro polifunzionale Ortensia, all'estate ortensanese, con la 41esima sagra dell'agnello alla brace cobattuto e tagliatelle al ragù, e poi musica, divertimento e tante altre specialità gastronomiche. Sabato 18, Elio Jobbi. Domenica 19, nel pomeriggio, raduno 500. E in serata, la musica dei Velvet Strings. In caso di maltempo, la manifestazione si terrà al coperto. Disponibile anche area camper. 18 e 19 luglio, Ortezzano. 41esima sagra dell'agnello alla brace e combattuto e tagliatelle al ragù. Info, canali social, Proloco Ortezzano.
2: Umbi Racing cresce. Umbi Racing, oltre a risolvere ogni tipo di problema meccanico o elettronico di tutti i tuoi mezzi, esegue tagliandi di tutte le marche anche in garanzia. Cambi gomme, revisioni, vendita di ricambi originali e anche aftermarket. E puoi scegliere di pagare in comode rate a zero costi e interessi anche senza busta paga. Oggi, grazie all'agenzia Italia Racing Car di Tardio Ilegna, puoi pagare le tasse automobilistiche, rinnovo patenti, trasferimenti di proprietà e tanto altro ancora. Vieni a trovarci nella zona industriale di Campovalano o chiamaci allo 0861 56 99 84. Seguici su Facebook e Instagram.
10: Vi aspettiamo numerosi domenica 19 luglio a Villa Lempa di Civitella del Tronto al quarto raduno Fiat 500 e auto d'epoca. Ritrovo in piazza, iscrizioni, partenza per giro turistico, aperitivo alla Locanda I Faraoni, pranzo all'Ermo Colle. Per equipaggio oltre 300 km, pernottamento gratis per conducente in occasione del decimo anniversario.

Villa Lempa, per info italo 329 78 23 960 e Alessandro 328 13 41 981.

Dal 2020 il super classico di Hernia era un anno in cui poi abbiamo sofferto un po', però sono uscite veramente delle canzoni bellissime. Il super classico nell'immaginario sportivo, come molti sanno, è la partita delle partite del Sud America, perché prevede il Boca Junior contro il River Plate. Ovviamente siamo in Argentina e come non parlare della polemica del giorno? Qua noi italiani se non facciamo delle polemiche. Non è andata giù la telecronaca di Adani, il Lele Adani, telecronista della Rai, tifoso dell'Argentina, come è noto, che ai due gol dell'Argentina contro l'Inghilterra si è lasciata andare veramente a un'esultanza per qualcuno eccessiva. Per me è passione, ragazzi, stiamo parlando di calcio. Noi, come diceva quel detto, no? Andiamo in guerra come se fosse una partita di calcio e andiamo a giocare al calcio come se fosse una guerra. È un po' al contrario. Ognuno ha le proprie passioni. Lui tifa per l'Argentina e si esalta per Messi. A proposito di Argentina, sarà in finale domenica contro la Spagna, gran bella partita. L'intervallo di quella finale durerà circa 30 minuti invece dei 15 regolamentari. E c'è una violazione dell'articolo 7 del regolamento del gioco del calcio. La stessa FIFA ha deciso di prolungare la pausa appunto per ospitare uno show imponente musicale sul terreno di gioco. È proprio del Super Bowl, no? È tipicamente statunitense. Ci sarà Chris Martin, Justin Bieber, Shakira, Madonna e BTS, quindi si allungheranno ulteriormente appunto per le pressioni della TV. È uno spettacolo vendibilissimo da un punto di vista commerciale per gli spazi pubblicitari, così come l'Hydration Break, che però, dai, si può dire, snatura un pochino lo sport e compromette la salute fisica dei calciatori, che invece di 15 minuti dovranno star fermi mezz'ora.

0: 8 e 58.
1: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.

0: Bambina.
1: Bam bam, bambina. Con Elettra Lamborghini superiamo le 9, quindi buongiorno da noi di Radio Latte e Miele. Avete aperto gli occhi, vi siete svegliati, tutto bene? Fatemi sapere come state attraverso le emoticon. Oggi è la giornata mondiale proprio delle emoticon, che usiamo quotidianamente e forse anche abusiamo delle stesse, per non parlare. Cerchiamo di parlare un po' di più, dai. 335-787-1910, fatemi sapere come state attraverso un piccolo simbolino giallo che trovate nella vostra chat di WhatsApp. Fra pochissimo, in questa terza ora, parliamo di animali, perché arriva dall'Argentina una sentenza molto particolare che riguarda due pesci rossi.

0: Sant'Anna, nata 30 anni fa, pura come il primo giorno. Clu, clu, clu, clu.
1: È notte, le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
2: Che fame!
3: Mac!
1: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a 7,99€. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verifica le app su mcdonalds.it.
4: Non voglio essere fritto!
5: Gli snacchini fiorentini non sono fritti, capito? Non fritti!
6: E gli altri?
5: Gli altri?

0: I saldi Globo mandano in crash il mio sistema. Troppa convenienza. Errore intelligenza artificiale.
1: Ma quale AI? Da Globo i saldi sono reali, mica virtuali.
2: Sconti fino al 60% sui migliori marchi di calzature, abbigliamento, sport, accessori, intimo e biancheria. Per tutta la famiglia.
1: Saldi Globo. Conviene per davvero.
3: Globo è a Villa Rosa di Martinsicuro nel centro commerciale La Torre. Globo nelle Marche è ad Ascoli Piceno nel centro commerciale Albattente, a Grottamare con due punti vendita, a Porto San Giorgio, a Civitanova Marche, ad Ancona Sud, a Iesi, a Fabriano, a Fano e a Pesaro.
1: Dal 15 al 19 luglio a Colle Pietro di Mosciano Sant'Angelo torna la sesta sagra della frittella insieme alla decima rievocazione storica della Trebbiatura. Cinque serate all'insegna dei sapori della tradizione, con frittelle appena preparate, stand gastronomici, musica dal vivo, spettacoli, tornei e tanto

0: divertimento per grandi e piccoli. Da venerdì 17 a domenica 19 luglio, vivi la suggestiva rievocazione storica della Trebbiatura, uno degli appuntamenti più attesi della manifestazione. Dal 15 al 19 luglio ti aspettiamo a Colle Pietro di Mosciano Sant'Angelo, sagra della frittella e rievocazione storica della Trebbiatura. Tradizione, gusto ed emozioni da vivere insieme.
1: Essere sereni non significa stare fermi. È continuare a vivere ogni momento sapendo di non essere mai soli. Serenity è molto più di un braccialetto. È un servizio di assistenza che accompagna la persona fragile nella sua quotidianità, con discrezione e attenzione. Un supporto costante 24 ore su 24 che offre sicurezza a chi lo indossa e tranquillità a chi è lontano. Cadute, situazioni improvvise o semplici necessità. La nostra centrale operativa è sempre pronta ad ascoltare, rispondere e intervenire con professionalità. Perché la vera indipendenza è poter restare nella propria casa, nelle proprie abitudini, con la certezza di avere qualcuno accanto. Progetto Serenity, la sicurezza al polso, la presenza ogni giorno. Attiva il servizio su progetto-serenity.it oppure chiama il numero verde 800 077 717.
2: A San Nicolò di Teramo, dal 1910, c'è Di Sante Mobili. Il passato, il presente e il futuro dell'arredamento in Abruzzo. Veneta Cucine, Lube, Creo, Il Giorno e la Notte di Nova Mobili, San Giacomo, Le Fablier, i complementi di Cattelan, Bontempi, le inimitabili camerette Moretti Compact e, in un immenso showroom, tanto ma tanto di più. Di Sante Mobili. Progetta gratuitamente in 3D l'ambiente dei tuoi sogni. Scoprirai una convenienza che non ti aspetti. E le nostre comodissime formule di pagamento saranno il degno complemento di una proposta senza paragoni. Superstrada Teramo Mare, uscita San Nicolò. Se non hai visto Di Sante, non hai visto tutto.
3: Benvenuti ad Ascoli Piceno, città della Quintana.
4: Giostra della Quintana di Ascoli Piceno.
5: Musici, arcieri, sbandieratori, dame e cavalieri che animano la città.
4: Giostra della Quintana, emozioni e colori dal passato per uno spettacolo davvero unico. Domenica 2 agosto. www.quintanadiascoli.it.
6: Latte e miele.

Irama con Cabana nel mattino di Radio Latte e Miele. Buon venerdì a tutti, sono Enrico, siamo insieme fino alle 10, poi ci penserà Matilde a portarvi fino all'orario del pranzo. È vero che Irama canta la Cabana, no? Quindi siamo tendenzialmente in Brasile, ma noi ci spostiamo in Argentina, non lontanissimo da lì. L'ho detto prima, il tribunale di Buenos Aires ha riconosciuto due pesci rossi, Fede e Magui, come esseri senzienti e soggetti di diritto. Dopo aver accertato che vivevano in delle condizioni incompatibili col loro benessere, erano rimasti per anni in una piccola vasca esposta nella vetrina di un ristorante di sushi, sottoposti al sole, al rumore, alle vibrazioni e ai continui sbalzi di temperatura. In seguito alla denuncia di un'associazione animalista e una perizia veterinaria, i pesci sono stati poi sequestrati e trasferiti, bontà loro, in un acquario di 2500 litri. Il proprietario del locale eviterà comunque il processo rispettando delle prescrizioni precise, mentre la sentenza rappresenta un importante precedente per i diritti degli animali. Dall'Argentina fra poco ci spostiamo a Lecco, dove è successa una cosa veramente particolare.

capitato di dirlo spesso, Brescia tra la nuova scena, tra i giovani, è quello che preferisco. Lo abbiamo ritrovato con la sua d'addio. Tra l'altro Brescia ha annunciato Milano Marea. È un evento nel 2027, l'11 settembre, all'ippodromo SNAI San Siro, che lo vede protagonista nell'ambito degli High Days, cantautore, rapper genovese che porterà sul palco i suoi grandi successi, tra cui anche questa d'addio e l'ultimo album che si chiama Mediterraneo. Vi ho detto, andiamo a Lecco adesso, e ci andiamo perché è successa veramente una cosa incredibile, mi fa impazzire questa cosa. Allora, siamo a Calolzio Corte e un tasso è stato avvistato in via Tasso. Vi giuro, queste cose mi fanno veramente volare. E il video del suo passaggio è diventato rapidamente virale sui social proprio per questa assonanza, no? È un animale selvatico, probabilmente alla ricerca di cibo o spazi tranquilli, anche se va detto che con l'urbanizzazione moderna per gli animali selvatici di spazi tranquilli ce ne sono ben pochi. È tranquillo invece un tirannosauro che di anni ne ha tantissimi, che è andato via all'asta per una cifra folle. Tra poco ne parliamo.

0: Quest'estate puoi fare le code in autostrada o saltarle in un bip e risparmiare 50 euro. Puoi perdere tempo per pagare il pieno o farlo in un clic e risparmiare 150 euro. Parti con Telepass Sempre. Attivalo in app. Hai un anno di abbonamento gratis e fino a 200 euro di cashback. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 5 agosto. Sei già nostro cliente. Scopri in app le promozioni pensate anche per te. Telepass. In viaggio con te, sempre.
1: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione Full Hybrid E-Tech da 160 cavalli senza ricarica.
2: A luglio, Renault Clio Full Hybrid E-Tech da 109 euro al mese. TAN 725, TAEG 883. Anticipo 6.870 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it. Disponibile ora anche in versione GPL EcoG.
3: Hai fame?
4: Sì.
3: Molta?
4: No.
3: Hai voglia di uno sfizio?
4: Sì.
3: Fritto?
4: No.
3: Croccante?
4: Sì.
3: Dici sempre sì e no.
4: Eh sì?
3: Sì e no.

0: Globo.
1: I saldi Globo mandano in crash il mio sistema. Troppa convenienza. Errore intelligenza artificiale.
0: Ma quale AI? Da Globo i saldi sono reali, mica virtuali.
2: Sconti fino al 60% sui migliori marchi di calzature, abbigliamento, sport, accessori, intimo e biancheria. Per tutta la famiglia.
0: Saldi Globo. Conviene per davvero.
3: Globo è a Villa Rosa di Martinsicuro nel centro commerciale La Torre. Globo nelle Marche è ad Ascoli Piceno nel centro commerciale Albattente, a Grottamare con due punti vendita, a Porto San Giorgio, a Civitanova Marche, ad Ancona Sud, a Iesi, a Fabriano, a Fano e a Pesaro.
4: La festa di San Giacomo e Sant'Anna ti aspetta da venerdì 24 a domenica 26 luglio a Montone di Mosciano Sant'Angelo. Teatro, musica e tradizione per tre serate indimenticabili. Venerdì Teatro Dialettale Il Carrozzone, sabato la Giova Live Tribute Band e domenica il grande concerto di Amedeo Minghi. Vieni a vivere l'emozione della festa. Ti aspettiamo a Montone di Mosciano Sant'Angelo dal 24 al 26 luglio. Sponsor ufficiale DM System Impianti Tecnologici.
5: Power Laser. Dal 2008 rendiamo unici i tuoi articoli. Rendi il tuo brand indelebile e riconoscibile ovunque con incisioni laser e stampi a colori su ogni tipo di materiale. Power Laser è produttore esclusivo dei complementi d'arredo in plexiglass Wrap Me e delle originali cantilettere. Progettiamo e realizziamo articoli per la casa e per la sicurezza aziendale, anche su misura. Telefono 0861 84 10 66. Sant'Egidio alla Vibrata. info@powerlaser.eu. Power Laser. Rendi unici i tuoi articoli. Stampa, incidi, emoziona.
6: Ehi, oste, portami del vino!
7: Ma in che secolo pensi di essere?
6: Perché? Dove siamo?
7: Siamo avanti!
6: E che mi offri?
7: Ti offro un borgo di birra!
6: A Civitella del Tronto, rassegna internazionale di birre artigianali e street food, musica dal vivo!
7: Birra?
6: Sì, birra!
7: Se passeggi tra le vie del borgo di Civitella del Tronto, sembra che il tempo si sia fermato!
6: Dal 13 al 19 luglio puoi conoscerla con Un Borgo di Birra, Civitella del Tronto, uno dei borghi più belli d'Italia. Seguici su Facebook e Instagram.
8: Siamo Alessandro e Matteo Tagliavini dell'azienda agricola Tagliavini. La nostra faccia è sulla confezione delle zucchine chiare di Bologna. C'è scritto grosso: questo l'ho fatto io. In queste zucchine c'è tutto il nostro amore e il rispetto per la terra. Io e mio fratello siamo la terza generazione che lavora in questa azienda. Siamo specialisti della zucchina chiara di Bologna e con orgoglio diciamo: questo l'ho fatto io. Ah, ci trovate nei migliori supermercati.
9: Dal 24 al 26 luglio, Montalto delle Marche ospita Memo Fest, Metro Borgo Montalto Festival, manifestazione che mette al centro le nuove generazioni tra poesia, musica, teatro, arti visive, incontri, spettacoli e momenti di convivialità per vivere un borgo che guarda al futuro attraverso la cultura, le arti e la socialità. Festival ricchissimo di eventi e non mancherà anche il buon cibo della tradizione. Vi aspettiamo al Memo Fest di Montalto delle Marche, 24, 25 e 26 luglio. Programma completo su www.visitmontaltomarche.it e sui canali social di Visit Montalto Marche.
10: Buon venerdì, buona estate a tutti voi da Radio Latte e Miele, da affrontare un bel viaggio nel tempo. Parliamo di spiagge con Renato Zero, ma io direi di sì, dai, dall'83. Però subito di Mattia Bazar, Stasera che sera.

80 con Renato Zero, che ci porta al mare, ci porta nelle spiagge, questi amori nati d'estate, poi arriva settembre e tutto resta nel passato, nei ricordi, ma comunque tutto fa curriculum.

Livello sentimentale, ma sempre curriculum è. Esiste un tirannosauro Rex che si chiama Gaz, uno dei più grandi e completi mai scoperti, che è stato venduto all'asta da Sotheby's New York per 50 milioni di dollari, diventando il fossile più costoso della storia. Era stato ritrovato nel 2021 in un ranch nel South Dakota, risale a circa, pensate, 67 milioni di anni fa, misura 11 metri di lunghezza e 4 di altezza ed è composto da 183 ossa fossili. L'acquirente ovviamente è rimasto anonimo e la vendita ha suscitato però anche fortissime critiche tra i paleontologi, che temono il passaggio del reperto in una collezione privata, rendendolo così meno accessibile alla ricerca scientifica e al pubblico dei musei. Anche loro non hanno torto. Gio Squillo, Sabrina Salerno.

0: ricordi.
1: Siamo donne, Sabrina Salerno, Gio Squillo la presentarono al Sanremo del 1991. Fu un vero elettroshock culturale, considerato all'epoca, con il celebre slogan appunto "Oltre le gambe c'è di più". È una canzone che propose un femminismo pop e sfacciato, e le due artiste tra l'altro ballarono in abiti provocanti apposta e si riappropriarono del proprio corpo. Oggi, con la mentalità di oggi, ovviamente diversa rispetto al 91, sembra normale, ma all'epoca sfidarono i pregiudizi del tempo e fu un impatto enorme, una bomba di sorellanza che scosse completamente la società, e quello che sembrava un pezzo leggero si rivelò un potentissimo manifesto di emancipazione, capace di segnare per sempre appunto la televisione italiana ed il costume nazionale. Con un tocco di orgoglio, anche loro hanno partecipato giustamente all'emancipazione femminile, e direi finalmente l'abbiamo ritrovata nel nostro viaggio nel tempo. Erano gli anni 90 in questo terzo ed ultimo viaggio di oggi, venerdì 17 luglio.
2: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
3: E quella lassù?
2: È la costellazione del benzinaio.
4: Benzina alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. Anche a luglio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.800 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
5: Stavo pensando a una grande vacanza in Sardegna.
6: Ci sta.
5: Su una grande nave.
6: Ci sta.
5: A un prezzo piccolo.
6: Ci sta anche quello.
7: Raggiungi Olbia a partire da 54,20 euro a persona, con i grandi traghetti Moby Fantasy e Moby Legacy, e naviga verso Sardegna, Corsica ed Elba. Tariffa soggetta a restrizioni. Info su mobi.it.
8: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Fiat nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valore garantito nel tempo. Ad esempio, grande panda a 12.600 euro oppure 139 euro al mese, 47 canoni, TAN 4,99, TAG 7,44. Anticipo 2.500 euro, valore di riscatto 7.553 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 31 luglio. Info su Fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.
9: Italia divisa dal punto di vista meteorologico, alta pressione dominante al centro-sud, un po' meno salda invece sulle regioni del nord. Nella prima parte della giornata ciò significherà avere una maggiore nuvolosità sulle regioni settentrionali, anche se senza precipitazioni particolarmente degne di nota. Cieli invece sereni e gran caldo al centro e al sud. Nel pomeriggio andrà aumentando l'attività temporalesca al nord, specie su Alpi e Prealpi, con rara estensione dei fenomeni alle alte pianure. Poche variazioni altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Tutti i dettagli sulle vostre località nella nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.

0: scalzature, abbigliamento, accessori, valigeria, intimo per tutta la famiglia. Il rapporto migliore tra qualità e prezzo.
1: Globo Biancheria, per la tua casa.
0: E con una selezione ricercata di marchi di tendenza, casual e sportivi, free shoes, abbigliamento e calzature dalle linee più giovanili.
1: Un euro per l'elettronica.

0: Ciale La Torre, Villa Rosa di Martin Sicuro, via Roma 447.
1: Ehi, oste, portami del vino! Ma in che secolo pensi di essere? Perché? Dove siamo? Siamo avanti! E che mi offri? Ti offro un borgo di birra! A Civitella del Tronto, rassegna internazionale di birre artigianali e street food, musica dal vivo. Birra? Sì, birra! Se passeggi tra le vie del borgo di Civitella del Tronto, sembra che il tempo si sia fermato. Dal 13 al 19 luglio puoi conoscerla con Un Borgo di Birra, Civitella del Tronto, uno dei borghi più belli d'Italia. Seguici su Facebook e Instagram.
2: Perché aspettare mesi e mesi per avere un'auto? Da Autosport a Colli del Tronto basta scelta di auto aziendali e chilometri zero delle migliori marche. Finanziamenti agevolati, noleggio a lungo termine e tanti altri servizi per un acquisto in sicurezza. Autosport, da oltre 30 anni al vostro fianco, prima e dopo l'acquisto. Visitateci nel nostro showroom a Colli del Tronto, in via Salaria 253A. Autosport, i migliori marchi passano da noi.
3: Se di gusto vuoi mangiare genuino e salutare, ristorante Tre Quattrì, dove se mangia e se beve lui.
4: Ristorante Country House Tre Quattrì, sala banchetti, camere, cucina tipica abruzzese, in un castello da favola su una splendida collina con vista mare. A pranzo menù a 15 euro. Il ristorante Country House Tre Quattrì è a Corropoli. Per info e prenotazioni 0861 85 69 76.
3: Ristorante Tre Quattrì, dove se mangia e se beve lui.
5: Se dico Alidama, dico noleggio. Prenoto e parto in sicurezza.
6: Alidama, l'autonoleggio a breve, medio e lungo termine a partire da 10 euro al giorno anche senza carta di credito. Auto 5, 7, 9 posti, veicoli commerciali e furgoni frigo.
5: La novità? Noleggio barche e carrelli per trasporto via terra.
6: E per il tuo matrimonio?
5: Anche auto di lusso. Alidama Autonoleggio, San Benedetto del Tronto. Infosedi su alidama.it.
7: Ortezzano vi aspetta il 18 e 19 luglio al centro polifunzionale Ortensia, all'estate ortezzanese, con la 41esima sagra dell'agnello alla brace combattuto e tagliatelle al ragù, e poi musica, divertimento e tante altre specialità gastronomiche. Sabato 18, Elio Giobbi, domenica 19 nel pomeriggio raduno 500 e in serata la musica dei Velvet Strings. In caso di maltempo la manifestazione si terrà al coperto, disponibile anche area camper. 18 e 19 luglio, Ortezzano, 41esima sagra dell'agnello alla brace combattuto e tagliatelle al ragù. Info canali social Proloco Ortezzano.
8: Latte e miele.

senza scappare mai più dal 2014. Tiziano Ferro, questo è l'ultimo disco di oggi. Siamo arrivati, abbiamo portato la barca in porto anche oggi. Buon venerdì, buon weekend a tutti voi. Dalle 7 alle 10 anche lunedì, mi sentirete in diretta anche domenica dalle 10 fino a 1, quindi ci svegliamo anche in questo weekend insieme. Ci lasciamo con un'ultima ora, perché c'è stato un incendio in Piazza Duomo a Milano, ci sono delle fiamme su una terrazza, un'alta colonna di fumo, è resa molto densa appunto e visibile a distanza. C'è stata prima la scintilla, poi il rogo. È un incendio che è divampato all'alba di oggi sulla terrazza di un appartamento al civico 31 di Corso Vittorio Emanuele. Sul posto sono al lavoro 4 mezzi dei vigili del fuoco, per il momento per fortuna non risultano ferite, è presente anche la polizia locale appunto per bloccare la viabilità. Radio Latte e Miele continua con il suo palinsesto estivo, fra pochissimo un paio di consigli e poi do il benvenuto a Matilde Brizzi che vi accompagnerà fino a 1.

0: 10:01. Prosegue la nostra mattinata con Matilde Brizzi, la reginetta della mattina.
1: E tu sei il re.
0: Sì.
1: Va bene. Sì. Poi dopo c'è Anna Pari, che è la principessa.
0: È vero.
1: Va bene, facciamo così.
0: Io sono il re di coppe.
1: Il re di coppe, perché?
0: Sì, quello delle carte, buono. I baffetti, forse lui.
1: Ah, come te, certo. Sì, qualora non l'aveste mai visto, Enrico De Dola, dei bei baffetti belli curati.
0: No, non è vero. Ho una barba così incolta, me l'ha lasciata.
1: Sì. Senti, Enrico, tu sei scaramantico?
0: Tantissimo.
1: Davvero?
0: Tra le 7 persone più scaramantiche al mondo.
1: In Italia proprio.
0: In Italia fra le due, forse.
1: In Italia fra le due, perché sì, siamo molto più scaramantici.
0: Guarda,
1: rispetto al
0: non resto mi metto
1: del mondo.
0: Qui a raccontare i riti che ho, però ne parlerai tu.
1: Ne parlerò io e li chiederò soprattutto ai nostri ascoltatori. Per scansare la sfortuna, la iella, anche oggi, tranquilli, tranquilli, sta per arrivare l'oroscopo di Paolo Fox. Harry, grazie, a domani.
0: Grazie a te, Mati.
1: Mua.
0: No, a domenica.
1: Ah, scusami, sì.
0: Ci becchiamo domenica.
1: Domani ferie e ci risentiamo domenica.
0: Ciao, Mati.
2: Latte Miele presenta l'oroscopo di oggi di Paolo Fox. Latte
3: stelle. 17 luglio, venerdì, la luna oggi entra nel segno zodiacale della Vergine e buona giornata a tutti. Ariete, il cielo ti mette in prima fila anche oggi, hai la forza per superare ogni ostacolo, trasformare un'idea in un successo concreto. Poi con questo impeto i nati Ariete adesso non sentono più ragioni, soprattutto quelli che per vari motivi sono stati messi un po' alla prova nel passato aspettano la rivincita. Arriverà. Toro, finalmente una giornata da vivere con maggiore serenità, perché dalle mie stelle ho letto che le giornate del 15-16 sono state un pochino pesantucce. Le risposte che aspetti arriveranno, ma senza fretta. Ricordiamo sempre che il nuovo transito di Giove pone dei limiti nell'ambito del lavoro, quindi più che fare qualcosa di nuovo probabilmente devi ripetere quello che hai fatto. La noia non deve dominare la scena, qualcuno deve anche affrontare una disputa legale. Gemelli, in amore qualcosa sembra sfuggire al tuo controllo. Se ci sono stati malintesi o distanze, soprattutto negli ultimi due weekend, evita le azioni impulsive e lascia parlare il tempo. Oggi e domani calma. Cancro, posso dire che qualcuno ha il dentino avvelenato con un gruppo di lavoro, con un capo. Allora, o ci sono state delle fratture a giugno, quindi hai cambiato gruppo, ruolo, hai voltato pagina, oppure attenzione perché c'è un po' di nervosismo. Forse hai anche sventato una trappola qualche tempo fa. Prima di firmare, acquistare o prestare denaro, rifletti con attenzione. Amore nella norma. Leone, questa è una giornata importante, lo saranno tutte queste di luglio, perché hai fascino, sicurezza, una marcia in più che ti permetterà anche di conquistare consensi, soddisfazioni e recuperare se hai vissuto di recente una separazione o un problema. Vergine, rimetti ordine nei tuoi impegni, forse bisogna semplicemente capire quali sono le priorità. Tu sai che hai bisogno di uno schema mentale per cercare di dare il meglio di te, e siccome andiamo incontro ad un weekend che potrebbe essere molto importante anche per l'amore, Venere nel segno, spero che tu possa recuperare tempo ed energie preziose. Bilancia, le stelle preparano una piacevole sorpresa e quello che sembrava impossibile potrebbe diventare reale. Una soluzione quasi miracolosa. Giove nel suo nuovo transito aiuta tutti quelli che hanno un'attività in proprio, riporta serenità, fiducia. Consiglio ai cuori solitari, guardatevi attorno perché un'amicizia nata ora può svilupparsi ad agosto in modo esplosivo. Scorpione, la determinazione non manca, puoi affrontare ogni situazione con grande lucidità. Questioni legali, di soldi, chi ha un affitto in corso, una trattativa, ha subito dei ritardi, ecco, bisogna parlare con persone che ti aiutino, un chiarimento potrebbe rafforzare un rapporto, farti stare meglio, cerca di dormire qualche ora in più. Sagittario, perché in amore noto dei dubbi, o perché hai a che fare con una persona monotona, oppure perché la persona oggetto dei tuoi desideri è lontana. Sviluppa progetti di lavoro perché sarai favorito. Capricorno, la concretezza è il tuo punto di forza, continui a costruire con pazienza, ma le uscite sono maggiori delle entrate, quindi è importante, soprattutto se hai un'attività in proprio, capire come fare per calmierare il tutto. L'amore è a portata di mano, weekend intrigante. Acquario, gli impegni si accumulano, la pressione aumenta, la pazienza diminuisce, cerca di non disperdere le energie, probabilmente in questi giorni ti chiedi chiederai se conviene continuare o no un certo rapporto. Pesci, il cuore attraversa una fase delicata, vecchi dubbi, lontananze, attenzione, meglio evitare discussioni anche in vista del weekend. Per il lavoro devi farti sentire tu, è un periodo in cui soprattutto dal punto di vista economico vorresti avere maggiori garanzie. Vi abbraccio, a domani.
2: Non hai sentito il tuo segno? Cercalo ora su lattemiele.com o sulla nostra app gialla Radio Latte Miele, iOS o Android.

0: Chi non ama si perde la lezione di Gaia con questa bossa nostra, canzone che apre le tre ore di Caffè Cliché. Oh no, non c'è più Caffè Cliché. Va bene, le nostre tre ore insieme di questo palinsesto estivo, io rimango l'amati di Caffè Cliché, amo il caffè ma amo ancora di più i cliché. È appena passato anche l'oroscopo di Paolo Fox, se ve lo siete persi www.lattemiele.com, e arriva la perla ispirazionale della giornata. Anche oggi ci rifacciamo all'almanacco che ci racconta che in un 17 luglio di 7 anni fa ci lascia Andrea Camilleri, quindi grande scrittore italiano, ricordato soprattutto per le amate vicende del commissario Montalbano. Lui una volta scrisse, prego regia: non bisogna mai avere paura dell'altro, perché tu rispetto all'altro sei l'altro.
1: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione Full Hybrid E-Tech da 160 cavalli senza ricarica.
2: A luglio, Renault Clio Full Hybrid E-Tech da 109 euro al mese. TAN 725, TAE GOT 83. Anticipo 6.870 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it. Disponibile ora anche in versione GPL EQG.
3: Ciao patatina!
4: Ciao patatino!
3: Io non sono una patatina, sono una non patatina Fiorentini.
4: E cioè?
3: Buona, ma non fritta.
4: Mamma! Anche io voglio essere una non patatina!
5: Fiorentini, le gallette, gli snackini.
6: Una piazza sotto le stelle, il mare di Matta. Le grandi voci della musica italiana tutte insieme in una sola notte. Arriva Una notte con le stelle Music Awards, il grande concerto evento del 5 settembre a Floriana, nel cuore di Malta. Sul palco Loredana Bertè, Fatti Bravo, Raff, Fausto Leali e tanti super ospiti, con la conduzione di Lorella Cuccarini. Uno spettacolo unico nel Mediterraneo. Una notte con le stelle Music Awards con Radio Latte Miele, la radio ufficiale che canta l'Italia.
7: Bentrovati dalla redazione, in studio Alessio Galea. Il più grande furto di dati elettorali della storia. Trump accusa la Cina di cyberspionaggio e a pochi mesi dal voto infiamma lo scontro elettorale in un discorso alla nazione che suona come un ultimatum al Senato per il Save America Act. 220 milioni di dati acquisiti in modo illecito, snocciola il presidente, contando in 278.000 le persone che votano negli Stati Uniti senza avere la cittadinanza. Annunciata la declassificazione di rapporti di intelligence che a suo dire dimostrerebbero scioccanti vulnerabilità nei sistemi di voto in America. La Cina non ha mai interferito e mai interferirà nelle elezioni americane, la risposta a caldo dell'ambasciata di Pechino. E si è conclusa la sesta notte consecutiva di raid americani sull'Iran, che in risposta ha bersagliato le basi statunitensi nei paesi del Golfo. Teheran minaccia inoltre di chiudere dopo Hormuz anche lo stretto di Bab el-Mandeb, porta d'accesso al Mar Rosso e sulla rotta di Suez. È crisi diplomatica tra Italia e Nicaragua. Nella notte l'ambasciata italiana a Managua ha ricevuto una lettera di protesta trasmessa alla Farnesina, dove si annuncia la rottura con Roma per le parole del ministro degli esteri Tajani. Al vertice del Partito Popolare di Madrid, il vice premier e leader di Forza Italia ha accusato il paese centroamericano di continuare a proteggere il terrorista Alessio Casimirri, ex esponente delle BR, condannato in via definitiva a 6 ergastoli per il sequestro e l'omicidio di Aldo Moro. Casimirri vive in Nicaragua dagli anni 80 e ha cittadinanza nel paese, la cui costituzione non consente l'estradizione dei cittadini. Sarebbe stato rintracciato e fermato l'automobilista che ieri a Collegno, in provincia di Torino, ha accoltellato e ucciso un pedone in strada dopo una lite scoppiata per motivi di viabilità. La vittima aveva 80 anni, l'omicida, un uomo sulla sessantina, era fuggito in auto. L'Italia resta nella morsa del l'AFA, oggi bollino rosso in 16 città, nel secondo giugno più caldo di sempre, i decessi sono aumentati del 3%, in particolare tra gli over 65. Una tregua dalle temperature torride è attesa dall'inizio della prossima settimana. L'informazione torna più tardi.
8: Spot.
9: I saldi Globo mandano in crash il mio sistema. Troppa convenienza. Errore intelligenza artificiale.
10: Ma quale AI? Da Globo i saldi sono reali, mica virtuali.
11: Sconti fino al 60% sui migliori marchi di calzature, abbigliamento, sport, accessori, intimo e biancheria. Per tutta la famiglia.
12: Saldi Globo. Conviene per davvero. Globo è a Villa Rosa di Martinsicuro nel centro commerciale La Torre. Globo nelle Marche è ad Ascoli Piceno nel centro commerciale Albattente, a Grotta Mare con due punti vendita, a Porto San Giorgio, a Civitanova Marche, ad Ancona Sud, a Iesi, a Fabriano, a Fano e a Pesaro.
13: Sponsalia, rievocazione di un matrimonio. Acquaviva Picena, 6-7 agosto dalle ore 19. Mercato di arti e mestieri medievali, street food, corteggio storico, spettacoli medievali. Sabato 8 agosto, i ludi di Sponsalia. Domenica 9 agosto, banchetto nuziale medievale. All'interno della fortezza, pietanze e spettacoli medievali, simulazione incendio della fortezza. Fai un tuffo nella storia. Prenota il tuo posto per una serata indimenticabile. Sponsalia, www.paliodelduca.it.
14: Del Toro Auto, vendita auto plurimarche, nuove e usate. Presente nel settore auto da più di 40 anni. Del Toro Auto, vieni a trovarci in via strada statale 259 a Corropoli. Seguici su Facebook e visita il sito www.deltoroauto.it.
15: Se dico Alidama, dico noleggio. Prenoto e parto in sicurezza.
16: Alidama, l'autonoleggio a breve, medio e lungo termine a partire da 10 euro al giorno anche senza carta di credito. Auto 5, 7, 9 posti, veicoli commerciali e furgoni frigo.
15: La novità? Noleggio barche e carrelli per trasporto via terra.
16: E per il tuo matrimonio?
15: Anche auto di lusso. Alidama Autonoleggio, San Benedetto del Tronto. Infosedi su alidama.it.
17: Benvenuti ad Ascoli Piceno, città della Quintana.
18: Giostra della Quintana di Ascoli Piceno.
19: Musici, arcieri, sbandieratori, dame e cavalieri che animano la città.
18: Giostra della Quintana, emozioni e colori dal passato per uno spettacolo davvero unico. Domenica 2 agosto, www.quintanadiascoli.it.
20: Siamo Alessandro e Matteo Tagliavini dell'azienda agricola Tagliavini. La nostra faccia è sulla confezione delle zucchine chiare di Bologna. C'è scritto grosso, questo l'ho fatto io. In queste zucchine c'è tutto il nostro amore e il rispetto per la terra. Io e mio fratello siamo la terza generazione che lavora in questa azienda. Siamo specialisti della zucchina chiara di Bologna e con orgoglio diciamo, questo l'ho fatto io. Ah, ci trovate nei migliori supermercati.
21: 24 e 25 luglio nel centro storico di Colli del Tronto, festa di Santa Cristina. Dalle 19, food and beverage, espositori di artigianato e handmade. Per i più piccoli, giochi in legno, gonfiabili, trucca bimbi. Il 24, rievocazione storica. A seguire, spettacolo teatrale, l'amor che muove il sole e l'altre stelle, con Corrado Tedeschi e Marco Beretta. Il 25, i tamburellisti di Otranto, Pizzica e Taranta. Festa di Santa Cristina, Colli del Tronto.
22: Latte e miele,

Loro sono Gianni Morandi e Alessandra Amoroso con la loro Hit Parade. E nella Hit Parade, quindi nella classifica dei giorni più temuti dell'anno, c'è la data che dovremmo scrivere oggi nel nostro quadernino, qualora lo tenessimo in alto a destra, perché oggi, ve l'avranno già detto, è così da almeno 10 ore, un po' più di 10 ore, è venerdì 17. Quindi stamattina innanzitutto mi piacerebbe raccogliere quelli che sono i vostri piccoli riti scaramantici, perché è stato assolutamente scientificamente provato che noi italiani siamo tra i più superstiziosi al mondo. Basti pensare che la paura del numero 17 è una cosa solo nostra, che deriva dal latino. La storia ve l'hanno detta mille volte. Ci sono vari studi al riguardo e che si fanno la domanda: ma perché in un mondo in cui va avanti la scienza, in un mondo dominato dalla scienza, da dati attendibili, ancora ci dedichiamo in un modo quasi irrazionale alla superstizione e alla scaramanzia? Ci sono dei motivi molto molto validi, cioè l'essere umano ha sempre bisogno di sentirsi in controllo, soprattutto quando andiamo ad affrontare una situazione incerta, quindi un esame, una gara, un intervento medico, un colloquio di lavoro. In queste situazioni tipicamente proviamo un po' d'ansia e, se associamo a queste situazioni un piccolo rituale che ci fa sentire fortunati, in realtà questo piccolo gesto ci dà una bella energia e può anche definire il risultato finale. Quindi 335 787 1910 per quelli che sono i vostri riti, non voglio dire scaramantici, voglio dire fortunati. E a proposito di auguri, buon vento.

0: Buon vento!
1: Il disco latte miele di questa settimana, Buon Vento di Jovanotti e Alfa, ma oggi, dato che è venerdì 17, altro che buon vento, buona fortuna, buon coraggio, dicono i francesi, che è uno dei miei auguri preferiti, perché non mettono il destino di una persona nelle mani del fato, ma lo mettono nelle mani del coraggio della persona stessa che sta per affrontare un'impresa. In bocca al lupo, in CULO, alla balena. Quanti, adesso sto per dire una parola veramente difficile, ci provo, state con me, quanti eptacaidecafobici all'ascolto? È questa parolina antipaticissima italiana, ma con una bella radice latina, che ci descrive tutti coloro che hanno la fobia del numero 17. Possiamo rilassarci con il fatto che sia considerato un numero sfortunato solo in Italia, è molto più famoso il 13 all'estero. Siamo appena stati a Wimbledon, per esempio, a fare tanti complimenti al nostro Jannik Sinner. In quel sistema di campi, il campo numero 13 non esiste in tanti grattacieli, il piano numero 13 non esiste in tante compagnie aeree, la fila 13 non esiste, e queste sono cose risapute. Ci sono però dei piccoli rituali che ci portano a scoprire tanti costumi del mondo, e non puoi togliere il folklore da tanti costumi, da tanti usi e costumi e culture mondiali, altrimenti togli quel gusto che è un po' scaramantico, ma anche devo dire un po' magico. Per esempio, ho scoperto che in Russia, prima di partire per qualsiasi viaggio, tutta la famiglia si siede in silenzio per almeno un minuto, e questo è un gesto che dovrebbe garantire un viaggio, un percorso sicuro. Oggi siamo qui a raccogliere i vostri riti scaramantici, tra poco ovviamente magari posso dire anche qualcuno dei miei, ne ho tantissimi. 335-787-1910.
2: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
3: Ci sono cose nella vita che proprio non puoi cambiare. Il voto di maturità, un elettrodomestico fuori garanzia, i soprannomi che la tua fidanzata sceglie di usare in pubblico, i costi mensili delle mille cose che hanno un costo mensile compreso quello del conto corrente. Però puoi cambiare conto corrente. Scegli Conto One di Fineco. Il canone del conto è a zero e con la debit card acquisti in valuta estera senza commissioni sul tasso di cambio. Fineco, change is good. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Termini e condizioni su finecobank.com.
4: Hai fame?
5: Sì.
4: Molta?
5: No.
4: Hai voglia di uno sfizio?
5: Sì.
4: Fritto?
5: No.
4: Croccante?
5: Sì.
4: Dici sempre sì e no?
5: E sì.
4: Sì e no Fiorentini?
5: Sì.
6: Ci vuole Fiorentini, le gallette e gli snackini.
7: In edicola, con Confidenze e Donna Moderna, il bestseller che ha fatto innamorare il mondo. People We Meet on Vacation di Emily Henry è la commedia romantica perfetta per la tua estate. Non perderlo.
8: Y sal

0: arte, musica e divertimento con stand gastronomici, happy hour, spettacoli e grandi eventi. Venerdì si balla con i 90 Mania Disco Party. Sabato il coinvolgente tributo a Celentano, lui e gli amici del re, seguito dal DJ set con Dobra. E domenica spazio ai bambini con il mago Alex, alla Mistra Funky Street Band e alla grande chiusura con i Feeling Groove. Festa della Madonna del Carmelo, dal 16 al 19 luglio a Capodacqua di Arquata del Tronto. Tradizione, sapori ed emozioni da vivere insieme. Essere sereni non significa stare fermi, è continuare a vivere ogni momento sapendo di non essere mai soli. Serenity è molto più di un braccialetto, è un servizio di assistenza che accompagna la persona fragile nella sua quotidianità, con discrezione e attenzione. Un supporto costante 24 ore su 24 che offre sicurezza a chi lo indossa e tranquillità a chi è lontano. Cadute, situazioni improvvise o semplici necessità, la nostra centrale operativa è sempre pronta ad ascoltare, rispondere e intervenire con professionalità, perché la vera indipendenza è poter restare nella propria casa, nelle proprie abitudini, con la certezza di avere qualcuno accanto. Progetto Serenity, la sicurezza al polso, la presenza ogni giorno. Attiva il servizio su progetto-serenity.it oppure chiama il numero verde 800 077 717.
1: Stai pensando di metterti in proprio, ma hai le idee un po' confuse? Noi Disney, Servizio Nuove Imprese, siamo in grado di accompagnarti nelle tue scelte di aspirante o neoimprenditore con competenze e strumenti all'avanguardia, informazioni di base, orientamento all'imprenditorialità, attività formative. Registrati su sni.unioncamere.it. In pochi clic i migliori esperti di creazione d'impresa delle Camere di Commercio d'Italia saranno a tua disposizione. SNI, imprenditori si diventa.
2: Vieni a conoscere il servizio Nuove Imprese della Camera di Commercio delle Marche in largo 24 maggio numero 1 ad Ancona, sul sito marche.camcom.it oppure scrivi a orientamento@marche.camcom.it.
3: Torna anche quest'anno Fashion Mood Eccellenza in Passerella. Grazie alla CNA di Ascoli Piceno, due serate all'insegna della moda, dello show e del divertimento, con l'eccellenza e il saper fare dei nostri artigiani. Giovedì 23 luglio dalle 21:30 nella bellissima location della Palazzina Azzurra di San Benedetto del Tronto andrà in scena la quarta edizione del concorso nazionale CNA Futuri Stilisti. Venerdì 24 luglio dalle 21:30 nella magnifica cornice di Piazza Cursal di Grotta a Mare la 12ª edizione di Fashion Mood Eccellenza in Passerella, per uno spettacolo con le migliori imprese e case della moda targate CNA. Info www.cnapicena.it.
4: Ricomincia il nostro solito viaggio nel viale dei nostri ricordi e riparte da uno dei tormentoni estivi del 1964 e ci fa riflettere su come sia cambiata la ricetta di un tormentone estivo. Arriva Nico Fidenco.

Una canzone per te, anzi, una canzone per te. Suona l'83 su Radio Latte e Miele. Bollicine mi fa sempre venire in mente una delle classifiche che ci spulciamo più spesso durante le mie ore su Radio Latte e Miele. Viene da quella piccola abitudine incessante degli amici americani di stilare classifiche dal più bello al più brutto, dal più buono al meno buono di un qualche cosa. Nel 2012 la rivista musicale Rolling Stone va a raccogliere con un sondaggio mondiale quelli che sono i 100 dischi italiani più belli di sempre, secondo loro e fino al

0: c'è questo album all'interno della classifica di cui stavamo parlando una canzone fa, quindi la classifica che ha stilato la rivista musicale Rolling Stone con i 100 dischi italiani più belli di sempre, ma ciò non significa che questo disco del 96 firmato Neffa abbia fatto veramente la storia del rap. Mi collego al rap, che è un piccolo ingrediente anche di un film che finalmente è arrivato nelle sale in quel di ieri sera, quindi da ieri, dal 16 luglio. Sto parlando ovviamente dell'Odissea di Christopher Nolan. Se qualcuno di voi all'ascolto se lo è già andato a vedere, 3357871910, no spoiler ma commenti, sarei molto curiosa, questo weekend me lo vado a vedere di sicuro. Una delle genialate che secondo me ha inserito il regista all'interno degli ingredienti della ricetta di questo Colossal è stato un pochino di rap, perché all'interno del cast stellare che vede coinvolto questo film c'è anche Travis Scott, che sarebbe come a dire il Fabri Fibra italiano per quanto riguarda la fama statunitense. L'ha inserito per ricordare l'annosa questione omerica, cioè il fatto che sì, abbiamo sempre studiato l'Iliade, l'Odissea a scuola, i poemi epici, ma non sappiamo precisamente chi fosse Omero, se fosse solo una persona, se fosse un gruppo di persone, se fosse un poeta cieco, se non lo fosse. Sicuramente però è certo che sono tutte storie che si sono prima tramandate a voce e poi sono state scritte e raccolte per arrivare ai giorni nostri. Ed è questo il parallelismo che voleva creare Nolan, è questo il paragone con il rap. Anche nel rap molte canzoni prima nascono semplicemente recitandole e poi solo dopo vengono scritte.
1: È notte, le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
2: Che fame!
3: Mac!
1: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a €7,99. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verifica le info su mcdonalds.it.
4: Frutta e verdura? Che merenda stupenda! Il programma Frutta e Verdura nelle scuole porta nelle classi della scuola primaria frutta e verdura di tanti tipi per imparare il valore di una corretta alimentazione. Iscrivi la tua scuola su fruttanellescuole.gov.it. Programma realizzato dal Ministero dell'Agricoltura con il contributo dell'Unione Europea.
5: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge e Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
6: Nel centro commerciale La Torre, tanti punti vendita per il tuo shopping.
7: Globo Sport, vasta scelta dei migliori marchi sportivi.
6: Globo, calzature, abbigliamento, accessori, valigeria, intimo per tutta la famiglia. Il rapporto migliore tra qualità e prezzo.
7: Globo Biancheria, per la tua casa.
6: E con una selezione ricercata di marchi di tendenza, casual e sportivi, free shoes, abbigliamento e calzature dalle

0: pubblicità.
1: Shopping al centro commerciale La Torre, Villa Rosa di Martinsicuro, via Roma 447.
2: La festa di San Giacomo e Sant'Anna ti aspetta da venerdì 24 a domenica 26 luglio a Montone di Mosciano Sant'Angelo. Teatro, musica e tradizione per tre serate indimenticabili. Venerdì Teatro Dialettale Il Carrozzone, sabato la Giova Live Tribute Band e domenica il grande concerto di Amedeo Minghi. Vieni a vivere l'emozione della festa. Ti aspettiamo a Montone di Mosciano Sant'Angelo dal 24 al 26 luglio. Sponsor ufficiale DM System Impianti Tecnologici.
3: Centro Carne, filiera chilometro zero, convenienza e risparmio. Prezzi all'ingrosso e carne di qualità. Alleviamo e lavoriamo con cura le nostre carni provenienti da stalle certificate benessere animale. Centro Carne, vieni a trovarci nei nostri store a Sant'Egidio alla Vibrata e a Sant'Omero. Chiamalo 0861 88 71 99. Vai sul sito www.centrocarne.com.
4: La scuola Music Academy Ascoli prosegue il tour estivo di eventi. Domenica 19 luglio, ore 21:30, vi aspetta alla Fortezza di Acquaviva Picena per una serata all'insegna della musica live con le band e il coro Incanto. Evento a ingresso gratuito, patrocinato dal comune di Acquaviva Picena e sostenuto da Fondazione Carisap nell'ambito del progetto Generazioni in Musica. Vi aspettiamo!
5: Power Laser. Dal 2008 rendiamo unici i tuoi articoli. Rendi il tuo brand indelebile e riconoscibile ovunque con incisioni laser e stampi a colori su ogni tipo di materiale. Power Laser è produttore esclusivo dei complementi d'arredo in plexiglass Wrap Me e delle originali cantilettere. Progettiamo e realizziamo articoli per la casa e per la sicurezza aziendale, anche su misura. Telefono 0861 84 10 66. Sant'Egidio alla Vibrata. info@powerlaser.eu. Power Laser. Rendi unici i tuoi articoli. Stampa, incidi, emoziona.
6: Dal 15 al 19 luglio a Colle Pietro di Mosciano Sant'Angelo torna la sesta sagra della frittella insieme alla decima rievocazione storica della Trebbiatura. Cinque serate all'insegna dei sapori della tradizione, con frittelle appena preparate, stand gastronomici, musica dal vivo, spettacoli, tornei e tanto divertimento per grandi e piccoli. Da venerdì 17 a domenica 19 luglio vivi la suggestiva rievocazione storica della Trebbiatura, uno degli appuntamenti più attesi della manifestazione. Dal 15 al 19 luglio ti aspettiamo a Colle Pietro di Mosciano Sant'Angelo, sagra della frittella e rievocazione storica della Trebbiatura, tradizione, gusto ed emozioni da vivere insieme.
7: Latte e miele.

0: presentata al Sanremo del 2007, la Paranza di Daniele Silvestri, è poi diventata uno dei tormentoni per antonomasia dell'estate del 2007. Facciamo un viaggio attorno ai tormentoni di oggi e di ieri in questa radio, perché c'è sempre una ricetta vasta che ci riporta tra le hit del momento e le glorie del passato. E molto spesso a quest'ora dell'estate io mi chiedo: ma qual è la ricetta micidiale per andare a creare, a progettare un tormentone estivo? Com'è che una canzone diventa un tormentone, non ci esce dalla testa? Ho trovato un po' di ingredienti letali al riguardo. Il ritornello deve essere tendenzialmente breve e ripetitivo. In inglese c'è un termine che si chiama earworm, che significa un vermicello, un verme che ti si insidia nell'orecchio, ear, e non ti lascia mai più. Breve nel senso che statisticamente i ritornelli dei tormentoni estivi devono contenere al massimo 8 parole. E se prendiamo qualche tormentone di quest'estate, mi viene in mente buon vento, sono solo 2 parole. Ricominciano le ferie quando torno al mio paese, sono 8 parole proprio precise. Facciamo un passaggio da Brescia. Tu mi piaci ma tutti volevano fare l'amore con te, sono dieci parole. Ci sono altri ingredienti però, deve essere una melodia quasi prevedibile. Una volta che l'hai ascoltata, una nuova canzone estiva, ti deve entrare nella testa, devi saperla ricantare subito dopo. E poi nel 2026 c'è uno dei miei ingredienti preferiti. Ciò significa che una canzone deve essere progettata quasi per raggiungere la viralità, con una challenge da TikTok, con un balletto, perché purtroppo quello è il campionato, quello è il ring dei tormentoni nel 2026.
1: Latte e miele 10 e 59.
2: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.

0: Hai detto tormentoni estivi e infatti sbuca Samurai J su Radio Latte Miele, apre la nostra seconda ora insieme di questo venerdì 17 luglio e ci ricorda un altro ingrediente della ricetta standard ma al contempo micidiale che rende una canzone estiva un tormentone estivo. Queste melodie latine, queste melodie brasileire, queste melodie spagnoleggianti, perché ci riportano ad atmosfere esotiche e soprattutto molto spesso ci regalano un altro ingrediente fondamentale per un tormentone estivo, cioè la danza.
1: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
2: E quella lassù?
1: È la costellazione del benzinaio.
3: Benzina alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. Anche a luglio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.800 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
4: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli. La mamma vuole abbracciarti ancora.
5: Prima di partire, scegli Fastweb, così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.
6: Ah, finalmente sei su quel treno. Sfrecci verso le vacanze e pensi a una cosa sola. Hai dimenticato i costumi da bagno. Relax. Coi saldi fino al 70% di OVS, ti compri tutti quelli che vuoi. Magari anche una camicetta. Quella in valigia ha un buco. OVS. Love people, not labels.
7: La Sardegna è una grande terra con grandi profumi e grandi spiagge.
8: Vorrei mica andarci con una piccola nave.
9: Viaggia con i traghetti più grandi del Mediterraneo. Moby Fantasy e Moby Legacy. Raggiungi Olbia a partire da 54,20 euro a persona. Naviga verso Sardegna, Corsica ed Elba. Tariffa soggetta a restrizioni. Info su moby.it.
10: Spot.
11: I saldi Globo mandano in crash il mio sistema. Troppa convenienza. Errore intelligenza artificiale.
12: Ma quale AI? Da Globo i saldi sono reali, mica virtuali.
13: Sconti fino al 60% sui migliori marchi di calzature, abbigliamento, sport, accessori, intimo e biancheria. Per tutta la famiglia.
14: Saldi Globo. Conviene per davvero.
15: Globo è a Villa Rosa di Martinsicuro nel centro commerciale La Torre. Globo nelle Marche è ad Ascoli Piceno nel centro commerciale Albattente, a Grottamare con due punti vendita, a Porto San Giorgio, a Civitanova Marche, ad Ancona Sud, a Iesi, a Fabriano, a Fano e a Pesaro.
16: A due passi da te scopri il Festival dell'Appennino, inclusivo di natura, escursioni, racconti, musica, spettacoli ed eccellenze tra i Monti Sibillini, della Laga, la Valnerina e gli splendidi borghi dell'Appennino centrale, promosso da Commissario straordinario ricostruzione sisma 2016 e BIM Tronto. Visita festivaldellappennino.it e i canali social.
17: Sabato 18 luglio a Monteleone di Spoleto, Perugia, Mistra Funky Band e Piceno Brass.
18: Ogni casa racconta una storia, la tua. Lavori in Corso è uno studio di ingegneria, architettura e interior design con sede a San Benedetto del Tronto, fondato da un architetto e un ingegnere per offrire un servizio chiave in mano. Attivi tra Marche e Abruzzo, trasformiamo gli spazi che non ti rappresentano più in luoghi da vivere come hai sempre sognato. Progettiamo e coordiniamo tutto, dalla prima idea all'ultimo dettaglio, comprese pratiche edilizie. Lavori in Corso, affidabilità, qualità, zero stress. Per un sopralluogo gratuito, chiamaci allo 0735 03 96 79. Info @lavoriincorso.biz.
19: Chiudi gli occhi e immagina di dormire sotto un cielo pieno di stelle, immerso nella natura e circondato da panorami mozzafiato. Al Mare Monti Glamping di Ancarano ti aspettano esclusive bolle trasparenti panoramiche, giardini privati e vasche idromassaggio per vivere un soggiorno davvero indimenticabile tra i Sibillini e l'Adriatico. Una notte romantica, un compleanno speciale o un addio al nubilato da ricordare. Prenota al 371 79 66 536 o visita maremontiglamping.it. Mare Monti Glamping. Vivi un'esperienza unica tra Marche e Abruzzo.
4: Se dico Alidama, dico noleggio. Prenoto e parto in sicurezza.
1: Alidama, l'autonoleggio a breve, medio e lungo termine a partire da 10 euro al giorno anche senza carta di credito. Auto 5, 7, 9 posti, veicoli commerciali e furgoni frigo.
4: La novità? Noleggio barche e carrelli per trasporto via terra.
1: E per il tuo matrimonio?
4: Anche auto di lusso. Alidama Autonoleggio, San Benedetto del Tronto. Infosedi su alidama.it.
2: Dal 24 al 26 luglio, Montalto delle Marche ospita Memo Fest, Metro Borgo Montalto Festival, manifestazione che mette al centro le nuove generazioni tra poesia, musica, teatro, arti visive, incontri, spettacoli e momenti di convivialità per vivere un borgo che guarda al futuro attraverso la cultura, le arti e la socialità. Festival ricchissimo di eventi e non mancherà anche il buon cibo della tradizione. Vi aspettiamo al Memo Fest di Montalto delle Marche, 24, 25 e 26 luglio. Programma completo su www.visitmontaltomarche.it e sui canali social di Visit Montalto Marche.
20: Bastano poche note e sai già che è estate. Non puoi sbagliare. Radio Latte Miele, aperti per ferie.

0: più.
1: E tu cosa fai questa sera, in questa serata di questo venerdì 17 luglio? Noemi su Radio Latte Miele. 80.000 italiani e italiane fortunatoni e fortunatone questa sera si recheranno ad una delle date di concerti più attesi dell'anno, perché è arrivato, è sbarcato in Italia Bad Bunny, l'artista portoricano famosissimo, conosciutissimo ovunque, anche perché reduce dall'halftime show del Super Bowl, che è l'evento sportivo e di intrattenimento e musicale più guardato in TV al mondo, e sta facendo un bel tour in tutto il mondo, a parte, attenzione, gli Stati Uniti, per ripicca, per dare una bella rispostina in tono al presidente degli Stati Uniti Donald Trump. E in Italia si sono registrati per esempio dei picchi di prenotazioni dei treni, tanti viaggeranno verso il capoluogo lombardo. Ah sì, perché non ve l'ho detto, il concerto di Bad Bunny accadrà questa sera e domani in quel di Milano, siamo all'ippodromo della Maura. Stamattina abbiamo parlato anche tanto di tormentoni, a volte i tormentoni sono canzoni, a volte i tormentoni sono frasi che ci ripetiamo puntualmente ogni estate, per esempio è l'estate più calda dal 1979, ogni anno la stessa solfa, quindi ogni anno l'estate è ancora più calda. Oppure un'altra cosa che ci diciamo relativamente ai concerti è che andare a un concerto costa sempre di più. C'è uno studio che finalmente ce lo conferma e mette a paragone soprattutto quelli che sono i prezzi, quelli che erano i prezzi dei concerti pre-Covid e quelli post-Covid. Ci sono dei motivi in realtà per cui il costo dei biglietti è aumentato, ma all'interno di questo studio si verifica anche che gli italiani per esempio non smettono di acquistare biglietti per i concerti. Non c'è deterrente che ci faccia smettere di andarli a sentire live, i nostri artisti preferiti.

Anche il nostro Tommaso Paradiso, che avete appena sentito con Agitare Coca-Cola qui su Latte Miele, è in tour. Ha infuocato ieri sera allo Stadio del Mare in quel di Pescara, mentre lo potrete vedere anche a partire da questo sabato in quel di Catania. Stavo consultando il web per capire quanto costa andare a vedere per esempio Tommaso Paradiso, perché stiamo parlando proprio dell'incremento del costo dei biglietti per andare a un concerto. Il nostro Tommaso Paradise costa tra i 46 euro e i 69. Immagino che questo dipenda dalla vicinanza al palco del posto del biglietto. È stato registrato un incremento soprattutto tra la fase pre-Covid e post-Covid. Questa settimana ci è venuto a trovare anche quell'artista incredibile internazionale di Bruno Mars, che era venuto in Italia nel 2017, quindi pre-Covid, e ci si poteva portare a casa un biglietto con 75 euro circa. Quest'anno è costato, per quelle 80.000 persone che si sono recate a San Siro a Milano per vederlo questa settimana, 143 euro, quindi abbiamo un incremento del 92%. Ciò succede anche però per i nostri artisti nostrani, quindi per gli artisti italiani. Ultimo è passato da 32 euro pre-Covid a 69 per il suo tour, immagino già sold out, del 2027, e lo stesso è successo a Laura Pausini. Ci sono tanti motivi per cui i biglietti dei concerti costano sempre di più. Il primo è la spettacolarizzazione. Vogliamo, sempre più artisti vogliono creare un vero e proprio spettacolo. Non c'è più il format chitarra e voce, in certi generi non è nemmeno possibile, perché come immaginerete è un'esperienza che deve essere vissuta live, ma anche riportata in tutte quelle storie nei social.

0: Però di noi.
1: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E quest'amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
2: Arredissima.
3: Scegli Duster Hybrid 155 per guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A luglio in pronta consegna da 95 euro al mese con 2000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99 TAI 514, anticipo 7650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, info e condizioni presso la rete aderente.
4: Non voglio essere fritto!
5: Gli snacchini fiorentini non sono fritti, capito? Non fritti!
4: E gli altri?
5: Gli altri? Vadano a farsi friggere!
6: Fiorentini, le gallette, gli snacchini!
7: In edicola, con Confidenze e Donna Moderna, il bestseller che ha fatto innamorare il mondo. People We Meet on Vacation di Emily Henry è la commedia romantica perfetta per la tua estate. Non perderlo!
8: Torna anche quest'anno Fashion Mood Eccellenza in Passerella. Grazie alla CNA di Ascoli Piceno, due serate all'insegna della moda, dello show e del divertimento, con l'eccellenza e il saper fare dei nostri artigiani. Giovedì 23 luglio dalle 21.30 nella bellissima location della Palazzina Azzurra di San Benedetto del Tronto andrà in scena la quarta edizione del concorso nazionale CNA Futuri Stilisti. Venerdì 24 luglio dalle 21.30 nella magnifica cornice di Piazza Cursal di Grotta a Mare, la 12ª edizione di Fashion Mood Eccellenza in Passerella. Per uno spettacolo con le migliori imprese e case della moda, targate CNA. Info www.cnapicena.it.
9: Stai pensando di metterti in proprio, ma hai le idee un po' confuse? Noi Disney, servizio nuove imprese, siamo in grado di accompagnarti nelle tue scelte di aspirante o neoimprenditore con competenze e strumenti all'avanguardia, informazioni di base, orientamento all'imprenditorialità, attività formative. Registrati su sni.unioncamere.it. In pochi clic i migliori esperti di creazione d'impresa delle Camere di Commercio d'Italia saranno a tua disposizione. SNI, imprenditori si diventa.
10: Vieni a conoscere il servizio Nuove Imprese della Camera di Commercio delle Marche in largo 24 maggio numero 1 ad Ancona, sul sito marche.camcom.it oppure scrivi a orientamento@marche.camcom.it.
11: Ortezzano vi aspetta il 18 e 19 luglio al centro polifunzionale Ortensia, all'estate ortezzanese, con la 41esima sagra dell'agnello alla brace cobattuto e tagliatelle al ragù, e poi musica, divertimento e tante altre specialità gastronomiche. Sabato 18, Elio Giobbi, domenica 19 nel pomeriggio raduno 500 e in serata la musica dei Velvet Strings. In caso di maltempo la manifestazione si terrà al coperto, disponibile anche area camper. 18 e 19 luglio, Ortezzano, 41esima sagra dell'agnello alla brace e cobattuto e tagliatelle al ragù. Info, canali social, Proloco Ortezzano.
12: Umbi Racing cresce. Umbi Racing, oltre a risolvere ogni tipo di problema meccanico o elettronico di tutti i tuoi mezzi, esegue tagliandi di tutte le marche anche in garanzia. Cambi gomme, revisioni, vendita di ricambi originali e anche aftermarket. E puoi scegliere di pagare in comode rate a zero costi e interessi anche senza busta paga. Oggi, grazie all'agenzia Italia Racing Car di Tardio Ilenia, puoi pagare le tasse automobilistiche, rinnovo patenti, trasferimenti di proprietà e tanto altro ancora. Vieni a trovarci nella zona industriale di Campovalano o chiamaci allo 0861 56 99 84. Seguici su Facebook e Instagram.
13: La Scuola Music Academy Ascoli prosegue il tour estivo di eventi. Domenica 19 luglio, ore 21.30, vi aspetta alla Fortezza di Acquaviva Picena per una serata all'insegna della musica live con le band e il coro Incanto. Evento a ingresso gratuito, patrocinato dal Comune di Acquaviva Picena e sostenuto da Fondazione Carisap nell'ambito del progetto Generazioni in Musica. Vi aspettiamo!
14: Latte e miele.

riparte il nostro solito viaggio nel tempo che vi accompagna a quest'ora di ogni ora su Radio Latte Miele, e riparte dal nostro prof di greco e latino antico preferito, quindi Roberto Vecchioni, oggi però in veste di dottor Stranamore.

in quel di Modena, quindi Luca Carboni che è in tour. Ma se stasera siete impegnati e domani vi trovate attorno alla provincia di Cuneo, sarà a Cervere, mentre arriva l'ennesima occasione karaoke, quei momenti in cui latte e miele vi fa finire la voce.

0: secondo album, quindi Nord, Sud, Ovest, Est, come mai su Radio Latte e Miele. Oggi sbirciamo nel portafoglio dei nostri artisti preferiti. No, aspetta, in che senso? Stiamo facendo un'analisi economica del costo dei biglietti per i concerti in questo 2026. Max Pezzali, che ha appena finito il suo tour degli stadi estivi e si prepara al tour Stessa Storia, Stesso Posto, Stesso Bar, Le Arene nell'autunno del 2026. E i biglietti sono generosi perché partono da 55 euro, però quando ti vuoi portare a casa il biglietto Gold VIP Pack, in cui alla fine gli stringi la mano, si può arrivare anche a spendere sui 200 euro. Luca Carboni, ce lo siamo ascoltati per gli anni 80, le sue rate vanno da la sua fee si direbbe in inglese. Un biglietto di Luca Carboni può costare dai 40 ai 90 euro. Ci stavamo dedicando ai perché però di questo aumento dei costi. Ve l'ho detto, sono sempre di più degli show, vogliono essere spettacolari proprio perché sono un'esperienza sia live ma un'esperienza che deve essere riportata in tutti quei nostri piccoli schermi in cui la riguardiamo qualora fossimo mancati al concerto. E questo, per esempio, influisce sul costo dei trasporti, della produzione, dell'energia, del personale. Tutti quei ballerini che seguono per esempio le grandi ma anche le medie pop star che si esibiscono nei palchi del mondo. E poi soprattutto c'è un altro motivo che forse è il più comprensibile: le entrate di un artista nel 2026 non sono più relative ai dischi che vendono, perché i dischi si fanno sempre più digitali, gli ascolti si fanno sempre più digitali, ed è per questo che devono puntare sui concerti, sui live.
1: È notte, le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
2: Che fame!
3: Mac!
1: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a 7,99€. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verificale in app o su mcdonalds.it.
4: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
5: All'Esselunga è tempo di offerte d'estate. Fino al 29 luglio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio il succoso San Benedetto Ace o Ananas Fusion, 1,5 litri, è scontato del 50%. Solo per i possessori di carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
6: Sponsalia, rievocazione di un matrimonio. Acquaviva Picena, 6-7 agosto dalle ore 19. Mercato di arti e mestieri medievali, street food, corteggio storico, spettacoli medievali. Sabato 8 agosto, i ludi di Sponsalia. Domenica 9 agosto, banchetto nuziale medievale. All'interno della fortezza, pietanze e spettacoli medievali, simulazione incendio della fortezza. Fai un tuffo nella storia. Prenota il tuo posto per una serata indimenticabile. Sponsalia, www.paliodelduca.it.
7: Perché aspettare mesi e mesi per avere un'auto? Da Autosport a Colli del Tronto basta scelta di auto aziendali e chilometri zero delle migliori marche. Finanziamenti agevolati, noleggio a lungo termine e tanti altri servizi per un acquisto in sicurezza. Autosport, da oltre 30 anni al vostro fianco, prima e dopo l'acquisto. Visitateci nel nostro showroom a Colli del Tronto, in via Salaria 253A. Autosport, i migliori marchi passano da noi.
8: Se di gusto vuoi mangiare genuino e salutare, ristorante 3 Quattrì, dove se mangia e se beve lui.
9: Ristorante Country House 3 Quattrì, sala banchetti, camere, cucina tipica abruzzese, in un castello da favola su una splendida collina con vista mare. A pranzo menù a 15 euro. Il ristorante Country House 3 Quattrì è a Corropoli. Per info e prenotazioni 0861 85 69 76.
8: Ristorante 3 Quattrì, dove se mangia e se beve lui.
2: Vintage Village, un borgo in festa. Paese Alto, San Benedetto del Tronto. Venerdì 17 e sabato 18 luglio dalle 19. Gli straordinari anni 50. Street food, espositori vintage style. Due piste da ballo di oltre 300 metri quadri per scatenarti. Dal rock and roll allo swing. DJ set e molto altro. Vintage Village, 17 e 18 luglio. Organizzazione 17 Eventi.
3: Se dico Alidama, dico noleggio. Prenoto e parto in sicurezza.
10: Alidama, l'autonoleggio a breve, medio e lungo termine a partire da 10 euro al giorno anche senza carta di credito. Auto 5, 7, 9 posti, veicoli commerciali e furgoni frigo.
3: La novità? Noleggio barche e carrelli per trasporto via terra.
10: E per il tuo matrimonio?
3: Anche auto di lusso. Alidama Autonoleggio, San Benedetto del Tronto. Infosedi su alidama.it.
11: Vi aspettiamo numerosi domenica 19 luglio a Villa Lempa di Civitella del Tronto al quarto raduno Fiat 500 e auto d'epoca. Ritrovo in piazza, iscrizioni, partenza per giro turistico, aperitivo alla Locanda ai Faraoni, pranzo all'Ermo Colle, per equipaggio oltre 300 km, pernottamento gratis per conducente in occasione del decimo anniversario della scomparsa di Bud Spencer, ospiti d'onore le moto del film Altrimenti ci arrabbiamo. Quarto raduno Fiat 500 e auto d'epoca, 19 luglio, Villa Lempa. Per info italo 329 78 23 960 e alessandro 328 13 41 981.

Radio Latte e Miele in questo venerdì 17 luglio, ma soprattutto venerdì 17, non ci importa del mese perché siamo tutti presi dalla fobia per questo numero, soprattutto quando capita di venerdì. Vi abbiamo chiesto quali fossero, quali siano e quali saranno per sempre i vostri riti buona fortuna, i vostri riti scaramantici per mandare via la iella a livello quotidiano. Ci scrive Vittorio da Ferrara: io ogni giorno faccio lo stesso tragitto, casa lavoro, lavoro casa, anche quando parcheggio un pochino più lontano perché non trovo parcheggio nella mia grande città, devo ripetere quello stesso tragitto altrimenti la mia giornata va in tilt. E poi ci scrive Gaia, un grandissimo classico, Gaia da Ponzacco, quindi siamo in provincia di Pisa. Lei indossa sempre il suo cornetto rosso. Ecco, quando pensiamo al tricolore italiano io vi dico sempre che quei colori, i nostri colori della bandiera, potrebbero rappresentare dei simboli italiani. Il rosso, oltre ad essere un bel pomodoro da azzannare, potrebbe essere tutta la scaramanzia, tutto il folklore che ci avvolge, che non abbandoneremo mai, il rosso del cornetto napoletano. Quando non mi sta bene con l'outfit, questa collana la metto come braccialetto, non l'abbandona mai.

0: sente che sta arrivando il weekend, perché su Radio Latte Miele stiamo già ballando. Grazie a Dito nella Piaga con la sua Businessman è arrivato anche il nostro Umbertigno qui con noi da un'ora, non l'ho nemmeno salutato. Scusami Umbertigno, buongiorno. Sei scaramantico? Mi ha detto.
1: Buongiorno.
0: Buongiorno, buongiorno al nostro caro Umbertigno. Eccomi. Mi ha detto qua. Che non è tanto scaramantico, però è appena arrivato stamattina, ha detto: ragazzi, avevo un carro funebre davanti, e quindi secondo me sei scaramantico anche tu. E poi ho chiesto: ma c'hai qualche portafortuna se non sei scaramantico? Il mio portafortuna sono io. Viva l'umiltà! Ci scrive anche la nostra Angela, penso dalla provincia di Padova. Buongiorno principessa. No, no, no, va benissimo chiamarmi Monella, cara Angela. Non ho nessun rito scaramantico per i vari giorni 13, 17. Sono un'appassionata, studiosa anche nel mio piccolo, di astrologia, e voi avete uno dei più bravi. Buon weekend. Ovviamente si riferisce al nostro cavaliere dello zodiaco Paolo Fox. Se volete recuperare l'oroscopo di oggi, perché in una giornata come questa è importante recuperarlo, www.lattemiele.com.
2: Quest'estate puoi fare le code in autostrada o saltarle in un bip e risparmiare 50 euro. Puoi perdere tempo per pagare il pieno o farlo in un clic e risparmiare 150 euro. Parti con Telepass Sempre. Attivalo in app. Hai un anno di abbonamento gratis e fino a 200 euro di cashback. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 5 agosto. Sei già nostro cliente. Scopri in app le promozioni pensate anche per te. Telepass. In viaggio con te, sempre.
3: In edicola, con Confidenze e Donna Moderna, il bestseller che ha fatto innamorare il mondo. People We Meet on Vacation di Emily Henry è la commedia romantica perfetta per la tua estate. Non perderlo!

Buongiorno da Daniela Ubaldi. È morta la ragazzina di 11 anni rimasta incastrata con i capelli nel bocchettone di aspirazione di una piscina a Sestri Levante in Liguria. La piccola ricoverata in rianimazione al Gaslini di Genova è morta senza aver mai ripreso conoscenza dall'incidente. La tragedia martedì pomeriggio in uno stabilimento balneare sul lungomare dove la bambina era arrivata con la famiglia da anni cliente. La giornata da bollino rosso ha spinto la ragazzina ad entrare nella piscina della struttura poco più grande di un idromassaggio e con acqua bassa. Al vaglio la dinamica sembra che i capelli impigliati nella bocchetta aspirante l'abbiano trattenuta troppo tempo sotto il livello dell'acqua. E sempre in Liguria, in provincia di Savona, è avvenuto ieri sera un incidente mortale in un Luna Park a Spoturno. Un ragazzo di 15 anni è morto folgorato dopo essere stato investito da una forte scarica elettrica mentre stava giocando nei pressi, sembra, di un punchball. Il ragazzino, che era in vacanza con la famiglia di un amico, è stato immediatamente trasportato in ospedale. Inutili tentativi di salvarlo. Il parco è stato posto sotto sequestro. Sul caso la procura di Savona ha avviato un'indagine. Tra le ipotesi al vaglio, quella di un cortocircuito favorito dalla presenza di pozze d'acqua sul terreno. Sarebbe stato rintracciato e fermato l'automobilista che ieri a Collegno, in provincia di Torino, ha accoltellato e ucciso un pedone in strada dopo una lite scoppiata per motivi di viabilità. La vittima aveva 80 anni. L'omicida, un uomo sulla sessantina, era fuggito in auto. 16 città da bollino rosso oggi, domani il picco, con 19 città in allerta per l'ondata di caldo estremo che secondo le previsioni dovrebbe avere le ore contate. Da lunedì l'AFA dovrebbe infatti cedere il passo a nuove perturbazioni che porteranno ad un calo delle temperature. Oggi temperature fino a 45 gradi in Sicilia e Sardegna, ma al nord è allerta nubifragi. Un violento temporale poco prima dell'alba nel milanese ha provocato disagi e alberi caduti. Ed è tutto, a più tardi.

0: Globo. Calzature, abbigliamento, accessori, valigeria, intimo per tutta la famiglia. Il rapporto migliore tra qualità e prezzo.
1: Globo Biancheria, per la tua casa.
0: E con una selezione ricercata di marchi di tendenza, casuale e sportivi, free shoes, abbigliamento e calzature dalle linee più giovanili.
1: Un euro per l'elettronica,

0: Viale La Torre, Villa Rosa di Martin Sicuro, via Roma 447.
1: Ehi, oste, portami del vino!
2: Ma in che secolo pensi di essere?
1: Perché? Dove siamo?
2: Siamo avanti! E che mi offri?
1: Ti offro un borgo di birra!
2: A Civitella del Tronto, rassegna internazionale di birre artigianali e street food, musica dal vivo.
1: Birra?
2: Sì, birra! Se passeggi tra le vie del borgo di Civitella del Tronto, sembra che il tempo si sia fermato. Dal 13 al 19 luglio puoi conoscerla con Un Borgo di Birra, Civitella del Tronto, uno dei borghi più belli d'Italia. Seguici su Facebook e Instagram.
3: Chiudi gli occhi e immagina di dormire sotto un cielo pieno di stelle, immerso nella natura e circondato da panorami mozzafiato. Al Mare Monti Glamping di Ancarano ti aspettano esclusive bolle trasparenti panoramiche, giardini privati e vasche idromassaggio per vivere un soggiorno davvero indimenticabile tra i Sibillini e l'Adriatico. Una notte romantica, un compleanno speciale o un addio al nubilato da ricordare. Prenota al 371 79 66 536 o visita maremontiglamping.it. Mare Monti Glamping. Vivi un'esperienza unica tra Marche e Abruzzo.
4: 24 e 25 luglio nel centro storico di Colli del Tronto, festa di Santa Cristina. Dalle 19, food and beverage, espositori di artigianato e handmade. Per i più piccoli.

0: Il 25 i tamburellisti di Otranto, Pizzica e Taranta. Festa di Santa Cristina, Colli del Tronto.
1: A San Nicolò di Teramo dal 1910 c'è Di Sante Mobili. Il passato, il presente e il futuro dell'arredamento in Abruzzo. Veneta Cucine, Lube, Creo. Il giorno e la notte di Nova Mobili, San Giacomo, Le Fablier. I complementi di Cattelan, Bontempi. Le inimitabili camerette Moretti Compact. E in un immenso showroom, tanto ma tanto di più. Di Sante Mobili. Progetta gratuitamente in 3D l'ambiente dei tuoi sogni. Scoprirai una convenienza che non ti aspetti. E le nostre comodissime formule di pagamento saranno il degno complemento di una proposta senza paragoni. Superstrada Teramo Mare, uscita San Nicolò. Se non hai visto Di Sante, non hai visto tutto.
2: Sponsalia, rievocazione di un matrimonio. Acquaviva Picena, 6-7 agosto dalle ore 19. Mercato di arti e mestieri medievali, street food, corteggio storico, spettacoli medievali. Sabato 8 agosto, i ludi di Sponsalia. Domenica 9 agosto, banchetto nuziale medievale. All'interno della fortezza, pietanze e spettacoli medievali, simulazione incendio della fortezza. Fai un tuffo nella storia. Prenota il tuo posto per una serata indimenticabile. Sponsalia, www.paliodelduca.it.

Le ragazze Clara e San Giovanni su Radio Latte e Miele, le ragazze che lavorano aspettando agosto per le vacanze. In realtà io spero che più persone possibili possano scegliere di non andare proprio ad agosto in vacanza. È una delle tendenze che si sta invertendo per risparmiare soldi e per non arrivare in luoghi sovraffollati. C'è un altro trend che ci riporta Insanity Page con un bell'articolo che si chiama "E se il modo migliore per conoscere un posto fosse viverci invece che visitarlo?" Parliamo del home exchange, ovviamente trend 2026, nome in inglese, traduzione: scambiamoci la casa. L'idea è molto semplice: tu vieni a casa mia per una settimana e io nello stesso momento vado a casa tua. Quindi non c'è da prenotare hotel, non c'è da prenotare case, non c'è reception di mezzo. Per una settimana tu vai ad immergerti nella vita di un'altra persona. Ovviamente questo sta andando tanto di moda per il risparmio economico a cui porta, ma anche per un po' di accortezze. Se ci pensi, se devi accogliere in casa tua una persona che ti fa il favore dall'altro lato di accoglierti in casa sua, sistemi le tue robe, pulisci per bene, racchiudi i tuoi averi più preziosi, insomma, in posti sicuri della tua casa. Ma in realtà il più grande motivo del successo di questa tendenza non è assolutamente il risparmio economico. Ha a che fare con qualcosa che succede ormai da anni. Adesso c'è Gianna Nannini.

0: versione ancora più ruggente rispetto a quella del 76 America Incorporated, quindi Gianna Nannini insieme a Marracash su Radio Latte Miele. Scusate per la mia pronuncia in inglese, stavamo parlando di un trend che ovviamente nel terzo millennio ha una pronuncia inglese, ha un nome inglese, Home Exchange. Si tratta di una nuova tendenza di viaggi che prevede questo: per esempio io sto a Milano ma voglio visitare Bruxelles, lascio la mia casa per 7 giorni ad una ragazza che magari, o a un ragazzo se preferisco, che vuole visitare Milano e io mi prendo casa sua per una settimana. È sempre più di tendenza, si verificano numeri da record per questo 2026, non solo, vi stavo dicendo, per il grande risparmio economico, perché non prevediamo hotel, non prevediamo Airbnb, prevediamo solo la spesa del viaggio e dell'abitare in una in un'altra città. Ma è proprio un'esperienza immersiva diversa. Io per una settimana vado a vivermi un quartiere vero, che magari mi ha già accennato la persona che mi ospita, vado a fare la spesa nel mercato sotto casa, vado a conoscere i vicini, se proprio voglio farmi due chiacchiere con loro, uso la bici di chi mi sta ospitando. Inoltre, in anni in cui uno dei più grandi problemi del turismo non si chiama turismo ma overtourism, c'è un po' uno scambio per cui se io mi tolgo da casa mia per una settimana, qualcuno si toglie anche da un'altra parte, da un'altra città, e quindi il bilancio è zero.
1: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
2: Il 5 settembre vivi la magia di Una notte con le stelle Music Awards. Ascolta la musica italiana più amata di sempre nel concerto evento più atteso dell'estate mediterranea.
3: Come fossi una bambola.
2: Fatti bravo, rap.
3: E batte tu animale, batte come.
2: Fausto Leali, Loredana Bertè. E tanti altri super ospiti illumineranno di musica ed emozioni Malta. Radio Latte Miele, media partner ufficiale. Scopri di più su lattemiele.com.
4: Ortensano vi aspetta il 18 e 19 luglio al centro polifunzionale Ortensia, all'estate ortensanese, con la 41esima sagra dell'agnello alla brace combattuto e tagliatelle al ragù, e poi musica, divertimento e tante altre specialità gastronomiche. Sabato 18 Elio Jobbi, domenica 19 nel pomeriggio raduno 500 e in serata la musica dei Velvet Strings. In caso di maltempo la manifestazione si terrà al coperto, disponibile anche area camper. 18 e 19 luglio, Ortezzano, 41esima sagra dell'agnello alla brace e combattuto e tagliatelle al ragù. Info canali social Proloco Ortezzano.
5: Umbi Racing cresce. Umbi Racing, oltre a risolvere ogni tipo di problema meccanico o elettronico di tutti i tuoi mezzi, esegue tagliandi di tutte le marche anche in garanzia. Cambi gomme, revisioni, vendita di ricambi originali e anche aftermarket. E puoi scegliere di pagare in comode rate a zero costi e interessi anche senza busta paga. Oggi, grazie all'agenzia Italia Racing Car di Tardio Ilenia, puoi pagare le tasse automobilistiche, rinnovo patenti, trasferimenti di proprietà e tanto altro ancora. Vieni a trovarci nella zona industriale di Campovalano o chiamaci allo 0861 56 99 84. Seguici su Facebook e Instagram.
6: Dal 16 al 19 luglio a Capodacqua di Arquata del Tronto torna, dopo 10 anni dal sisma, la tradizionale festa della Madonna del Carmelo. 4 giorni di fede, musica e divertimento con stand gastronomici, happy hour, spettacoli e grandi eventi. Venerdì si balla con i 90 Mania Disco Party. Sabato il coinvolgente tributo a Celentano, lui e gli amici del re, seguito dal DJ set con Dobra. E domenica spazio ai bambini con il mago Alex alla Mistra Funky Street Band e alla grande chiusura con i Feeling Groove. Festa della Madonna del Carmelo, dal 16 al 19 luglio a Capodacqua di Arquata del Tronto. Tradizione, sapori ed emozioni da vivere insieme. Vi
7: viaggia sicuro, comodo e puntuale. Fallo con la Start. Con i nostri servizi potrai scoprire Ascoli Piceno, la Riviera delle Palme e i suggestivi borghi del Piceno. Inoltre puoi raggiungere comodamente Roma a prezzi vantaggiosi. Scegli Start anche per i tuoi viaggi, noleggiando uno dei nostri autobus Gran Turismo. La nostra flotta composta da veicoli di ultima generazione a basso impatto ambientale ti porterà dove tu desideri. Scopri le nostre tariffe anche a prezzi agevolati. Info al numero verde 800 44 30 40, www.startspa.it. Servizio clienti chiocciola startspa.it. Scarica orari e tratte tramite le due app Google Maps e Moovit.
8: Dal 24 al 26 luglio Montalto delle Marche ospita Memo Fest, Metro Borgo Montalto Festival, manifestazione che mette al centro le nuove generazioni tra poesia, musica, teatro, arti visive, incontri, spettacoli e momenti di convivialità per vivere un borgo che guarda al futuro attraverso la cultura, le arti e la socialità. Festival ricchissimo di eventi e non mancherà anche il buon cibo della tradizione. Vi aspettiamo al Memo Fest di Montalto delle Marche, 24, 25 e 26 luglio. Programma completo su www.visitmontaltomarche.it e sui canali social di Visit Montalto Marche.
0: Doppio indovinello per la stessa canzone che sta arrivando. Qual è la canzone più bistrattata nei falò italiani, e non sto parlando di Temptation Island, oppure una delle prime canzoni che impariamo a suonare quando impariamo a suonare la chitarra?

Suona l'81 su Latte e Miele ed è questo l'album che è stato celebrato dalla classifica di cui parlavamo questa mattina al secondo posto, quindi la voce del padrone di Franco Battiato. Ci spostiamo nel 96 e anche per questa canzone arriva un album all'interno della classifica dei 100 dischi italiani più belli di sempre secondo Rolling Stones. Buon compleanno, Elvis.

0: da piccola questa canzone non si chiamava Hai un momento Dio, si chiamava Hai un momento di Oh, quando hai quel momento che dici Oh, che sta succedendo in questa vita? Non è per caso venerdì 17? Sì, è venerdì 17 e noi ci distraiamo con le più grandi glorie della musica italiana. Vi dicevo che questo album da cui viene Hai un momento Dio, 1996, quindi buon compleanno Elvis, l'album che tra l'altro ha ispirato il tour celebrativo di quest'anno del nostro Liga, fa parte di questa classifica stilata nel 2012 dalla rivista statunitense musicale, che però ha anche una bella bretella italiana, tramite un sondaggio globale. I 100 dischi italiani più belli di sempre, secondo questa rivista. E buon compleanno Elvis si trova a un passo dalla top 10, perché si trova alla posizione numero 11. Vi ricordo la top 5, giusto per poterlo raccontare così anche ai vostri amici quando non sapete che cosa dire. Lorenzo 1994 alla posizione numero 5, quindi dallo stesso anno. Creusa de Ma, quindi l'84 di Fabrizio De André, al quarto posto. Una donna per amico, ce la siamo sentiti anche questa mattina con Nessun dolore, è lo stesso album di Perché no, è lo stesso album di Prendila così. E poi medaglia d'oro per l'amico Vasco Rossi, Bollicine, l'album dell'83, lo stesso di Una canzone per te, lo stesso di Vita spericolata.
1: La cucina è il cuore di casa, qui te la fanno su misura. E questo amor di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera, con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom, prendetele al volo.
2: Arredissima.
3: Passa a Plenitude e la tua passione per lo sport ha più energia. Se scegli un'offerta luce e o gas per la casa entro il 19 luglio, ricevi una carta regalo Decathlon da 50 o 100 euro. Scopri di più nei Plenitude Store. Operazione a premi, regolamento su anyplenitude.com.
4: Stavo pensando a una grande vacanza in Sardegna.
5: Ci sta.
4: Su una grande nave.
5: Ci sta.
4: A un prezzo piccolo.
5: Ci sta anche quello.
6: Raggiungi Olbia a partire da 54,20 euro a persona, con i grandi traghetti Moby Fantasy e Moby Legacy, e naviga verso Sardegna, Corsica ed Elba. Tariffa soggetta a restrizioni. Info su mobi.it.
7: Nel centro commerciale La Torre, tanti punti vendita per il tuo shopping.
8: Globo Sport, vasta scelta dei migliori marchi sportivi.
7: Globo, calzature, abbigliamento, accessori, valigeria, intimo per tutta la famiglia. Il rapporto migliore tra qualità e prezzo.
8: Globo Biancheria, per la tua casa.
7: E con una selezione ricercata di marchi di tendenza, casual e sportivi. Free shoes, abbigliamento e calzature dalle linee più giovanili.
8: Un euro per l'elettronica,

0: Viale La Torre, Villa Rosa di Martin Sicuro, via Roma 447.
1: Ehi, oste, portami del vino!
2: Ma in che secolo pensi di essere?
1: Perché? Dove siamo?
2: Siamo avanti! E che mi offri? Ti offro un borgo di birra! A Civitella del Tronto, rassegna internazionale di birre artigianali e street food, musica dal vivo.
1: Birra?
2: Sì, birra! Se passeggi tra le vie del borgo di Civitella del Tronto, sembra che il tempo si sia fermato. Dal 13 al 19 luglio puoi conoscerla con Un Borgo di Birra, Civitella del Tronto, uno dei borghi più belli d'Italia. Seguici su Facebook e Instagram.
3: Del Toro Auto, vendita auto plurimarche, nuove e usate. Presente nel settore auto da più di 40 anni. Del Toro Auto, vieni a trovarci in via strada statale 259 a Corropoli. Seguici su Facebook e visita il sito www.deltoroauto.it.
4: Torna anche quest'anno Fashion Mood Eccellenza in Passerella. Grazie alla CNA di Ascoli Piceno, due serate all'insegna della moda, dello show e del divertimento, con l'eccellenza e il saper fare dei nostri artigiani. Giovedì 23 luglio dalle 21.30 nella bellissima location della Palazzina Azzurra di San Benedetto del Tronto andrà in scena la quarta edizione del concorso nazionale CNA Futuri Stilisti. Venerdì 24 luglio dalle 21.30 nella magnifica cornice di Piazza Cursal di Grotta a Mare, la 12ª edizione di Fashion Mood Eccellenza in Passerella, per uno spettacolo con le migliori imprese e case della moda targate CNA. Info www.cnapicena.it.
5: Vuoi far conoscere la tua impresa a un pubblico giovane, dinamico e sempre connesso? Allora abbiamo qualcosa per te. Latte Miele e Lamantino Brothers arrivano direttamente nella tua azienda con la loro postazione video podcast professionale. Racconta il tuo brand, la tua storia, i tuoi progetti con contenuti moderni, coinvolgenti e ad alta visibilità, perfetti per parlare alle nuove generazioni. Pensiamo a tutto noi. Creatività, registrazione e diffusione. Tu porta solo la tua voce. Fatti vedere. Fatti ascoltare, fatti ricordare. Per info commerciale @lattemielemarcheabruzzo.it 338 379 2677.
6: La scuola Music Academy Ascoli prosegue il tour estivo di eventi. Domenica 19 luglio, ore 21.30, vi aspetta alla Fortezza di Acquaviva Picena per una serata all'insegna della musica live con le band e il coro Incanto. Evento a ingresso gratuito, patrocinato dal comune di Acquaviva Picena e sostenuto da Fondazione Carisap nell'ambito del progetto Generazioni in Musica. Vi aspettiamo.

L'uomo che amava le donne. Nina Zilli dal 2010 qui su Radio Latte Miele. I nostri minuti insieme, ma che dico, le nostre ore insieme sono quasi finite. E se anche per voi alle porte c'è l'ennesimo weekend in cui non farete sport perché questo caldo infernale vi ha dato l'ultimo buon motivo, l'ultima scusa per non farlo, per non sudare ulteriormente, oggi vi lascio con un tutorial che possa allenare la vostra mente e il vostro corpo. È molto semplice, lo spiegherò brevissimamente, caro il mio Umbertini in regia. Anzi, se vuoi puoi provare a farlo con me. È qualcosa, è un piccolo esercizio che si può fare con le mani e che allena la nostra neuroplasticità. Cos'è? Quella capacità della mente che ci rende più fluidi nella coordinazione mente e corpo. Prendiamo la mano destra se siamo destri, sinistra se siamo mancini. Allora dobbiamo intrecciare l'indice al medio. Ok? L'abbiamo, come quando vogliamo portarci fortuna, dato che è venerdì 17. Dobbiamo congiungere il pollice e l'anulare, quasi a formare un becco. Rimane libero solo il mignolo. Ecco, col mignolo basta andare in su e in giù. In su e in giù. In su e in giù. Traffico dell'Italia è fermo perché coloro che sono alla guida e stanno ascoltando Radio Latte Miele stanno facendo questo esercizio. Se non vi riesce, tranquilli, potete allenarlo per 10 secondi al giorno per diventare un pochino più intelligenti. Quindi io lo farò, così lunedì ritorno più sveglia di oggi. Grazie Umbertino, non l'hai fatto, ma guarda che io nel fuori onda, ora ti controllo che lo fai.

0: 13 in punto.
1: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.
2: Ecco, non solo è venerdì 17, sono anche le 13 di questo venerdì 17, tutti i numeri sfortunati del mondo, ma Anna Pari in the studio.
3: Ciao, buongiorno, buongiorno. Ciao Matilde, buongiorno. Ho capito che ci tieni a questa cosa, i numeri.
2: Ma è simpatico perché, lo sai perché Anna? Perché sono comunque numeri magici, secondo me, sono numeri che non passano inosservato.
3: Ok, però in negativo dici?
2: Per me anche in positivo, il 17 piace molto, molto. E tu sei scaramantica?
3: Allora, non su queste cose. C'è cioè il venerdì 17, il gatto nero, però quando ero più giovane, soprattutto quando studiavo, avevo le mie scaramanzie, capito? I miei riti propiziatori, che secondo me servivano un po' di più a, come dire, a gestire la mia ansia.
2: Esatto, esatto.
3: Però mi piaceva farli.
2: È di questo che abbiamo parlato. In realtà ci caricano positivamente.
3: Esatto.
2: Pensiamo che le cose andranno meglio e se tu lo speri, a volte lo
3: a
2: fai
3: volte
2: meglio.
3: Succede.
2: Ecco,
3: sì, a volte funziona. Quindi, che ne so, avevo la maglietta fortunata.
2: Certo.
3: Una volta l'ho raccontato, ho fatto molto ridere, ma se vuoi te lo racconto
2: per
3: di nuovo,
2: favore,
3: per
2: Anna.
3: Chi se lo fosse perso, che io avevo un tragitto che facevo per arrivare all'università ed era sempre lo stesso, io non lo cambiamo mai. E poi ho scoperto negli anni che era il più lungo in assoluto, ma fa niente, io quando a fare l'esame facevo quel tragitto.
2: Assolutamente.
3: Lì, perché per me era importante.
2: È una cosa che ci hanno detto anche tanti ascoltatori, il tragitto deve essere quello, lungo o corto che sia. Anna, adesso vado a fare il mio tragitto, vado a pranzo.
3: Ciao Mati.
2: Vi lascio
3: buon
2: in ottime mani. Mua.
3: Noi cominciamo con Baby K, tu Camacarena.
4: Yo, Baby K. Già lo so che noi andremo a finire come il contratto.

0: Baby K con Tuca Macarena, e così abbiamo cominciato in questo venerdì 17 di luglio. Ancora buongiorno a tutti voi da parte di Anna Patti, buongiorno a Umbertino che è in regia con me insieme anche oggi fino alle 15. Tra poco parliamo di vacanze, ma più che altro parliamo di un'interessante guida. Questa è un po', fa un po' per chi ci ha seguiti negli anni scorsi insieme a Doug quando facevamo le rubriche degli espertoni. Ecco, questa fa un po' espertoni, però i consigli sono giusti, perché a volte andiamo in vacanza ma non riusciamo davvero a staccare la spina, ci portiamo in vacanza tutti i problemi che avevamo prima o pensiamo a tutte le cose che dovremmo risolvere dopo, quindi vacanza annullata. Un po' di consigli per godersela davvero questa vacanza. Ne parleremo tra poco, intanto diamo la linea a Francesco Bianco. Ok, salute e benessere.
1: Frutta e verdura? Che merenda stupenda! Il programma Frutta e verdura nelle scuole porta nelle classi della scuola primaria frutta e verdura di tanti tipi per imparare il valore di una corretta alimentazione. Iscrivi la tua scuola su fruttanellescuole.gov.it. Programma realizzato dal Ministero dell'Agricoltura con il contributo dell'Unione Europea.
2: Ci sono cose nella vita che proprio non puoi cambiare. Anno di nascita, segno zodiacale, la tua intolleranza al lattosio, lo sguardo fulminante di tua madre, tutti quei piccoli costi mensili che alla fine non sono poi così piccoli, tipo il canone del conto corrente. Però puoi cambiare conto corrente. Scegli Conto One di Fineco. Il canone del conto è a zero e con la debit card acquisti in valuta estera senza commissioni sul tasso di cambio. Fineco, change is good. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Termini e condizioni su finecobank.com.
3: Libera la tua emozione. Rumore Beam Festival, il contest dove il talento non ha età. Canto, ballo o danza, questo è il tuo palco. Scopri la tappa nella tua città e iscriviti alle audizioni gratuite su rumorebeamfestival.it. Coach e ospiti internazionali ti aspettano. È un'esclusiva Anteros Nazziconi Production, media partner Radio Latte Miele.
4: Ok, salute e benessere.
5: Eccoci di nuovo insieme, buongiorno e ben ritrovati con Ok, salute e benessere. Allora, negli ultimi anni si sente parlare sempre più spesso dei cosiddetti alimenti ultraprocessati. Per molti sono diventati il simbolo del cibo da evitare, contrapposto a quello fatto in casa, considerato automaticamente più sano. Ma è davvero così semplice? Un nuovo studio, condotto da due ricercatrici dell'Università degli Studi di Milano con il finanziamento non condizionato di Unione Italiana Food, invita a guardare oltre questa distinzione. Secondo la ricerca, infatti, a determinare la qualità nutrizionale di un prodotto alimentare non sono né il processo produttivo né il numero di ingredienti usati. A fare la differenza è soprattutto la sua formulazione complessiva. Un messaggio che rimette in discussione molti luoghi comuni e riaccende il dibattito sulla classificazione NOVA, il sistema con cui vengono definiti gli UPF, cioè i cosiddetti alimenti ultraprocessati. Ne parliamo oggi con la nutrizionista e divulgatrice scientifica Elisabetta Bernardi. Dottoressa, eccoci, buongiorno.
6: Buongiorno.
5: Allora, dottoressa, lei che è una grande divulgatrice, ci potrebbe aiutare un po' a capire meglio quali sono i punti di debolezza che fanno tanto discutere quando parliamo di classificazione NOVA e dei cosiddetti UPF?
6: La classificazione NOVA può diventare anche un po' fuorviante quando viene utilizzata, diciamo, come indicatore assoluto della qualità di un alimento. I processi alimentari non nascono per peggiorare il cibo, ma anche per renderlo più sicuro, più conservabile, più accessibile a tutti, e in alcuni casi possono anche contribuire a preservare o migliorare anche delle caratteristiche nutrizionali del prodotto. Quindi per questo è importante valutare il prodotto nella sua interezza, considerando la formulazione complessiva e anche il ruolo che svolge nella dieta, invece di fermarsi soltanto alla classificazione NOVA.
5: Ecco, quindi questa contrapposizione tra cibi buoni, cibi cattivi, sembra effettivamente un po' forzata. Cosa dice la scienza in merito?
6: La scienza dice in maniera molto chiara che non esistono in senso assoluto dei cibi buoni e dei cibi cattivi. Cioè, noi principalmente mangiamo per garantire al nostro organismo un adeguato apporto di nutrienti, di energia, ma non consumiamo i nutrienti isolati, consumiamo gli alimenti e devono essere inseriti in una dieta, in un modello alimentare equilibrato. Diciamo che i parametri rilevanti per valutare la qualità di un alimento sono quindi la composizione, i valori nutrizionali, la porzione, la frequenza di consumo, come si diceva prima, e a questi va aggiunto il contesto complessivo della dieta.
5: Dottoressa, io la ringrazio molto di questa preziosa chiacchierata e le auguro una buona giornata.
6: Grazie.
5: E noi ci sentiamo domani, come sempre, con Francesco Bianco. Buona giornata a tutti.
4: Vi aspettiamo numerosi domenica 19 luglio a Villa Lempa di Civitella del Tronto al quarto raduno Fiat 500 e auto d'epoca. Ritrovo in piazza, iscrizioni, partenza per giro turistico, aperitivo alla Locanda ai Faraoni, pranzo all'Ermo Colle, per equipaggio oltre 300 km, pernottamento gratis per conducente. In occasione del decimo anniversario della scomparsa di Bud Spencer, ospiti d'onore le moto del film Altrimenti ci arrabbiamo. Quarto raduno Fiat 500 e auto d'epoca, 19 luglio, Villa Lempa. Per info Italo 329 78 23 960 e Alessandro 328 13 41 981.
7: Power Laser. Dal 2008 rendiamo unici i tuoi articoli. Rendi il tuo brand indelebile e riconoscibile ovunque con incisioni laser e stampi a colori su ogni tipo di materiale. Power Laser è produttore esclusivo dei complementi d'arredo in plexiglass Wrapni e delle originali cantilettere. Progettiamo e realizziamo articoli per la casa e per la sicurezza aziendale, anche su misura. Telefono 0861 84 10 66. Sant'Egidio alla Vibrata. info@powerlaser.eu. Power Laser. Rendi unici i tuoi articoli. Stampa, incidi, emoziona.
8: Centro Carne, filiera chilometro zero, convenienza e risparmio. Prezzi all'ingrosso e carne di qualità. Alleviamo e lavoriamo con cura le nostre carni provenienti da stalle certificate benessere animale. Centro Carne, vieni a trovarci nei nostri store a Sant'Egidio alla Vibrata e a Sant'Omero. Chiamalo 0861 88 71 99. Vai sul sito www.centrocarne.com. Dal 15 al 19 luglio a Colle Pietro di Mosciano Sant'Angelo torna la sesta sagra della frittella insieme alla decima rievocazione storica della Trebbiatura. Cinque serate all'insegna dei sapori della tradizione, con frittelle appena preparate, stand gastronomici, musica dal vivo, spettacoli, tornei e tanto divertimento per grandi e piccoli. Da venerdì 17 a domenica 19 luglio vivi la suggestiva rievocazione storica della Trebbiatura, uno degli appuntamenti più attesi della manifestazione. Dal 15 al 19 luglio ti aspettiamo a Colle Pietro di Mosciano Sant'Angelo, sagra della frittella e rievocazione storica della Trebbiatura, tradizione, gusto ed emozioni da vivere insieme.
4: Del Toro Auto, vendita auto plurimarche, nuove e usate, presente nel settore auto da più di 40 anni. Del Toro Auto, vieni a trovarci in via strada statale 259 a Corropoli, seguici su Facebook e visita il sito www.deltoroauto.it.
9: La festa di San Giacomo e Sant'Anna ti aspetta da venerdì 24 a domenica 26 luglio a Montone di Mosciano Sant'Angelo. Teatro, musica e tradizione per tre serate indimenticabili. Venerdì teatro dialettale Il Carrozzone, sabato la Giova Live Tribute Band e domenica il grande concerto di Amedeo Minghi. Vieni a vivere l'emozione della festa. Ti aspettiamo a Montone di Mosciano Sant'Angelo dal 24 al 26 luglio. Sponsor ufficiale DM System Impianti Tecnologici.

0: Fanciulli con Biagio Antonacci, l'ultima canzone qui su Radio Latte Miele. Allora parliamo di vacanze, che sono un bene prezioso per tutti noi oggi più che mai, perché tutti abbiamo bisogno di staccare davvero la spina e di rilassarci il più possibile. Però a volte succede che proprio in vacanza, proprio quando vogliamo di più rilassarci e quindi staccare davvero la mente, abbandonare tutti i nostri pensieri, i pensieri rimangano lì e sia difficile spegnerli, e questo poi crea dei momenti spiacevoli che magari rischiano davvero di rovinarci la vacanza. Così come non staccarsi completamente dal nostro mondo può rovinarci la vacanza. Quindi, regola numero uno: se non siete obbligati a controllare le mail di lavoro perché davvero potete staccare, evitate di farlo, oppure datevi un tempo preciso, magari alla fine della giornata, per guardarle se è proprio necessario farlo. Stessa cosa, staccate dai social, quindi basta, non guardate più niente. Se potete, per qualche ora durante la vacanza, mettete anche la modalità aereo al telefono, scomparsi, spariti, per quelle due ore ci siete solo voi, il vostro relax e il tipo di vacanza che avete scelto di fare. Qualche altro consiglio ve lo do tra pochissimo, intanto sentiamo Giovanotti Alfa con Buon Vento.
1: Era un po' di...

0: buon vento.
1: Giovanotti Alfa con buon vento nella loro estate 2026. Parlavamo di vacanze, di come godersele davvero. Allora, altro piccolo consiglio: a volte pensiamo di poterci rilassare completamente senza fare niente, quindi magari abbiamo scelto un luogo meraviglioso, che ne so, l'atollo nel mare oppure la montagna, laddove c'è solo quello, e il rischio è che se stiamo tutta la giornata lì spiaggiati sul lettino, poi davvero ci aggrediscano i pensieri che non riusciamo a spegnere. Allora, a quel punto lì organizzate qualcosa, fate un po' di sport, anche lì non esagerate, non fatevi, che ne so, una partita di padel di 3 ore sotto il sole, soprattutto se non siete abituati a farlo, se non siete dei veri sportivi, però organizzatevi qualcosa, quindi visitate il posto in cui siete, scoprite le specialità enogastronomiche. È un consiglio che mi piace, a cui dovete stare attenti, riguarda un po' i souvenir del posto. Allora, non soprattutto se siete appassionati e solitamente comprate qualcosa che poi vi ricorderà la vacanza, non cedere allo shopping compulsivo del souvenir, quindi scegliete davvero una cosa carina. Soprattutto non fate quella cosa terribile del portare via pezzi del panorama, quindi la sabbia piuttosto che, perché questo danneggia l'ambiente, lo sapete, ve lo diciamo sempre, ma scegliete una cosa carina da portarvi a casa. Un'idea davvero carina può essere il cibo, così anche quando tornerete a casa e rimangerete quella cosa, vi ricorderete anche attraverso il sapore di quella vacanza. Voi che fate? Che vi portate a casa? Qual è il souvenir che scegliete? Raccontatecelo se volete al 335 787 1910.

0: Davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
1: Scialla, c'è Skoda!
0: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
1: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
0: Ah, e allora scialla!
2: Scialla, scialla!
0: Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
3: Il sapore del mare, il ritmo dell'estate. Per tutto luglio e agosto Radio Latte Miele ti aspetta a Rimini al Ciringhito 100-100 del Bagno 100 Sole Caliente. Tutti i martedì dalle 11.30 l'aperitivo si colora di divertimento, musica e tantissimi gadget con l'energia travolgente di Alan Carigiuri. Radio Latte Miele, l'estate è tutta da vivere.
4: In viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Marche. Sulla strada statale 73 bis di Bocca Trabaria è attivo un senso unico alternato di circa 500 metri fra lo svincolo per il valico Bocca Trabaria e per Lamoli nella provincia di Pesaro e Urbino. Sulla strada statale 3 via Flaminia è attivo uno scambio di carreggiata di 1,6 km circa tra gli svincoli di Acqualagna e di Passo del Furlo in direzione Fano in provincia di Pesaro e Urbino. Sulla strada statale 16 Adriatica è attivo un senso unico alternato tra lo svincolo per la variante di Falconara Marittima e lo svincolo di Pinocchio in tratti saltuaria in base alle esigenze del cantiere in provincia di Ancona. ANAS ricorda, la strada non è un posacenere. Rispetta l'ambiente, salva il tuo viaggio. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde pronto ANAS 800 841 148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.

0: Globo. Calzature, abbigliamento, accessori, valigeria, intimo per tutta la famiglia. Il rapporto migliore tra qualità e prezzo.
1: Globo Biancheria, per la tua casa.
0: E con una selezione ricercata di marchi di tendenza, casual e sportivi, free shoes, abbigliamento e calzature dalle linee più giovanili.
1: Un euro per l'elettronica.

0: sicurezza.
1: Shopping al centro commerciale La Torre, Villa Rosa di Martin Sicuro, via Roma 447.
2: Benvenuti ad Ascoli Piceno, città della Quintana.
3: Giostra della Quintana di Ascoli Piceno.
4: Musici, arcieri, sbandieratori, dame e cavalieri che animano la città.
3: Giostra della Quintana, emozioni e colori dal passato per uno spettacolo davvero unico. Domenica 2 agosto, www.quintanadiascoli.it.
5: Perché aspettare mesi e mesi per avere un'auto? Da Autosport a Colli del Tronto basta scelta di auto aziendali e chilometri zero delle migliori marche, finanziamenti agevolati, noleggio a lungo termine e tanti altri servizi per un acquisto in sicurezza. Autosport, da oltre 30 anni al vostro fianco, prima e dopo l'acquisto. Visitateci nel nostro showroom a Colli del Tronto, in via Salaria 253A. Autosport, i migliori marchi passano da noi.
6: Siamo Alessandro e Matteo Tagliavini dell'azienda agricola Tagliavini. La nostra faccia è sulla confezione delle zucchine chiare di Bologna. C'è scritto grosso: questo l'ho fatto io. In queste zucchine c'è tutto il nostro amore e il rispetto per la terra. Io e mio fratello siamo la terza generazione che lavora in questa azienda. Siamo specialisti della zucchina chiara di Bologna e con orgoglio diciamo: questo l'ho fatto io. Ah, ci trovate nei migliori supermercati.
7: Ogni casa racconta una storia, la tua. Lavori in Corso è uno studio di ingegneria, architettura e interior design con sede a San Benedetto del Tronto, fondato da un architetto e un ingegnere per offrire un servizio chiave in mano. Attivi tra Marche e Abruzzo, trasformiamo gli spazi che non ti rappresentano più in luoghi da vivere come hai sempre sognato. Progettiamo e coordiniamo tutto, dalla prima idea all'ultimo dettaglio, comprese pratiche edilizie. Lavori in Corso, affidabilità, qualità, zero stress. Per un sopralluogo gratuito chiamaci allo 0735 03 96 79. Info @lavoriincorso.biz.
8: 24 e 25 luglio nel centro storico di Colli del Tronto, festa di Santa Cristina. Dalle 19, food and beverage, espositori di artigianato e handmade. Per i più piccoli, giochi in legno, gonfiabili, trucca bimbi. Il 24, rievocazione storica. A seguire, spettacolo teatrale, L'amor che muove il sole e l'altre stelle, con Corrado Tedeschi e Marco Beretta. Il 25, i tamburellisti di Otranto, Pizzica e Taranta. Festa di Santa Cristina, Colli del Tronto.
9: Pronti a viaggiare nel tempo come sempre a quest'ora grazie alla nostra musica che tra poco ci porta negli anni 80 per riascoltare Mango con Lei Verrà. Si comincia dal 1974 con Wes e Dori Ghezzi, Un corpo e un'anima.

Pango con Lei Verrà, grande successo nell'estate del 1986, e pensare che la canzone era stata presentata a Sanremo, ma a Sanremo non era stata molto considerata, era arrivata più o meno tra gli ultimi posti, poi è esplosa subito dopo ed è diventata proprio uno dei singoli tra l'altro più ascoltati in quell'estate del 1986, si è piazzata tra i primi posti anche nelle classifiche. Il nostro viaggio ci porta anche negli anni 90 con Pino Daniele, 1995, ascoltiamo insieme Resta, resta con me.

0: Buongiorno Daniele con Resta con me nel nostro viaggio e vi parlo di questa cosa che riguarda Pino Daniele, in realtà una delle più antiche botteghe che si trova nei quartieri spagnoli napoletani ha voluto fare un omaggio proprio a Pino Daniele creando un ombrello interamente a lui dedicato. È una cosa molto molto particolare, vabbè, che dimostra anche quale lascito culturale abbia lasciato davvero Pino Daniele a Napoli, è un simbolo di quella città. La vera particolarità di questo ombrello è costituisce proprio un pezzo unico, risiede nei dettagli, tutto dipinto a mano, tutto realizzato a mano, ed è proprio il pezzo forte, l'impugnatura, è una scultura che riproduce fedelmente le sembianze di Pino Daniele, quindi la sua chioma bianca, il pizzetto appena accennato, la giacca di jeans blu che era un vero e proprio marchio di fabbrica proprio dello stile di Pino Daniele, come dicevo, tutto interamente realizzato a mano, anche dipinto a mano, che rende l'oggetto quindi non un semplice accessorio per proteggersi dalla pioggia, ma una vera e propria opera d'arte da collezione, che racchiude tra l'altro anche tutta la storia, la passione, la maestria di questo laboratorio che esiste dal 1860 proprio nei quartieri spagnoli. Se andate a Napoli, ecco, questo potrebbe essere un bellissimo souvenir da portare a casa.
1: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli. La mamma vuole abbracciarti ancora.
2: Prima di partire, scegli Fastweb, così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.
3: Mesi di sguardi in ufficio. Era ora usciste insieme. Apri l'armadio, indossi il tuo abito migliore e... ecco! Ora ti va largo. Relax.
4: Coi saldi fino al 70% di OVS ti prendi un outfit da urlo. E niente foto in camerino, sei in ritardo.
3: OVS. Love people, not labels.
5: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge e Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
6: A due passi da te, scopri il Festival dell'Appennino, inclusivo di natura, escursioni, racconti, musica, spettacoli ed eccellenze tra i Monti Sibillini, della Laga, la Valnerina e gli splendidi borghi dell'Appennino centrale. Promosso da Commissario straordinario Ricostruzione Sisma 2016 e BIM Tronto. Visita festivaldellappennino.it e i canali social.
7: Sabato 18 luglio a Monteleone di Spoleto, Perugia, Mistra Funky Band e Piceno Brass.
8: Essere sereni non significa stare fermi, è continuare a vivere ogni momento sapendo di non essere mai soli. Serenity è molto più di un braccialetto, è un servizio di assistenza che accompagna la persona fragile nella sua quotidianità, con discrezione e attenzione. Un supporto costante 24 ore su 24 che offre sicurezza a chi lo indossa e tranquillità a chi è lontano. Cadute, situazioni improvvise o semplici necessità. La nostra centrale operativa è sempre pronta ad ascoltare, rispondere e intervenire con professionalità, perché la vera indipendenza è poter restare nella propria casa, nelle proprie abitudini, con la certezza di avere qualcuno accanto. Progetto Serenity. La sicurezza al polso, la presenza ogni giorno. Attiva il servizio su progetto-serenity.it oppure chiama il numero verde 800 077 717.
7: Vi aspettiamo numerosi domenica 19 luglio a Villa Lempa di Civitella del Tronto al quarto raduno Fiat 500 e auto d'epoca. Ritrovo in piazza, iscrizioni, partenza per giro turistico, aperitivo alla Locanda ai Faraoni, pranzo all'Ermo Colle, per equipaggio oltre 300 km, pernottamento gratis per conducente in occasione del 10° anniversario.

0: Villa Lempa. Per info italo 329 78 23 960 e Alessandro 328 13 41 981.
1: A San Nicolò di Teramo dal 1910 c'è Di Sante Mobili, il passato, il presente e il futuro dell'arredamento in Abruzzo. Veneta Cucine, Lube, Creo, il giorno e la notte di Nova Mobili, San Giacomo, Le Fablier, i complementi di Cattelan, Bontempi, le inimitabili camerette Moretti Compact e in un immenso showroom, tanto ma tanto di più. Di Sante Mobili, progetta gratuitamente in 3D l'ambiente dei tuoi sogni. Scoprirai una convenienza che non ti aspetti. E le nostre comodissime formule di pagamento saranno il degno complemento di una proposta senza paragoni. Superstrada Teramo Mare, uscita San Nicolò. Se non hai visto Di Sante, non hai visto tutto.
2: Ehi, oste, portami del vino!
3: Ma in che secolo pensi di essere?
2: Perché? Dove siamo?
3: Siamo avanti!
2: E che mi offri?
3: Ti offro un borgo di birra! A Civitella del Tronto, rassegna internazionale di birre artigianali e street food, musica dal vivo.
2: Birra?
3: Sì, birra! Se passeggi tra le vie del borgo di Civitella del Tronto, sembra che il tempo si sia fermato. Dal 13 al 19 luglio puoi conoscerla con Un Borgo di Birra, Civitella del Tronto, uno dei borghi più belli d'Italia. Seguici su Facebook e Instagram.

Giusy Ferrari e Federico Zampaglione con L'amore mi perseguita qui su Radio Latte Miele. Parliamo di Topolino per tutti gli appassionati e non, perché c'è questa cosa molto carina che hanno fatto nel numero che è adesso in edicola di Topolino. Una storia su Zio Paperone è stata tradotta in dialetto per le regioni Friuli Venezia Giulia, Basilicata, Umbria e Molise. Dunque sarà in edicola in dialetto ovviamente solo nelle edicole di queste regioni, in tutto il resto dell'Italia ovviamente sarà in lingua italiana. La storia è Zio Paperone e la giornata piena, che è stata scritta da Augusto Marchetto con i disegni di Giampaolo Soldati, e tra l'altro c'è anche una copertina speciale proprio per questa storia con protagonisti qui o qua. È bello perché ovviamente riporta l'importanza del dialetto per le nostre regioni italiane, e Panini si è avvalso della collaborazione di Riccardo Regis, che è professore ordinario di linguistica all'Università di Torino, che è un esperto di dialetti italiani e che ha riunito a sé tutto un team proprio di esperti di dialetti nelle varie regioni ovviamente, per creare questa storia. Leggetela in dialetto allora, voi che siete lì potete approfittare.

0: Ben Jefede con Alex Britti, viva la vasca, a cominciare la nostra seconda ora insieme in questo venerdì 17 luglio. Ancora buongiorno da parte di Anna Patti, da parte di Umbertino che è in regia. E in questa nostra seconda ora ormai sta diventando un po' una consuetudine dei nostri venerdì. Più tardi ritroveremo Roberto Alessi che ci darà un po' di anticipazioni di quello di cui si occuperà domani sera nell'appuntamento immancabile del sabato estivo di Radio Latte e Miele dalle 21, quello con Up and Down, così anch'io rimango un po' insomma informata su tutto quello che succede nel mondo dei VIP. Torniamo tra poco, rimanete con noi.
1: Con il sottocosto 1 euro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Robot Mova S70 Roller dalla potente aspirazione e con Hydro Force per lavare sempre con acqua pulita a 449 euro fino al 26 luglio, solo da 1 euro.
2: Monge Monoprotein è una vera poesia, una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
3: Il sapore del mare, il ritmo dell'estate. Per tutto luglio e agosto Radio Latte Miele ti aspetta a Rimini al Ciringhito 100-100 del Bagno 100 Sole Caliente. Tutti i martedì dalle 11:30 l'aperitivo si colora di divertimento, musica e tantissimi gadget con l'energia travolgente di Alan Caligiuri. Radio Latte Miele, l'estate è tutta da vivere.
4: Spot. Ortensano vi aspetta il 18 e 19 luglio al centro polifunzionale Ortensia, all'estate ortensanese, con la 41esima sagra dell'agnello alla brace combattuto e tagliatelle al ragù, e poi musica, divertimento e tante altre specialità gastronomiche. Sabato 18, Elio Giobbi, domenica 19 nel pomeriggio raduno 500 e in serata la musica dei Velvet Strings. In caso di maltempo la manifestazione si terrà al coperto, disponibile anche area camper. 18 e 19 luglio, Ortezzano, 41esima sagra dell'agnello alla brace combattuto e tagliatelle al ragù. Info canali social Proloco Ortezzano.
5: Perché aspettare mesi e mesi per avere un'auto? Da Autosport a Colli del Tronto basta scelta di auto aziendali e chilometri zero delle migliori marche, finanziamenti agevolati, noleggio a lungo termine e tanti altri servizi per un acquisto in sicurezza. Autosport, da oltre 30 anni al vostro fianco, prima e dopo l'acquisto. Visitateci nel nostro showroom a Colli del Tronto, in via Salaria 253A. Autosport, i migliori marchi passano da noi.
6: Sponsalia, rievocazione di un matrimonio. Acquaviva Picena, 6-7 agosto dalle ore 19. Mercato di arti e mestieri medievali, street food, corteggio storico, spettacoli medievali. Sabato 8 agosto, i ludi di Sponsalia. Domenica 9 agosto, banchetto nuziale medievale. All'interno della fortezza, pietanze e spettacoli medievali, simulazione incendio della fortezza. Fai un tuffo nella storia. Prenota il tuo posto per una serata indimenticabile. Sponsalia, www.paliodelduca.it.
7: Vintage Village, un borgo in festa. Paese Alto, San Benedetto del Tronto. Venerdì 17 e sabato 18 luglio dalle 19. Gli straordinari anni 50. Street food, espositori vintage style. Due piste da ballo di oltre 300 metri quadri per scatenarti. Dal rock and roll allo swing. DJ set e molto altro. Vintage Village, 17 e 18 luglio. Organizzazione 17 Eventi.
8: Ogni casa racconta una storia, la tua. Lavori in Corso è uno studio di ingegneria, architettura e interior design con sede a San Benedetto del Tronto, fondato da un architetto e un ingegnere per offrire un servizio chiave in mano. Attivi tra Marche e Abruzzo, trasformiamo gli spazi che non ti rappresentano più in luoghi da vivere come hai sempre sognato. Progettiamo e coordiniamo tutto, dalla prima idea all'ultimo dettaglio, comprese pratiche edilizie. Lavori in Corso, affidabilità, qualità, zero stress. Per un sopralluogo gratuito chiamaci allo 0735 03 9679. Info @lavoriincorso.biz.
9: Torna anche quest'anno Fashion Mood Eccellenza in Passerella. Grazie alla CNA di Ascoli Piceno, due serate all'insegna della moda, dello show e del divertimento, con l'eccellenza e il saper fare dei nostri artigiani. Giovedì 23 luglio dalle 21.30 nella bellissima location della Palazzina Azzurra di San Benedetto del Tronto andrà in scena la quarta edizione del concorso nazionale CNA Futuri Stilisti. Venerdì 24 luglio dalle 21.30 nella magnifica cornice di Piazza Cursal di Grotta a Mare, la 12ª edizione di Fashion Mood Eccellenza in Passerella, per uno spettacolo con le migliori imprese e case della moda targate CNA. Info www.cnapicena.it.

Blanco con Los Angeles. Arrivano un po' dei vostri messaggi al 335-787-1910. Allora, devo dire che uno conferma il fatto che una ricerca nuovissima dice che gli italiani di solito dalla loro vacanza come souvenir portano via cose da mangiare, quindi dalle marmellate, i prodotti tipici del luogo. E c'è questa nostra ascoltatrice Elenia che dice: io ho comprato solo cibo dalla mia ultima vacanza, sono stata in Italia, sono stata in Puglia, sono tornata a casa con un sacco di cose buone da mangiare. E ci credo. Però anche chi è stato in Marocco, quest'altro ascoltatore dice: ho portato a casa l'olio d'argan, il latte per il corpo, la crema per il viso, tutto a base di olio d'argan, prodotti favolosi comprati direttamente in una cooperativa del posto, e anche spezie e tè. Vedi, però bello, ha pensato anche alle sue amiche, ha portato via qualcosa, qualche regalo speciale da fare anche alle amiche. Bravi, molto bravi. Continuiamo adesso con la musica. Arriva una novità, il nuovo singolo di Achille Lauro, La città degli angeli.

Achille Lauro con La città degli angeli, questo suo nuovo singolo che è un po' una riflessione che diventa anche il ritratto di una generazione sempre un po' in bilico tra gli eccessi, la fragilità e la ricerca del proprio posto nel mondo. È anche un brano che in qualche modo è rivolto e dedicato a tutti coloro che continuano a seguire i loro sogni, ciò in cui credono, anche quando tutto sembra difficile, anche quando la strada è incerta e tutto sembra perdersi, anche la felicità sembra davvero durare un solo istante. Nel video di questa canzone Achille Lauro ha scelto di mettere tutte le immagini dei concerti, dei momenti più belli vissuti insieme ai suoi fan negli stadi anche del 2026, quindi tutte le emozioni vissute con i fan sul palco che si racchiudono un po' nel video di questa emozionante nuova canzone di Achille Lauro.

0: Quest'estate puoi fare le code in autostrada o saltarle in un bip e risparmiare 50 euro. Puoi perdere tempo per pagare il pieno o farlo in un clic e risparmiare 150 euro. Parti con Telepass Sempre. Attivalo in app. Hai un anno di abbonamento gratis e fino a 200 euro di cashback. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 5 agosto. Sei già nostro cliente. Scopri in app le promozioni pensate anche per te. Telepass. In viaggio con te, sempre.
1: Passa Plenitude e la tua passione per lo sport ha più energia. Se scegli un'offerta luce o gas per la casa entro il 19 luglio, ricevi una carta regalo Decathlon da 50 o 100 euro. Scopri di più nei Plenitude Store. Operazione a premi, regolamento su anyplenitude.com.
2: Hai fame?
3: Sì.
2: Molta?
3: No.
2: Hai voglia di uno sfizio?
3: Sì.
2: Fritto?
3: No.
2: Croccante?
3: Sì.
2: Dici sempre sì e no.
3: E sì?
2: Sì e no Fiorentini?
3: Sì.
4: Ci vuole Fiorentini, le gallette e gli snackini.
5: In viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Abruzzo. Sulla strada statale 84 Frentana è attivo un senso unico alternato di 150 metri circa all'altezza dello svincolo di Lama dei Peligni in provincia di Chieti. Sulla strada statale 80 del Gran Sasso d'Italia è attivo un senso unico alternato di circa 350 metri fra gli svincoli di Porcinari e Aprati in provincia di Teramo. Sulla strada statale 80 del Gran Sasso d'Italia è attivo un senso unico alternato di 400 metri circa all'altezza dello svincolo di Montorio al Vomano in provincia di Teramo. ANAS ricorda, la strada non è un posacenere. Rispetta l'ambiente, salva il tuo viaggio. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde pronto ANAS 800 841 148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.
6: Vintage Village, un borgo in festa. Paese Alto, San Benedetto del Tronto. Venerdì 17 e sabato 18 luglio dalle 19. Gli straordinari anni 50. Street food, espositori vintage style. Due piste da ballo di oltre 300 metri quadri per scatenarti. Dal rock and roll allo swing. DJ set e molto altro. Vintage Village, 17 e 18 luglio. Organizzazione 17 Eventi.
7: Chiudi gli occhi e immagina di dormire sotto un cielo pieno di stelle, immerso nella natura e circondato da panorami mozzafiato. Al Mare Monti Glamping di Ancarano ti aspettano esclusive bolle trasparenti panoramiche, giardini privati e vasche idromassaggio per vivere un soggiorno davvero indimenticabile tra i Sibillini e l'Adriatico. Una notte romantica, un compleanno speciale o un addio al nubilato da ricordare. Prenota al 371 79 66 536 o visita maremontiglamping.it. Mare Monti Glamping. Vivi un'esperienza unica tra Marche e Abruzzo.
8: La Scuola Music Academy Ascoli prosegue il tour estivo di eventi. Domenica 19 luglio, ore 21.30, vi aspetta alla Fortezza di Acquaviva Picena per una serata all'insegna della musica live con le band e il coro Incanto. Evento a ingresso gratuito, patrocinato dal Comune di Acquaviva Picena e sostenuto da Fondazione Carisap nell'ambito del progetto Generazioni in Musica. Vi aspettiamo! Novità ad Ascoli Piceno con START, due nuove navette gratuite, 100 torri e teatro romano, che collegano stazione, stadio e centro storico con corse ogni 30 minuti. Un servizio comodo, veloce e senza stress parcheggio, attivo per tutta la giornata. Muoviti in città in modo semplice. START SPA, viaggiare insieme conviene. Scopri orari e percorsi su www.startspa.it.
9: Benvenuti ad Ascoli Piceno, città della Quintana.
10: Giostra della Quintana di Ascoli Piceno.
11: Musici, arcieri, sbandieratori, dame e cavalieri che animano la città.
10: Giostra della Quintana, emozioni e colori dal passato per uno spettacolo davvero unico. Domenica 2 agosto. www.quintanadiascoli.it.

0: lumi.
1: Ristorante Country House 343. Sala banchetti, camere, cucina tipica abruzzese in un castello da favola su una splendida collina con vista mare. A pranzo menù a 15 euro. Il ristorante Country House 343 è a Corropoli. Per info e prenotazioni 0861 85 69 76.
0: Ristorante 343, dove se mangi e se beve lumi.
2: Ehi, oste, portami del vino!
3: Ma in che secolo pensi di essere?
2: Perché? Dove siamo?
3: Siamo avanti! E che mi offri?
2: Ti offro un borgo di birra!
3: A Civitella del Tronto, rassegna internazionale di birre artigianali e street food, musica dal vivo.
2: Birra?
3: Sì, birra! Se passeggi tra le vie del borgo di Civitella del Tronto, sembra che il tempo si sia fermato. Dal 13 al 19 luglio puoi conoscerla con Un Borgo di Birra, Civitella del Tronto, uno dei borghi più belli d'Italia. Seguici su Facebook e Instagram.
4: Siamo pronti come sempre a quest'ora a viaggiare nel tempo. Tra poco saremo in compagnia di Roberto Alessi, un po' di anticipazioni su Up and Down, ma adesso si va negli anni 60 con Mina e la sua Le Mille Bolle Blu.

0: Claudio Baglioni con Strada Facendo. Il nostro viaggio ci ha portato nel 1981 e Strada Facendo al giovedì, più o meno a quest'ora, ritroviamo Roberto Alessi. Buongiorno.
1: Anna Paola. Che cosa non è? Venire qui è sempre una grande emozione. Detto questo, sì, però volevo dirti che le strade a volte si possono anche dividere e si devono dividere.
0: Che successo?
1: E quindi, come canta invece Ornella Vanoni, bisogna imparare a lasciarsi. Allora, si parla tanto di Temptation Island e ne parlerò proprio con il nostro Umberto Cappellato, il mio regista.
0: Sì, domani.
1: Anche se è l'altro Umberto, qui di fronte a me, più giovane, più bello e più tutto, però io voto sempre Umberto Cappellato. Questo Temptation Island è il successo della stagione, che è stato surclassato solo dalle partite dei mondiali e che finiscono tra l'altro domenica e sarà un grande momento. Io sarò lì in Argentina. Detto questo, è importante invece che ci siano delle trasmissioni che in qualche modo ti insegnano, e sembra impossibile perché Temptation Island è considerata la trasmissione di Maria De Filippi per i tamarri, uomini tatuati in canottiera, donne con i fili interdentali eccetera, ciglia finte, fingernails, di tutto di più. Detto questo, c'è stata questa coppia, Gabriele e Sara, che lei era disperata perché si sentiva trascurata da lui, lui la faceva soffrire, ma diceva: tu devi rimanere con me per tutta la vita e stiamo insieme da 7 anni. E Filippo Bisciglia è intervenuto dicendo: se tu vuoi bene a questa ragazza, la devi lasciare andare. E lui ha detto: ma è la mia Sara. E ha detto: non esiste mia, perché Sara è di se stessa e se tu le vuoi bene devi permetterle di essere felice. Ed è stato un bellissimo messaggio, e devo dire che anche Filippo è stato molto bravo e ha fatto anche un riferimento personale. Dice: tu 7 anni ti sembrano tanti, cosa dovrei dire io? Non l'ha detta proprio così, che sono stato per ben 18 anni con Pamela Camassa. E poi è finita.
0: Le relazioni.
1: Lei si è consolata, lui meno. Pazienza.
0: Ma fa niente, si consolerà presto, credo, no? Perché succede così. Andiamo avanti con il viaggio. C'è Marco Masini, Ci vorrebbe il mare.
2: Ci vorrebbe il mare che accarezza.

0: Marco Mazzini ci vorrebbe il mare, la canzone è arrivata perfetta, no? Parla di una storia d'amore finita, ci si deve consolare, anche se a volte si sta male, però poi si va avanti.
1: E io sono felice, cara Anna, di essere qui, perché io ti sentivo disperata.
0: Eccolo.
1: Questa settimana.
0: È vero, eh?
1: Perché mi avevi sottolineato, come tutti peraltro, che al matrimonio di Aurora Ramazzotti, e
0: sì,
1: ne parlo proprio in Up and Down,
0: sì,
1: mancava Giulio Berruti. Giulio Berruti è quell'attore bellissimo.
0: Come mai? C'erano tutti?
1: Non c'erano tutti, c'era Eros Ramazzotti, ovviamente, il papà della sposa.
0: Ci mancherebbe.
1: E c'erano le bambine che poi Michel Hunziker ha avuto da Tommaso Trussardi.
0: Esatto.
1: Il suo
0: secondo.
1: Mancava il fidanzato della mamma della sposa. E uno ha detto: ma perché non c'è?
0: Perché? E tu
1: non sapevi?
0: No,
1: Anna,
0: io no.
1: Tu eri. Dice: ma è già finita? Com'è possibile?
0: Me lo stavo
1: poi
0: chiedendo.
1: Qualcuno, io avevo pensato che non avesse voluto, perché lei dice sempre che non vuole, diciamo, un po' sbarellare, se posso usare questo termine,
0: sì,
1: le due bambine più piccole, perché da quando è finita con Tommaso Trussardi,
0: sì,
1: diciamo, di fidanzati ce ne sono stati due o tre, ecco, per cui sai,
0: okay,
1: ne vedi uno, poi ne vedi l'altro, diciamo che i brutti non li frequenta, eh.
0: Ah, okay.
1: Michel, i brutti, cioè io posso benissimo sono contenta di tutto,
0: vabbè,
1: ciò. Detto
0: sì,
1: questo invece, sì, la Giulio Berruti c'era.
0: C'era,
1: non
0: e
1: si
0: dov'era?
1: È
0: era
1: fatto,
0: nascosto.
1: Esatto, perché non voleva mettere in ombra lo sposo e la sposa, perché tutti si sarebbero buttati sulla coppia del momento, Michel insieme a Giulio, e capisci, diventava un po'.
0: Ah, però una cosa carina, no?
1: Molto carina. Però cos'è successo?
0: Sì,
1: è successo che poi.
0: Sì.
1: E c'era quello del catering che ha voluto fare la foto ricordo con Giulio Berruti.
0: Figura.
1: E poi c'era l'altra ospite che ha voluto fare il selfie con Giulio Berruti. E poi cosa hanno fatto, però? Questi
0: fatto?
1: Si fermano a Giulio Berruti? No! Si mettono invece poi in posa con Michel. 1+1=2, e chi guardi solo ce l'ha scoperto che Giulio c'era.
0: E vabbè, puoi provare a nasconderti, però se sei Giulio Berruti è difficile nasconderti.
1: Esatto, giustamente, che io cerco di nascondermi, poi invece.
0: E se sei Roberto Alessi è difficile.
1: Mi cucchi subito.
0: Lo so, va bene, noi ci rivediamo giovedì, invece appuntamento per sapere tutto, ma proprio tutto, e rimanere aggiornati.
1: Anna, già mi manchi.
0: Eccola là, domani sera alle 21 con Up and Down. Ciao, grazie.
2: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
3: Edicola, con Confidenze e Donna Moderna, il bestseller che ha fatto innamorare il mondo. People We Meet on Vacation di Emily Henry è la commedia romantica perfetta per la tua estate. Non perderlo!
4: La Sardegna è una grande terra con grandi profumi e grandi spiagge. Vorrei mica andarci con una piccola nave. Viaggia con i traghetti più grandi del Mediterraneo. Moby Fantasy e Moby Legacy. Raggiungi Olbia a partire da 54,20 euro a persona. Naviga verso Sardegna, Corsica ed Elba. Tariffa soggetta a restrizioni. Info su moby.it.
5: Dal 16 al 19 luglio a Capodacqua di Arquata del Tronto torna, dopo 10 anni dal sisma, la tradizionale festa della Madonna del Carmelo. 4 giorni di fede, musica e divertimento con stand gastronomici, happy hour, spettacoli e grandi eventi. Venerdì si balla con i 90 Mania Disco Party. Sabato il coinvolgente tributo a Celentano, lui e gli amici del re, seguito dal DJ set con Dobra. E domenica spazio ai bambini con il mago Alex alla Mistra Funky Street Band e alla grande chiusura con i Feeling Groove. Festa della Madonna del Carmelo, dal 16 al 19 luglio a Capodacqua di Arquata del Tronto. Tradizione, sapori ed emozioni da vivere insieme.
6: A San Nicolò di Teramo, dal 1910, c'è Di Sante Mobili. Il passato, il presente e il futuro dell'arredamento in Abruzzo. Veneta Cucine, Lube, Creo. Il giorno e la notte di Nova Mobili, San Giacomo, Le Fablier. I complementi di Cattelan, Bontempi. Le inimitabili camerette Moretti Compact. E, in un immenso showroom, tanto ma tanto di più. Di Sante Mobili. Progetta gratuitamente in 3D l'ambiente dei tuoi sogni. Scoprirai una convenienza che non ti aspetti. E le le nostre comodissime formule di pagamento saranno il degno complemento di una proposta senza paragoni. Superstrada Teramo Mare, uscita San Nicolò. Se non hai visto Di Sante, non hai visto tutto.
7: Power Laser. Dal 2008 rendiamo unici i tuoi articoli. Rendi il tuo brand indelebile e riconoscibile ovunque con incisioni laser e stampi a colori su ogni tipo di materiale. Power Laser è produttore esclusivo dei complementi d'arredo in plexiglass Wrap Me e delle originali cantilettere. Progettiamo e realizziamo articoli per la casa e per la sicurezza aziendale, anche su misura. Telefono 0861 84 10 66. Sant'Egidio alla Vibrata. info@powerlaser.eu. Power Laser. Rendi unici i tuoi articoli. Stampa, incidi, emoziona.
8: Stai pensando di metterti in proprio, ma hai le idee un po' confuse? Noi Disney, Servizio Nuove Imprese, siamo in grado di accompagnarti nelle tue scelte di aspirante o neoimprenditore con competenze e strumenti all'avanguardia, informazioni di base, orientamento all'imprenditorialità, attività formative. Registrati su sni.unioncamere.it. In pochi clic i migliori esperti di creazione d'impresa delle Camere di Commercio d'Italia saranno a tua disposizione. SNI. Imprenditori si diventa.
9: Vieni a conoscere il servizio Nuove Imprese della Camera di Commercio delle Marche in largo 24 maggio numero 1 ad Ancona, sul sito marche.camcom.it oppure scrivi a orientamento@marche.camcom.it.
10: Dal 15 al 19 luglio a Colle Pietro di Mosciano Sant'Angelo torna la sesta sagra della frittella insieme alla decima rievocazione storica della Trebbiatura. Cinque serate all'insegna dei sapori della tradizione, con frittelle appena preparate, stand gastronomici, musica dal vivo, spettacoli, tornei e tanto divertimento per grandi e piccoli. Da venerdì 17 a domenica 19 luglio vivi la suggestiva rievocazione storica della Trebbiatura, uno degli appuntamenti più attesi della manifestazione. Dal 15 al 19 luglio ti aspettiamo a Colle Pietro di Mosciano Sant'Angelo, sagra della frittella e rievocazione storica della Trebbiatura, tradizione, gusto ed emozione.

con Controvento, la canzone che ha vinto Sanremo nel 2014. Il viaggio si è appena concluso, il nostro viaggio nel tempo come sempre ci ha riportato agli anni 2000. A proposito di Sanremo, un po' di indiscrezioni sul prossimo Sanremo, che sarà dal 16 al 20 di febbraio e nelle salde mani di Stefano De Martino, che ha già rivoluzionato tutto, perché insomma avete probabilmente già saputo della serata, delle performance, quindi tutta un'occasione poi per scegliere chi rappresenterà l'Italia all'Eurovision Song Contest del 2027. Quindi si punta tutto proprio su questa serata per internazionalizzare il Festival di Sanremo, dovendo fare questo e dando quindi precedenza a proprio alla messa in scena, alla performance, diciamo così, a quanto pare si dice ci sarà un numero ridotto di protagonisti a questo prossimo Festival di Sanremo, quindi non più 30 o più cantanti, ma un numero appunto abbastanza ridotto, il che ci può fare anche piacere. Altre indiscrezioni, vabbè, partito già da adesso che siamo ancora a luglio, il Toto Nomi mi fa anche un po' paura. Vabbè, si parla di Madame, di Mahmood, si parla di Elodie, ma l'altra indiscrezione, questa indiscrezione arriva da Gospia, è che probabilmente verrà cancellata la categoria delle nuove proposte, così come aveva già fatto Claudio Baglioni, come poi aveva fatto Amadeus. Staremo a vedere.

0: 16 in punto.
1: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte miele ovunque, portala sempre con te.
2: Rieccoci qui su Radio Latte Miele, io ho finito per oggi e sto per salutarvi, ma non prima di aver salutato il mitico Doug.
3: Ciao Annina, buongiorno.
2: Ciao,
3: eccoci.
2: Stai?
3: Bene, bene, bene, grazie. Tu?
2: Oh, bene, c'è un'atmosfera da venerdì qui in radio.
3: Ma pensa, lo è pure.
2: Cosa? Venerdì?
3: Certo,
2: assolutamente, infatti si sente proprio nell'aria. Di che chiacchieriamo con te oggi pomeriggio?
3: Allora, in parte di lettere.
2: Lettere.
3: Non lettere nel senso quelle dell'alfabeto,
2: no,
3: lettere. Ma le lettere quelle che si scrivono.
2: Quelle che si scrivono.
3: Quelle che si scrivono.
2: Bello,
3: sì.
2: Si usa ancora?
3: No, però no. Ci sono delle. Cioè, allora, qualcuno lo fa.
2: Ah, okay.
3: Tra l'altro, non è argomento di oggi.
2: Ok.
3: Però ci sono degli artisti in giro per il mondo.
2: Sì.
3: Che se tu paghi una sorta di abbonamento mensile, sì, loro ogni settimana ti mandano una lettera.
2: Che carino.
3: Con dentro delle piccole opere d'arte, piuttosto
2: bello,
3: che dei disegni o delle poesie. Molto
2: bellissimo,
3: carino. Sì, sì, molto bello, molto
2: mi
3: bello.
2: Piace.
3: Però non è quello di cui parliamo oggi.
2: Va bene, però era una notizia carina, grazie di avermela data. Ok, io vi lascio in ottime mani, grazie a Umbertino che è stato con me in regia. Torno lunedì, buon weekend.
3: Torni lunedì?
2: Torno lunedì.
3: Ma sei sicura?
2: Ma credo di sì.
3: Ma vuoi tornare?
2: Certo.
3: Ah, allora siamo a posto. Ciao,
2: ciao
3: Nina, buon weekend, ciao. I pinguini tattici nucleari.

0: I Pinguini Tattici Nucleari, sorry, scusa, lo siento, su Radio Latte Miele, buon venerdì, non dico il numero, ciao a tutti e buon pomeriggio, io sono Doug, con me in regia c'è Glauco, saluta Glauco, dai!
1: 17!
0: Beh, l'ha detto lui, non l'ho detto io, quindi non prendetevela con me, soprattutto per i più scaramantici. 335-787-1910, questo è sempre il numero per tutti i vostri messaggi su WhatsApp. Anche oggi due ore insieme in cui, tra le varie cose, vi regaleremo anche, come tutta la settimana l'abbiamo fatto sempre, tutti i giorni, due biglietti per Una notte con le stelle. Ma questo più tardi, non vi dico quando, niente spoiler.
2: È notte, le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
3: Che fame!
4: Mac!
2: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a €7,99. Provalo anche tu, solo con app. Offerta soggetta a condizioni, verifica in app o su mcdonalds.it.
5: Ok, calma, è il colloquio della vita, ma niente panico. Ora ti bevi un bel caffè, liberi la mente. No, te lo sei rovesciato sulla giacca. Relax, coi saldi OVS fino al 70%, un cambio lo trovi di certo. Anche i calzini, li hai messi di due blu diversi. OVS, love people, not labels.
6: Una piazza sotto le stelle, il mare di Matta, le grandi voci della musica italiana tutte insieme in una sola notte. Arriva Una notte con le stelle Music Awards, il grande concerto evento del 5 settembre a Floriana, nel cuore di Matta. Sul palco Loredana per te, Fatti Bravo, Raff, Fausto Leali e tanti super ospiti, con la conduzione di Lorella Cuccarini. Uno spettacolo unico nel Mediterraneo. Una notte con le stelle Music Awards con Radio Latte Miele, la radio ufficiale che canta l'Italia.
7: I saldi Globo mandano in crash il mio sistema. Troppa convenienza. Errore intelligenza artificiale.
8: Ma quale AI? Da Globo i saldi sono reali, mica virtuali.
9: Sconti fino al 60% sui migliori marchi di calzature, abbigliamento, sport, accessori, intimo e biancheria. Per tutta la famiglia.
8: Saldi Globo. Conviene per davvero.
10: Globo è a Villa Rosa di Martinsicuro, nel centro commerciale La Torre. Globo nelle Marche è ad Ascoli Piceno, nel centro commerciale Albattente, a Grottamare con due punti vendita, a Porto San Giorgio, a Civitanova Marche, ad Ancona Sud, a Iesi, a Fabriano, a Fano e a Pesaro.
11: Stai pensando di metterti in proprio, ma hai le idee un po' confuse? Noi Disney, servizio nuove imprese, siamo in grado di accompagnarti nelle tue scelte di aspirante o neoimprenditore, con competenze e strumenti all'avanguardia, informazioni di base, orientamento all'imprenditorialità, attività formative. Registrati su sni.unioncamere.it. In pochi clic i migliori esperti di creazione d'impresa delle Camere di Commercio d'Italia saranno a tua disposizione. SNI, imprenditori si diventa.
12: Vieni a conoscere il servizio Nuove Imprese della Camera di Commercio delle Marche in largo 24 maggio numero 1 ad Ancona, sul sito marche.camcom.it oppure scrivi a orientamento@marche.camcom.it.
13: Vuoi far conoscere la tua impresa a un pubblico giovane, dinamico e sempre connesso? Allora abbiamo qualcosa per te. Latte Miele e Lamantino Brothers arrivano direttamente nella tua azienda con la loro postazione video podcast professionale. Racconta il tuo brand, la tua storia, i tuoi progetti con contenuti moderni, coinvolgenti e ad alta visibilità, perfetti per parlare alle nuove generazioni. Pensiamo a tutto noi. Creatività, registrazione e diffusione. Tu porta solo la tua voce. Fatti vedere. Fatti ascoltare, fatti ricordare. Per info commerciale@lattemielemarcheabruzzo.it 338 379 2677.
14: Umbi Racing cresce. Umbi Racing, oltre a risolvere ogni tipo di problema meccanico o elettronico di tutti i tuoi mezzi, esegue tagliandi di tutte le marche anche in garanzia. Cambi gomme, revisioni, vendita di ricambi originali e anche aftermarket. E puoi scegliere di pagare in comode rate a zero costi e interessi anche senza busta paga. Oggi, grazie all'agenzia Italia Racing Car di Tardio Ilegna, puoi pagare le tasse automobilistiche, rinnovo patenti, trasferimenti di proprietà e tanto altro ancora. Vieni a trovarci nella zona industriale di Campovalano o chiamaci allo 0861 56 99 84. Seguici su Facebook e Instagram.
1: A San Nicolò di Teramo, dal 1910, c'è Di Sante Mobili. Il passato, il presente e il futuro dell'arredamento in Abruzzo. Veneta Cucine, Lube, Creo, Il Giorno e la Notte di Nova Mobili, San Giacomo, Le Fablier, i complementi di Cattelan, Bontempi, le inimitabili camerette Moretti Compact e, in un immenso showroom, tanto ma tanto di più, Di Sante Mobili. Progetta gratuitamente in 3D l'ambiente dei tuoi sogni. Scoprirai una convenienza che non ti aspetti e le nostre comodissime formule di pagamento saranno il degno complemento di una proposta senza paragoni. Superstrada Teramo Mare, uscita San Nicolò. Se non hai visto Di Sante, non hai visto tutto.
3: Poche note e sai già che è estate. Non puoi sbagliare. Radio Latte Miele, aperti per ferie.

Settembre con due settimane su Radio Latte Miele. Ben ritrovati, ciao a tutti. Ancora una volta da Doug, anche oggi due ore insieme fino alle 17. E settembre è il ragazzo che l'anno scorso vinse la sezione delle nuove proposte di Sanremo Giovani, quindi un artista nato su quel palco che poi sta facendo giustamente la sua carriera. Ecco, proprio notizia di questi ultimi giorni è l'idea di Stefano De Martino, direttore del Festival di Sanremo, di eliminare per l'ennesima volta la sezione delle nuove proposte dalla gara ufficiale, quella che si tiene solitamente nella settimana di febbraio all'Ariston di Sanremo. Ecco, una proposta che come sempre però trova un po' di favori e un po' di contrari, perché comunque il Festival di Sanremo è sempre stata un'ottima vetrina per i giovani che magari farebbero un pochettino più fatica a trovare il proprio spazio all'interno del mondo della musica italiana. Parliamo di giovani che magari meritano, ma che per un motivo o per un altro hanno un seguito piuttosto limitato e ridotto, che però c'è comunque una valenza artistica dietro e alle spalle di questi progetti musicali. Ne parliamo magari meglio tra pochissimo, intanto ritroviamo Emma e Fabri Fibra, questa è Antidroga.

Emma insieme a Fabri Fibra con Antidroga su Latte e Miele. Si parlava del solita destino un po' avverso che hanno la sezione delle nuove proposte a Sanremo, poi piaccia o non piaccia solitamente, però porta bene, perché comunque chi passa dall'Ariston bene o male ha sempre un futuro abbastanza garantito. Dai, parliamo di degli ultimi successi, dei più recenti, parliamo di Francesco Gabbani, di Rama, di Mahmood, di Clara, tra i più recenti, di anche Settembre che abbiamo sentito poco fa. Tanti giovani che hanno avuto modo di affacciarsi al mondo della musica su un palco così grosso, così importante, con un seguito enorme visto da tutta Italia, per poi sperando di una fulgida e ottima carriera. E dire che il progetto delle nuove proposte era partito con Pippo Baudo ormai quasi una quarantina di anni fa. Ricordiamo, il primo a vincere le nuove proposte fu un giovanissimo Eros Ramazzotti. Ecco, se in quegli anni non ci fosse stato Pippo Baudo a lanciare, tra i tanti successi e tanti artisti della musica italiana, un Eros Ramazzotti, una Laura Pausini, una Giorgia, ecco, forse oggi questi artisti non ci sarebbero. Però bisogna dare modo a questi giovani di esprimersi e di proporsi al mondo della musica, non solo con una canzone buttata lì durante una settimana, ma facendo un percorso magari un pochettino più ampio per farsi vedere, farsi conoscere dal pubblico e così farsi anche amare dai possibili fan che ancora non li conoscono. Il format degli ultimi anni di Sanremo Giovani è sempre stato non bellissimo, diciamoci la verità, questi scontri uno contro uno in cui uno veniva eliminato e quindi finiva in una sorta di dimenticatoio musicale per invece far passare alla gloria altri. Ecco, un po' più di attenzione per i giovani da parte di Sanremo secondo me sarebbe dovuta, e non sono l'unico a pensarla così.

0: Quest'estate puoi fare le code in autostrada e le sempre.
1: È la professione per lo sport. La più energia. Sono fatta luce o gas. La casa in provincia la luce o gas. La casa regalo di 50% euro. Regalo da prima più nel Plenty Store. La proprietà di regolamento sono i Plenty. Transforma bene con la pizza in edicola.
2: Con Confidenze e Donna Moderna, il bestseller che ha fatto innamorare il mondo. People We Meet on Vacation di Emily Henry è la commedia romantica perfetta per la tua estate. Non perderlo.

0: Globo. Calzature, abbigliamento, accessori, valigeria, intimo per tutta la famiglia. Il rapporto migliore tra qualità e prezzo.
1: Globo Biancheria, per la tua casa.
0: E con una selezione ricercata di marchi di tendenza, casual e sportivi, free shoes, abbigliamento e calzature dalle linee più giovanili.
1: Un euro per l'elettronica.

0: pubblicità.
1: Shopping al centro commerciale La Torre, Villa Rosa di Martin Sicuro, via Roma 447.
2: La festa di San Giacomo e Sant'Anna ti aspetta da venerdì 24 a domenica 26 luglio a Montone di Mosciano Sant'Angelo. Teatro, musica e tradizione per tre serate indimenticabili. Venerdì Teatro Dialettale Il Carrozzone, sabato la Giova Live Tribute Band e domenica il grande concerto di Amedeo Minghi. Vieni a vivere l'emozione della festa. Ti aspettiamo a Montone di Mosciano Sant'Angelo dal 24 al 26 luglio. Sponsor ufficiale DM System Impianti Tecnologici.
3: Ogni casa racconta una storia, la tua. Lavori in Corso è uno studio di ingegneria, architettura e interior design con sede a San Benedetto del Tronto, fondato da un architetto e un ingegnere per offrire un servizio chiave in mano. Attivi tra Marche e Abruzzo, trasformiamo gli spazi che non ti rappresentano più in luoghi da vivere come hai sempre sognato. Progettiamo e coordiniamo tutto, dalla prima idea all'ultimo dettaglio, comprese pratiche edilizie. Lavori in Corso, affidabilità, qualità, zero stress. Per un sopralluogo gratuito, chiamaci allo 0735 03 96 79. info@lavoriincorso.biz.
4: Dal 24 al 26 luglio Montalto delle Marche ospita Memo Fest, Metro Borgo Montalto Festival, manifestazione che mette al centro le nuove generazioni tra poesia, musica, teatro, arti visive, incontri, spettacoli e momenti di convivialità per vivere un borgo che guarda al futuro attraverso la cultura, le arti e la socialità. Festival ricchissimo di eventi e non mancherà anche il buon cibo della tradizione. Vi aspettiamo al Memo Fest di Montalto delle Marche, 24, 25 e 26 luglio. Programma completo su www.visitmontaltomarche.it e sui canali social di Visit Montalto Marche.
5: Vuoi viaggiare comodo per Roma e risparmiare? Scegli Start Roma. Autobus moderni con sedili confortevoli, wifi gratuito e prese di corrente. Partenze per Roma via Salaria tra i Monti Sibillini a tariffe vantaggiose. Prenota online in pochi clic su startspa.it. Start Roma. Più comfort, meno spesa.
6: 24 e 25 luglio nel centro storico di Colli del Tronto, festa di Santa Cristina. Dalle 19, food and beverage, espositori di artigianato e handmade. Per i più piccoli,

0: Cosetta. Il 25 i tamburellisti di Otranto, Pizzica e Taranta. Festa di Santa Cristina, Colli del Tronto.
1: Una bella abitudine qui su Radio Latte e Miele è quella di viaggiare. Viaggiamo con la mente e con il corpo all'interno della musica italiana, perché un po' ci teletrasportiamo anche negli anni del passato. Questa arriva dal 1968 ed è di Domenico Modugno.

0: Gianna Nannini e Fotoromanza su Radio Latte e Miele. Ben ritrovati in questo venerdì pomeriggio, venerdì ricco e fortunato per uno di voi, perché anche oggi al 335-787-1910 vogliamo farvi un regalo. Sapete che Latte e Miele è una delle radio più generose che c'è in Italia. Ogni giorno vi regaliamo un sacco di cose fantastiche, come questa: due biglietti per Una Notte con le Stelle a Malta il 5 di settembre. Noi siamo radio partner nuovamente di questa stupenda iniziativa musicale che porta le più grandi stelle della musica italiana sull'isola di Malta. C'è Fausto Leali, c'è Raff, c'è Loredana Bertè e c'è anche Patti Pravo, quattro dei più grandi artisti contemporanei. E per ricevere questo regalo, come sempre, è facilissimo: 335-787-1910 per i vostri messaggi. Con un messaggio vocale c'è una parola in maltese da ripetere. Sentiamola.
1: Marfa.
0: Marfa?
1: Marfa.
0: Che vuol dire? Marfa.
1: Marfa.
0: Vuol dire cucchiaio. Ah, Marfa. Mi piace molto questa R un po' così. Non marcatissima, ecco.
1: Marfa.
0: Marfa. 335-787-1910, provate a ripetere questa parola, Marfa, dicendo anche il vostro nome e da dove ci state ascoltando.
1: Marfa.
0: Intanto ci sono i Litfi.

0: Regina di Cuori, quella cantata da Elite Fiba su Radio Latte Miele, e di regine a Una Notte con le Stelle ne è pieno, regine della musica italiana, dello spettacolo e non solo. Stiamo parlando di questo concerto evento che si tiene a Malta il 5 di settembre e noi Radio Latte Miele vi regaliamo due biglietti per assistere allo spettacolo, tra l'altro due biglietti di un certo spessore, quelli VIP Gold, in cui state praticamente sotto palco, così a guardare verso l'alto e contare i capelli dei vari artisti che trovate in esibizione. Allora, dicevamo, ci sarà Loredana Bertè, Fausto Leali, Patti Pravo e Raff, alla conduzione Lorella Cuccarini, in più grandi ospiti il cast di Amici di Maria De Filippi come Ambra Angiolini, Cristiana Malgioglio, Alessandra Celentano e Rudy Zerbi, più un grande ospite a sorpresa. Noi vi regaliamo due biglietti a patto che siate bravi a ripetere questa parola:
1: Marfa,
0: con un bel messaggio vocale al 335 787 1910.
1: Marfa,
0: tipo così.
1: Marfa,
0: perfetto. Questa Marfa parola vuol dire
1: Marfa
0: cucchiaio.
1: Marfa.
0: Glauco, la smetti.
1: Marfa.
0: Marfa. Va bene, quindi vuol dire cucchiaio, d'accordo? Mandateci un messaggio vocale in cui ripetete questa parola.
1: Marfa.
0: Il vostro nome e da dove ci state ascoltando al 335-787-1910. E come sempre, Marfa, uno di voi verrà ricontattato dalla nostra redazione.
1: Marfa.
0: Eccolo là.
2: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli. La mamma vuole abbracciarti ancora.
3: Prima di partire, scegli Fastweb, così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.
4: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge e Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
5: Spot. Sponsalia, rievocazione di un matrimonio. Acquaviva Picena, 6-7 agosto dalle ore 19. Mercato di arti e mestieri medievali, street food, corteggio storico, spettacoli medievali. Sabato 8 agosto, i ludi di Sponsalia. Domenica 9 agosto, banchetto nuziale medievale. All'interno della fortezza, pietanze e spettacoli medievali, simulazione incendio della fortezza. Fai un tuffo nella storia. Prenota il tuo posto per una serata indimenticabile. Sponsalia, www.paliodelduca.it. Essere sereni non significa stare fermi, è continuare a vivere ogni momento sapendo di non essere mai soli. Serenity è molto più di un braccialetto, è un servizio di assistenza che accompagna la persona fragile nella sua quotidianità, con discrezione e attenzione. Un supporto costante 24 ore su 24 che offre sicurezza a chi lo indossa e tranquillità a chi è lontano. Cadute, situazioni improvvise o semplici necessità. La nostra centrale operativa è sempre pronta ad ascoltare, rispondere e intervenire con professionalità, perché la vera indipendenza è poter restare nella propria casa, nelle proprie abitudini, con la certezza di avere qualcuno accanto. Progetto Serenity, la sicurezza al polso, la presenza ogni giorno. Attiva il servizio su progetto-serenity.it oppure chiama il numero verde 800 077 717.
6: Se di gusto vuoi mangiare genuino e salutare, Ristorante Tre Quattrì, dove se mangia e se beve lui.
7: Ristorante Country House Tre Quattrì, sala banchetti, camere, cucina tipica abruzzese, in un castello da favola su una splendida collina con vista mare. A pranzo menù a 15 euro. Il Ristorante Country House Tre Quattrì è a Corropoli. Per info e prenotazioni 0861 85 69 76.
6: Ristorante Tre Quattrì, dove se mangia e se beve lui.
8: Power Laser. Dal 2008 rendiamo unici i tuoi articoli. Rendi il tuo brand indelebile e riconoscibile ovunque con incisioni laser e stampi a colori su ogni tipo di materiale. Power Laser è produttore esclusivo dei complementi d'arredo in plexiglass Wrap Me e delle originali cantilettere. Progettiamo e realizziamo articoli per la casa e per la sicurezza aziendale, anche su misura. Telefono 0861 84 10 66. Sant'Egidio alla Vibrata. info@powerlaser.eu. Power Laser. Rendi unici i tuoi articoli. Stampa, incidi, emoziona.
9: Como, como, como. Del Toro Auto, vendita auto plurimarche, nuove e usate. Presente nel settore auto da più di 40 anni. Del Toro Auto, vieni a trovarci in via strada statale 259 a Corropoli. Seguici su Facebook e visita il sito www.deltoroauto.it.
10: Vi aspettiamo numerosi domenica 19 luglio a Villa Lempa di Civitella del Tronto al quarto raduno Fiat 500 e auto d'epoca. Ritrovo in piazza, iscrizioni, partenza per giro turistico, aperitivo alla Locanda ai Faraoni, pranzo all'Ermo Colle. Per equipaggio oltre 300 km, pernottamento gratis per conducente. In occasione del decimo anniversario della scomparsa di Bud Spencer, ospiti d'onore le moto del film Altrimenti ci arrabbiamo. Quarto raduno Fiat 500 e auto d'epoca, 19 luglio, Villa Lempa. Per info italo 329 78 23 960 e alessandro 328 13 41 981.

pronto alla residency più lunga nella storia della musica italiana in uno stadio italiano. Vasco Rossi con Basta Poco, l'anno prossimo sarà l'anno del giubileo di Vasco con 10 date allo Stadio Olimpico di Roma, biglietti, manco ve lo sto a dire, già polverizzati. Noi parliamo però di sport con il 3 su 3. Iniziamo dalla Formula 1, weekend di gare in Belgio a Spa, uno dei circuiti storici del circus mondiale. E con la prima sessione di prove libere di questa mattina sul tracciato è andata molto bene la Red Bull di Max Verstappen, che ha firmato il miglior tempo. Subito dietro le due Ferrari di Hamilton e di Leclerc, in difficoltà invece le Mercedes di Antonelli e Russell. Passiamo al calcio. In vista della finale dei mondiali di questo fine settimana c'è anche una novità, è una prima volta per la storia della FIFA, perché i campioni del mondo riceveranno per la prima volta anche un anello celebrativo. Saranno prodotti più di 2000 esemplari, 30 per i vincitori della finale e circa 2000 destinati invece ai tifosi. Un omaggio alla tradizione sportiva americana che ogni anno tra NBA ed altri campionati dà diversi anelli ai vincitori dei campionati. Le ATP Finals, manca molto ancora a quelle del 2026, ma si guarda già a quelle del 2027, perché è stato rinnovato l'accordo con la città di Torino, che si prepara quindi ad ospitare l'ultimo atto del tennis mondiale, preparando però diversi cambiamenti con diverse modifiche all'arena grazie al successo delle edizioni passate. Le Finals si vivranno anche fuori dall'impianto con parecchi eventi paralleli in tutta la città di Torino. E con questa il 3 su 3 è terminato e ritornerà lunedì.

0: 16 in punto.
1: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.

0: Si chiama Bossa Nostra la canzone di Gaia che ci fa cominciare col piede giusto questa seconda ora insieme. Ciao a tutti, io sono Doug, benvenuti su Radio Latte Miele, insieme anche oggi fino alle 17 e con me in regia c'è sempre il signor Glauco. Ciao Glauco!
1: Dottor
0: Glauco, mi perdoni, certo Glauco, plurilaureato e anche pluriricercato, mi dicono, e anche pluripregiudicato. Infatti c'è qua fuori la questura pronta a prelevarlo. 335-787-1910, come sempre questo è il numero per tutti i vostri messaggi su WhatsApp. Per chi c'era già, oggi si parla di molto di un po' lettere, email, insomma comunicazione, ma anche l'idea di poter lasciare qualcosa al futuro, un racconto di noi stessi. Dai, ne parliamo meglio tra poco.
2: Davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
3: Scialla, c'è Skoda!
2: E rientrati dalle vacanze veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
3: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
2: Ah, e allora scialla!
4: Scialla, scialla!
2: Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000 Kamiq e Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
5: In edicola, con Confidenze e Donna Moderna, il bestseller che ha fatto innamorare il mondo. People We Meet on Vacation, di Emily Harry, è la commedia romantica perfetta per la tua estate. Non perderlo!
6: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
7: Spot.
8: I saldi Globo mandano in crash il mio sistema. Troppa convenienza. Errore intelligenza artificiale.
9: Ma quale AI? Da Globo i saldi sono reali, mica virtuali.
10: Sconti fino al 60% sui migliori marchi di calzature, abbigliamento, sport, accessori, intimo e biancheria. Per tutta la famiglia.
11: Saldi Globo. Conviene per davvero.
12: Globo è a Villa Rosa di Martinsicuro nel centro commerciale La Torre. Globo nelle Marche e ad Ascoli Piceno nel centro commerciale Albattente. A Grottamare con due punti vendita. A Porto San Giorgio, a Civitanova Marche e ad Ancona Sud. A Iesi, a Fabriano, a Fano e a Pesaro.
13: Benvenuti ad Ascoli Piceno, città della Quintana.
14: Giostra della Quintana di Ascoli Piceno.
15: Musici, arcieri, sbandieratori, dame e cavalieri che animano la città.
14: Giostra della Quintana, emozioni e colori dal passato per uno spettacolo davvero unico. Domenica 2 agosto. www.quintanadiascoli.it.
16: Umbi Racing cresce. Umbi Racing, oltre a risolvere ogni tipo di problema meccanico o elettronico di tutti i tuoi mezzi, esegue tagliandi di tutte le marche anche in garanzia. Cambi gomme, revisioni, vendita di ricambi originali e anche aftermarket. E puoi scegliere di pagare in comode rate a zero costi e interessi anche senza busta paga. Oggi, grazie all'agenzia Italia Racing Car di Tardio e Ilenia, puoi pagare le tasse automobilistiche, rinnovo patenti, trasferimenti di proprietà e tanto altro ancora. Vieni a trovarci nella zona industriale di Campovalano o chiamaci allo 0861 56 99 84. Seguici su Facebook e Instagram.
17: Vintage Village, un borgo in festa. Paese Alto, San Benedetto del Tronto. Venerdì 17 e sabato 18 luglio dalle 19. Gli straordinari anni 50. Street food, espositori vintage style. Due piste da ballo di oltre 300 metri quadri per scatenarti. Dal rock and roll allo swing. DJ set e molto altro. Vintage Village, 17 e 18 luglio. Organizzazione 17 Eventi.
18: Siamo Alessandro e Matteo Tagliavini dell'azienda Agricola Tagliavini. La nostra faccia è sulla confezione delle zucchine chiare di Bologna. C'è scritto grosso: questo l'ho fatto io. In queste zucchine c'è tutto il nostro amore e il rispetto per la terra. Io e mio fratello siamo la terza generazione che lavora in questa azienda. Siamo specialisti della zucchina chiara di Bologna e con orgoglio diciamo: questo l'ho fatto io. Ah, ci trovate nei migliori supermercati.
4: Ortezzano vi aspetta il 18 e 19 luglio al centro polifunzionale Ortensia, all'estate ortensanese, con la 41esima sagra dell'agnello alla brace combattuto e tagliatelle al ragù, e poi musica, divertimento e tante altre specialità gastronomiche. Sabato 18, Elio Giobbi, domenica 19 nel pomeriggio raduno 500 e in serata la musica dei Velvet Strings. In caso di maltempo la manifestazione si terrà al coperto, disponibile anche area camper. 18 e 19 luglio, Ortezzano, 41esima sagra dell'agnello alla brace combattuto e tagliatelle al ragù. Info, canali social, Proloco Ortezzano.
7: Latte e miele.

Merkin Cremont, Serena Brancale e i The Colors su Radio Latte Miele. Parlavamo di scrivere lettere, una cosa che un po' si è andata persa nel tempo, no? In pochissimi ormai usano le poste per mandare le lettere a qualcuno. Ecco, però c'è un concetto che secondo me è molto interessante, quello della possibilità di scrivere oggi una lettera, ma ai noi stessi del futuro. Quante volte l'abbiamo fatto nella nostra vita? Zero, probabilmente. Penso siano in pochi quelli che hanno questa intuizione, che è un'intuizione in realtà molto interessante, perché ci permette di confrontarci nel futuro, ma con i noi stessi del passato. Al di là del fatto che siamo tutti scarsissimi a fare previsioni sul futuro nostro o del globo in generale, però comunque è un esercizio interessante. Ad esempio è molto utilizzato nello sport, soprattutto prima di grandi eventi come Olimpiadi, Mondiali e cose del genere. Molto spesso si sente parlare di tennisti, calciatori, atleti che scrivono una lettera ai loro stessi, ma dopo aver completato questa impresa, magari anche un po' per stemperare possibili delusioni, può essere un'idea, oppure per celebrare possibili vittorie. Ecco, sappiate che lo possiamo fare anche noi. Certo, c'è il caro vecchio metodo carta e lettera, ti metti lì, scrivi con la penna, la chiudi in una busta e tra, che ne so, 5 anni la vai a riaprire. Però un po' la curiosità forse ti torna di andare a riaprire quella lettera senza aspettare proprio la scadenza. No, invece c'è un modo proprio per aspettarla questa scadenza, ed è uno stratagemma che vi racconto tra poco.

Alfa e Giovanotti, buon vento su Radio Latte Miele. Parlavamo della possibilità di scrivere una lettera ai noi stessi del futuro. Un po' con la musica, volendo, funziona anche così, no? Uno scrive una canzone oggi, poi se la riascolta tra 20-30 anni, un po' magari si può anche sorprendere di quello che si scriveva tanto tempo fa. C'è un sito che si chiama futureme.org, futureme.org. Esiste dal 2002, negli anni ha generato e consegnato più di 20 milioni di lettere spedite solo negli ultimi anni ed è totalmente gratuito, non c'è bisogno di nessuna iscrizione se non quella di entrare su questo sito. C'è una casellina dove si scrive la lettera al futuro noi stessi e poi puoi decidere, virgolette, la data di scadenza. Può essere tra un anno, tra 5 anni, tra 4 giorni, tra 20, 30, 40 anni. Ci sono due possibilità a questo punto: o inserisci un indirizzo email e quindi il sito in automatico programma l'invio dell'email a quando tu hai deciso, oppure puoi pubblicarla in formato anonimo e anche quella verrà pubblicata quando hai deciso la data di scadenza di questa email. Ce ne sono veramente di tantissime e di stranissime, perché andando a vedere le lettere pubbliche che si possono scrivere ai noi stessi del futuro, tante sono molto un po' simpatiche, alcune riguardano magari l'idea che avevamo del futuro di 20 anni fa, quando pensavamo che ci saranno i robot, le macchine volanti e chi più ne ha più ne metta, e poi alla fine della fiera siamo sempre qui con le nostre care vecchie macchine a 4 ruote guidate dalla benzina. In realtà, quindi, di futuro forse ci siamo sempre un po' inventati un po' troppe cose. Comunque è una bella idea, perché molto spesso ci riferiamo ai noi stessi del futuro come se fossero degli estranei con cui condividiamo in realtà solo il nome di battesimo. Quindi è un po' come parlare con un estraneo di cui ti aspetti qualcosa, aspetti cose meravigliose, ma poi la vita non si sa mai dove ti può portare. Un bel esperimento, provatelo, sono curioso di sapere cosa ne pensate.

0: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E questa amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
1: Arredissima.
2: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
3: Non voglio essere fritto!
4: Gli snacchini fiorentini non sono fritti, capito? Non fritti!
3: E gli altri?
4: Gli altri? Vadano a farsi

0: Dal 15 al 19 luglio a Colle Pietro di Mosciano Sant'Angelo torna la sesta sagra della frittella insieme alla decima rievocazione storica della Trebbiatura. Cinque serate all'insegna dei sapori della tradizione, con frittelle appena preparate, stand gastronomici, musica dal vivo, spettacoli, tornei e tanto divertimento per grandi e piccoli. Da venerdì 17 a domenica 19 luglio vivi la suggestiva rievocazione storica della Trebbiatura, uno degli appuntamenti più attesi della manifestazione. Dal 15 al 19 luglio ti aspettiamo a Colle Pietro di Mosciano Sant'Angelo, sagra della frittella e rievocazione storica della Trebbiatura, tradizione, gusto ed emozioni da vivere insieme.
1: Siamo Alessandro e Matteo Tagliavini dell'azienda agricola Tagliavini. La nostra faccia è sulla confezione delle zucchine chiare di Bologna. C'è scritto grosso: questo l'ho fatto io. In queste zucchine c'è tutto il nostro amore e il rispetto per la terra. Io e mio fratello siamo la terza generazione che lavora in questa azienda. Siamo specialisti della zucchina chiara di Bologna e con orgoglio diciamo: questo l'ho fatto io. Ah, ci trovate nei migliori supermercati.
2: Dal 24 al 26 luglio Montalto delle Marche ospita Memo Fest, Metro Borgo Montalto Festival, manifestazione che mette al centro le nuove generazioni tra poesia, musica, teatro, arti visive, incontri, spettacoli e momenti di convivialità per vivere un borgo che guarda al futuro attraverso la cultura, le arti e la socialità. Festival ricchissimo di eventi e non mancherà anche il buon cibo della tradizione. Vi aspettiamo al Memo Fest di Montalto delle Marche, 24, 25 e 26 luglio. Programma completo su www.visitmontaltomarche.it e sui canali social di Visit Montalto Marche.
3: Umbi Racing cresce. Umbi Racing, oltre a risolvere ogni tipo di problema meccanico o elettronico di tutti i tuoi mezzi, esegue tagliandi di tutte le marche anche in garanzia. Cambi gomme, revisioni, vendita di ricambi originali e anche aftermarket. E puoi scegliere di pagare in comode rate a zero costi e interessi anche senza busta paga. Oggi, grazie all'agenzia Italia Racing Car di Tardio Ilenia, puoi pagare le tasse automobilistiche, rinnovo patenti, trasferimenti di proprietà e tanto altro ancora. Vieni a trovarci nella zona industriale di Campovalano o chiamaci allo 0861 56 99 84. Seguici su Facebook e Instagram.
4: Centro Carne, filiera chilometro zero, convenienza e risparmio, prezzi all'ingrosso e carne di qualità. Alleviamo e lavoriamo con cura le nostre carni provenienti da stalle certificate benessere animale. Centro Carne, vieni a trovarci nei nostri store a Sant'Egidio alla Vibrata e a Sant'Omero. Chiamalo 0861 88 71 99. Vai sul sito www.centrocarne.com.
5: La festa di San Giacomo e Sant'Anna ti aspetta da venerdì 24 a domenica 26 luglio a Montone di Mosciano Sant'Angelo. Teatro, musica e tradizione per tre serate indimenticabili. Venerdì Teatro Dialettale Il Carrozzone, sabato la Giova Live Tribute Band e domenica il grande concerto di Amedeo Minghi. Vieni a vivere l'emozione della festa. Ti aspettiamo a Montone di Mosciano Sant'Angelo dal 24 al 26 luglio. Sponsor ufficiale DM System Impianti Tecnologici.
6: E se prima parlavamo di guardare al futuro, adesso però torniamo indietro nel tempo, forse a uno dei primissimi tormentoni della storia della musica italiana. Questo è il nostro grande viaggio, torniamo nel 63 con Gino Paoli.

messa insieme nel 1940 in una università di Atlanta, siamo negli Stati Uniti, e la data per riaprire questa capsula del tempo è l'8113. Io manco so quanto può essere in là l'8113. Ho paura di immaginarmi il 2030, figuriamo l'8113. All'interno si possono trovare dei microfilm con più di 640.000 pagine di opere fondamentali dell'umanità di oggi, come l'Iliade, la Bibbia, piuttosto che la Divina Commedia di Dante, come oggetti quotidiani, e anche una macchina pensata per insegnare l'inglese nel caso in cui tra 6.000 anni la lingua inglese fosse scomparsa. Tutto quanto per avere un'idea del giorno di oggi, ma tra 6.000 anni, e farla immaginare anche alle popolazioni del futuro. E che futuro? Cioè, ma veramente tra tantissimo futuro. 6.000 anni sono veramente parecchi. Già faccio fatica ad immaginarmi cosa farò domani, figurati, tra 6.000 anni. Ma torniamo un po' indietro nel tempo. Oggi facciamo così, avanti e indietro con gli 8

gli 883 senza averti qui su Radio Latte Miele. Se poco fa parlavamo di la nostra immagine di oggi ma trasmessa nel futuro con le capsule del tempo, questi scrigni in cui racchiudere quanto di meglio abbiamo fatto nel corso dell'ultima umanità, ecco, ce n'è addirittura una che unisce il concetto del tempo al concetto dello spazio. Si chiama Voyager, è una delle sonde spaziali più storiche, perché è stata lanciata nel 1977 e ancora oggi via

0: viaggia nello spazio. Che idea hanno avuto alla NASA in quegli anni? Facciamo capire alle popolazioni aliene com'è oggi la Terra. Nel 1977 cosa abbiamo fatto? Mettiamo dentro tutta una serie di fotografie della Terra, i saluti in 50 lingue diverse di tutto il mondo, poi mettiamo però dentro anche un bel disco. Mettiamo un vinile in cui mettiamo su tutta una serie di canzoni, musiche tradizionali e non, che hanno fatto la storia dell'umanità. Dentro c'è Bach, Mozart e anche cose un pochettino più rock come Johnny B. Goode cantata da Chuck Berry. Tutto quanto è stato inserito e messo sopra questa Voyager che è stata spedita nello spazio nel 1977, e il suo viaggio è praticamente appena cominciato, perché raggiungerà la prossima stella, pensate, tra 40.000 anni. Quindi gli alieni avranno un'idea di com'è la Terra oggi, ma totalmente distorta, perché ormai figurati quanto tempo sarà passato. Quindi abbiamo aggiunto al concetto del tempo pure il concetto dello spazio e ci mettiamo dentro di tutto queste sorta di capsule che viaggiano nello spazio, ricordandoci come siamo oggi, e speriamo di ricordarcelo anche noi.
1: Ci sono cose nella vita che proprio non puoi cambiare. Il voto di maturità, un elettrodomestico fuori garanzia, i soprannomi che la tua fidanzata sceglie di usare in pubblico, i costi mensili delle mille cose che hanno un costo mensile compreso quello del conto corrente. Però puoi cambiare conto corrente. Scegli Conto One di Fineco. Il canone del conto è a zero e con la debit card acquisti in valuta estera senza commissioni sul tasso di cambio. Fineco, change is good. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Termini e condizioni su finecobank.com.
2: Con il sottocosto 1 euro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Smartphone Motorola Moto G56, 50 megapixel, display Full HD Plus e batteria a lunga durata a 189 euro fino al 26 luglio, solo da 1 euro.
3: Stavo pensando a una grande vacanza in Sardegna.
4: Ci sta.
3: Su una grande nave.
4: Ci sta.
3: A un prezzo piccolo.
4: Ci sta anche quello.
5: Raggiungi Olbia a partire da 54,20 euro a persona, con i grandi traghetti Moby Fantasy e Moby Legacy, e naviga verso Sardegna, Corsica ed Elba. Tariffa soggetta a restrizioni. Info su mobi.it.
6: Ancora un po' di instabilità sulle Alpi e al nord-est, ma il caldo è il totale protagonista. Nel corso del pomeriggio ci sarà la possibilità di qualche rovescio, soprattutto in montagna al nord, mentre sul resto del paese il tempo resterà per lo più stabile e caldissimo. In serata e nella prossima notte qualche fenomeno temporalesco potrebbe interessare ancora le Alpi e le Prealpi orientali, con isolati sconfinamenti in pianura. Sempre buono al centro-sud, massime oltre i 40 gradi al meridione. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.

0: Globo. Calzature, abbigliamento, accessori, valigeria, intimo per tutta la famiglia. Il rapporto migliore tra qualità e prezzo.
1: Globo Biancheria, per la tua casa.
0: E con una selezione ricercata di marchi di tendenza, casual e sportivi, free shoes, abbigliamento e calzature dalle linee più giovanili.
1: Un euro per l'elettronica.

0: Commerciale La Torre, Villa Rosa di Martin Sicuro, via Roma 447.
1: La Scuola Music Academy Ascoli prosegue il tour estivo di eventi. Domenica 19 luglio, ore 21:30, vi aspetta alla Fortezza di Acquaviva Picena per una serata all'insegna della musica live con le band e il coro Incanto. Evento a ingresso gratuito, patrocinato dal Comune di Acquaviva Picena e sostenuto da Fondazione Carisap nell'ambito del progetto Generazioni in Musica. Vi aspettiamo!
2: A San Nicolò di Teramo, dal 1910, c'è Di Sante Mobili. Il passato, il presente e il futuro dell'arredamento in Abruzzo. Veneta Cucine, Lube, Creo, Il Giorno e la Notte di Nova Mobili, San Giacomo, Le Fablier, i complementi di Cattelan, Bontempi, le inimitabili camerette Moretti Compact e, in un immenso showroom, tanto ma tanto di più, Di Sante Mobili. Progetta gratuitamente in 3D l'ambiente dei tuoi sogni. Scoprirai una convenienza che non ti aspetti. E le nostre comodissime formule di pagamento saranno il degno complemento di una proposta senza paragoni. Superstrada Teramo Mare, uscita San Nicolò. Se non hai visto Di Sante, non hai visto tutto.
3: Ehi, oste, portami del vino!
4: Ma in che secolo pensi di essere?
3: Perché? Dove siamo?
4: Siamo avanti! E che mi offri?
3: Ti offro un borgo di birra!
4: A Civitella del Tronto, rassegna internazionale di birre artigianali e street food, musica dal vivo.
3: Birra?
4: Sì, birra! Se passeggi tra le vie del borgo di Civitella del Tronto, sembra che il tempo si sia fermato. Dal 13 al 19 luglio puoi conoscerla con Un Borgo di Birra, Civitella del Tronto, uno dei borghi più belli d'Italia. Seguici su Facebook e Instagram.
5: Perché aspettare mesi e mesi per avere un'auto? Da Autosport a Colli del Tronto basta scelta di auto aziendali e chilometri zero delle migliori marche, finanziamenti agevolati, noleggio a lungo termine e tanti altri servizi per un acquisto in sicurezza. Autosport, da oltre 30 anni al vostro fianco, prima e dopo l'acquisto. Visitateci nel nostro showroom a Colli del Tronto, in via Salaria 253A. Autosport, i migliori marchi passano da noi.
6: A due passi da te, scopri il Festival dell'Appennino, inclusivo di natura, escursioni, racconti, musica, spettacoli ed eccellenze tra i Monti Sibillini, della Laga, la Valnerina e gli splendidi borghi dell'Appennino centrale. Promosso da Commissario straordinario Ricostruzione Sisma 2016 e BIM Tronto. Visita festivaldellappennino.it e i canali social.
7: Sabato 18 luglio a Monteleone di Spoleto, Perugia, Mistra Funky Band e Piceno Brass.
8: Latte e miele.

avrà Pausini su Radio Latte e Miele in questo pomeriggio di venerdì 17, l'ho detto, 17 luglio, venerdì 17, lo so, magari qualcuno è un po' scaramantico, mi spiace, forse non dovevo dirlo, però vabbè, dai, perdonatemi. Esatto, forse qualcuno farà così. Dicevamo di Laura Pausini che questo fine settimana anche lei ha un impegno. Voi avete impegni? Bene, perché Laura Pausini ne ha uno piuttosto importante, perché proprio domenica sera sarà tra i protagonisti della finale dei mondiali. No, Laura Pausini non scende in campo, non vi preoccupate, non la vedremo palleggiare tra Messi e compagni, ma canterà, giustamente canterà. Farà parte del cast del pre-show, quindi tutta quella parte dedicata alla musica, all'intrattenimento, allo spettacolo che viene subito prima della partita. Insieme a lei ci sono però dei veri campioni della musica internazionale, uno su tutti Robbie Williams, poi c'è anche Nicole Scherzinger, poi c'è anche Jennifer Hudson, c'è Tom Cruise tra i tanti che avranno un ruolo in questa sorta di cerimonia pre-gara. Una di queste è proprio la nostra Laura Pausini, quindi ne abbiamo due di personaggi italiani all'interno della finale di Coppa del Mondo, perché c'è Laura Pausini, come dicevamo, e poi c'è anche lo scultore che ha creato invece proprio fisicamente il trofeo dei mondiali di calcio. E vedete che alla fine l'Italia se la cava bene pure quando non ci siamo.

0: 16:58.
1: Già in forma per il weekend. Forza! Simo Rossi e Vaschi. Eccoci. Ciao ragazzi.
2: Buon pomeriggio.
1: Buon pomeriggio a voi. Ciao Vaschi.
2: Che vuol dire in forma per il weekend?
1: Che siete pronti a vivere un weekend alla grande, no! Divertendovi.
2: Non mi va. Non farò.
3: Eppure a me non mi va.
1: Ma gli dici qualcosa?
3: Cosa devo dire? Sono abituato a queste cose, deve fare le scenate. Lavoro solo io. Perché ci saremo anche
2: in vita mia.
3: Anche te, tra l'altro, ci sarai domani.
1: Io sì, sì, domani pomeriggio.
2: No!
1: Domani.
3: Pirla. Io spero che perda tutta la voce. Così due ore. Anzi, no, se no mi tocca lavorare solo a me.
2: Infatti.
1: Perdi la tua voce.
2: Vai. Vabbè, tu c'hai già la scusa dell'asma.
1: Qua c'è già il delirio del weekend. Ma oggi, cari amici, c'è il cruciverbone.
2: No! Vai. No!
1: Cosa volevi? Il sudocone?
3: Io, se non so fare il cruciverba, penso al sudoku.
1: Infatti. Vabbè. Allora, vado. Come sempre, cari amiche, cari amici, dovete mandare un messaggio rispondendo a questa definizione.
2: Vai.
1: Aspetta che la trovo. Questa qua.
3: Numero
1: 42 orizzontale.
2: Ambo.
1: Atti di ossequio.
2: Quante lettere?
3: Balle di fieno.
1: 6. Atti di ossequio.
3: Stranamente una parola con 6 lettere. Se fossero state 7.
1: No, vabbè,
3: devo fare da regista.
2: Guarda, qua c'è il mixer.
1: Va bene.
2: Non starnutire, però, come l'ultima volta.
3: Quale che hai detto? Numero
1: 42.
3: 42.
2: Verticale.
3: Atti di ossequio.
1: Sì,
3: bravo.
1: Atti
3: 335
1: di ossequio.
3: 787 1910. Qual è la definizione? Il più fortunato viene con noi a lavorare domani.
2: Davvero?
3: Dai, scherzo.
2: No!
3: Sì.
2: Vabbè.
1: Ciao.

0: È notte, le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
1: Che fame!
2: Mac!
0: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a €7,99. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verifica in app o su mcdonalds.it.
3: Con il sottocosto 1 euro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Frigorifero intelligente Samsung alto 2 metri con AI Energy Mode per risparmiare energia a €599. Fino al 26 luglio, solo da 1 euro.
4: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge e Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
5: I saldi Globo mandano in crash il mio sistema. Troppa convenienza. Errore intelligenza artificiale.
6: Ma quale AI? Da Globo i saldi sono reali, mica virtuali.
7: Sconti fino al 60% sui migliori marchi di calzature, abbigliamento, sport, accessori, intimo e biancheria. Per tutta la famiglia.
6: Saldi Globo. Conviene per davvero.
8: Globo è a Villa Rosa di Martinsicuro nel centro commerciale La Torre. Globo nelle Marche è ad Ascoli Piceno nel centro commerciale Albattente, a Grottamare con due punti vendita, a Porto San Giorgio, a Civitanova Marche, ad Ancona Sud, a Iesi, a Fabriano, a Fano e a Pesaro.
9: Torna anche quest'anno Fashion Mood Eccellenza in Passerella. Grazie alla CNA di Ascoli Piceno, due serate all'insegna della moda, dello show e del divertimento, con l'eccellenza e il saper fare dei nostri artigiani. Giovedì 23 luglio dalle 21:30 nella bellissima location della Palazzina Azzurra di San Benedetto del Tronto andrà in scena la quarta edizione del concorso nazionale CNA Futuri Stilisti. Venerdì 24 luglio dalle 21:30 nella magnifica cornice di Piazza Cursal di Grottammare la 12ª edizione di Fashion Mood Eccellenza in Passerella. Per uno spettacolo con le migliori imprese e case della moda targate CNA. Info www.cnapicena.it.
10: Chiudi gli occhi e immagina di dormire sotto un cielo pieno di stelle, immerso nella natura e circondato da panorami mozzafiato. Al Mare Monti Glamping di Ancarano ti aspettano esclusive bolle trasparenti panoramiche, giardini privati e vasche idromassaggio per vivere un soggiorno davvero indimenticabile tra i Sibillini e l'Adriatico. Una notte romantica, un compleanno speciale o un addio al nubilato da ricordare. Prenota al 371 79 66 536 o visita maremontiglamping.it. Mare Monti Glamping. Vivi un'esperienza unica tra Marche e Abruzzo.
11: Dal 15 al 19 luglio a Colle Pietro di Mosciano Sant'Angelo torna la sesta sagra della frittella insieme alla 10ª rievocazione storica della Trebbiatura. 5 serate all'insegna dei sapori della tradizione, con frittelle appena preparate, stand gastronomici, musica dal vivo, spettacoli, tornei e tanto divertimento per grandi e piccoli. Da venerdì 17 a domenica 19 luglio vivi la suggestiva rievocazione storica della Trebbiatura, uno degli appuntamenti più attesi della manifestazione. Dal 15 al 19 luglio ti aspettiamo a Colle Pietro di Mosciano Sant'Angelo, sagra della frittella e rievocazione storica della Trebbiatura, tradizione, gusto ed emozioni da vivere insieme.
12: Del Toro Auto, vendita auto plurimarche, nuove e usate. Presente nel settore auto da più di 40 anni. Del Toro Auto, vieni a trovarci in via strada statale 259 a Corropoli. Seguici su Facebook e visita il sito www.deltoroauto.it.
13: 24 e 25 luglio nel centro storico di Colli del Tronto, festa di Santa Cristina. Dalle 19, food and beverage, espositori di artigianato e handmade. Per i più piccoli, giochi in legno, gonfiabili, trucca bimbi. Il 24, rievocazione storica. A seguire, spettacolo teatrale, L'amor che muove il sole e l'altre stelle, con Corrado Tedeschi e Marco Beretta. Il 25, i tamburellisti di Otranto, Pizzica e Taranta. Festa di Santa Cristina, Colli del Tronto.
14: Latte e miele.

0: Sì,
1: giochiamo.
2: Nel senso che lo caccio via e vado a godermi un bel weekend.
3: Non devi dare cattiva idea alle persone. Cioè, che loro prendono e lanciano, magari, che ne so, immagino quelli che lavorano nelle aziende di consulenza. E dal 20° piano lanciano un portatile. Il portatile magari vola.
2: Perché?
3: Boh, che ne so, perché magari c'è quella formulata un po' boomerang, mentre se lanciano il fisso può essere un po' un problema.
2: Non vola.
3: No,
2: non
3: no.
2: È un boomerang.
3: No, okay, non
2: fatelo, fatelo solo in maniera metaforica. Cioè,
3: don't
2: fatelo uscire dalla vostra testa e fate entrare nella vostra testa la soluzione del cruciverbone.
3: La sapienza è quel che ci serve oggi per trovare la soluzione del cruciverbone. Perché oggi si parla di parole anche difficili, auliche.
2: Sì, allora stiamo giocando con il 42 orizzontale.
3: Sì.
2: Di ossequio.
3: Ossequio, io ho paura, cioè non so neanche come si potrebbe scrivere ossequio.
2: Infatti stiamo qua a leggerla in maniera.
3: Mi esce il sangue dal naso in questo momento.
2: Più lenta possibile.
3: Sei lettere?
2: Sì, anche oggi.
3: Atti di ossequio, sei lettere, 3357871910.
2: Forza, tirate fuori l'intelligenza che avete in voi, perché noi qui non ne abbiamo.
3: Cosa?
2: Okay? L'intelligenza.
3: Ma non so di che parli.

0: Uno dei tormentoni per quanto riguarda quest'estate, 2026, ossessione Samurai J su Radio Latte Miele.
1: Perché ti sei messo gli occhiali da sola?
0: Perché riascoltando questa canzone mi è venuta voglia d'estate, quindi
1: ma sei uscita a febbraio.
0: Ha portato il sole dentro lo studio di Radio Latte Miele.
1: Se fosse così in questo momento saremmo bruciati vivi, lo sai?
0: Bruciati vivi?
1: Eh sì, il sole. Cioè il sole comunque è una massa... Io devo essere.
0: Ma te vai a fare Super Quark. Noi stiamo giocando con il cruciverbone. Ci sto immaginando un sole qui in studio. Vai.
1: Oh, il sole arriva.
0: No,
1: una
0: il sole. Teniamolo lì lontano. Okay. Perché scotta. Già sì, lontano scotta. Penso se dovessimo avvicinare un pochettino. Oggi stiamo giocando con il 42 orizzontale.
1: Sai che mi dimentico? Cioè, passano pochi minuti tra una volta e l'altra che ci diciamo il

0: il cruciverbone, io me lo dimentico sempre.
1: A me lo dici, c'ho qua proprio il cruciverba in faccia apposta.
0: E questo perché gli occhiali da sole non ci vedi bene così.
1: Atti di ossequio. Atti non sono... di ossequio.
0: Ok, stavo per dire forse la soluzione.
1: Stai zitto. Mi sto fermo. Ho una parola. La parola è di 6 lettere. Sì. Atti di ossequio.
0: Ossequio che ricordiamo che fa rima con... Non trovo una parola.
1: Ginepio, no, niente. No.
0: Ginepio, no, infatti.
1: Ginepio.
0: Atto di ossequio. Non viene in mente nulla.
1: È il plurale, eh. Attenzione, scriveteci singolare che poi è un casino. Atti di ossequio, se ce l'avete, sono 6 lettere. Fatecela sapere con un bel messaggio vocale. Dove?
0: Al nostro numero
2: 335-787-1910.
0: Chi indovina si porta a casa 1 miliardo di euro in gettoni d'olio.
1: Non è... Ah, olio?
0: Sì.
1: Sarebbe tanta roba.
0: È un sacco d'olio.
1: Non c'è nulla in palio, c'è solo l'orgoglio estivo.

0: Radio Latte Miele.
1: Radio Latte Miele.
2: La tua musica italiana.
3: Vorrei avere un po' di soldi nelle tasche per andarmene in America. Ma da dietro una finestra guardo fuori mentre è cominciato a...

0: Sant'Anna, nata 30 anni fa, pura come il primo giorno. In edicola, con Confidenze e Donna Moderna, il bestseller che ha fatto innamorare il mondo. People We Meet on Vacation di Emily Henry è la commedia romantica perfetta per la tua estate. Non perderlo!
1: All'Esselunga è tempo di offerte d'estate. Fino al 29 luglio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio il Maxi Bond Specials Nestlé 4 gelati 224 grammi è scontato del 50%. Solo per i possessori di carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
2: Torna anche quest'anno Fashion Mood Eccellenza in Passerella. Grazie alla CNA di Ascoli Piceno, due serate all'insegna della moda, dello show e del divertimento, con l'eccellenza e il saper fare dei nostri artigiani. Giovedì 23 luglio dalle 21.30 nella bellissima location della Palazzina Azzurra di San Benedetto del Tronto andrà in scena la quarta edizione del concorso nazionale CNA Futuri Stilisti. Venerdì 24 luglio dalle 21.30 nella magnifica cornice di Piazza Cursal di Grottammare, la 12ª edizione di Fashion Mood Eccellenza in Passerella. Per uno spettacolo con le migliori imprese e case della moda, targate CNA. Info www.cnapicena.it.
3: Umbi Racing cresce. Umbi Racing, oltre a risolvere ogni tipo di problema meccanico o elettronico di tutti i tuoi mezzi, esegue tagliandi di tutte le marche anche in garanzia. Cambi gomme, revisioni, vendita di ricambi originali e anche aftermarket. E puoi scegliere di pagare in comode rate a zero costi e interessi anche senza busta paga. Oggi, grazie all'agenzia Italia Racing Car di Tardio Ilenia, puoi pagare le tasse automobilistiche, rinnovo patenti, trasferimenti di proprietà e tanto altro ancora. Vieni a trovarci nella zona industriale di Campovalano o chiamaci allo 0861 56 99 84. Seguici su Facebook e Instagram.
4: Dal 24 al 26 luglio Montalto delle Marche ospita Memo Fest, Metro Borgo Montalto Festival, manifestazione che mette al centro le nuove generazioni tra poesia, musica, teatro, arti visive, incontri, spettacoli e momenti di convivialità per vivere un borgo che guarda al futuro attraverso la cultura, le arti e la socialità. Festival ricchissimo di eventi e non mancherà anche il buon cibo della tradizione. Vi aspettiamo al Memo Fest di Montalto delle Marche 24, 25 e 26 luglio. Programma completo su www.visitmontaltomarche.it e sui canali social di Visit Montalto Marche.
5: Ogni casa racconta una storia, la tua. Lavori in Corso è uno studio di ingegneria, architettura e interior design con sede a San Benedetto del Tronto, fondato da un architetto e un ingegnere per offrire un servizio chiave in mano. Attivi tra Marche e Abruzzo, trasformiamo gli spazi che non ti rappresentano più in luoghi da vivere come hai sempre sognato. Progettiamo e coordiniamo tutto, dalla prima idea all'ultimo dettaglio, comprese pratiche edilizie. Lavori in Corso, affidabilità, qualità, zero stress. Per un sopralluogo gratuito, chiamaci allo 0735 03 96 79. Info @lavoriincorso.biz.
6: Vi aspettiamo numerosi domenica 19 luglio a Villa Lempa di Civitella del Tronto al quarto raduno Fiat 500 e auto d'epoca. Ritrovo in piazza, iscrizioni, partenza per giro turistico, aperitivo alla Locanda I Faraoni, pranzo all'Ermo Colle, per equipaggio oltre 300 km, pernottamento gratis per conducente in occasione del 10° anniversario della scomparsa di Bud Spencer. Ospiti d'onore le moto del film Altrimenti ci arrabbiamo. Quarto raduno Fiat 500 e auto d'epoca, 19 luglio, Villa Lempa. Per info italo 329 78 23 960 e Alessandro 328 13 41 981.
7: Latte e miele.
8: Non so che non è una fantasia, non è stata una...
9: Oggi cruciverbone difficile, Atti di ossequio.
10: Secondo me è un po' più facile rispetto a quello che pensi tu,
9: In che senso?
10: Vabbè, poi magari ti dico la soluzione. Comunque il numero è sempre quello: 335 787 1910.

0: mamma piace il blues, Pino Daniele 1980 su Radio Latte Miele. Chiedo scusa a tutti, bravo, i napoletani che hanno ascoltato questo mio,
1: bravo,
0: napoletano molto scarso.
1: Allora, quest'estate quando vai in vacanza ti fai anche un corso di ripetizioni oppure, cioè, di napoletano.
0: Di napoletano, c'è uno di napoletano.
1: Io vorrei farne uno per ogni accento, per ogni dialetto.
0: Ma sarebbe simpatico. Però
1: torni, sei parlando, non so, un po' il bolognese.
0: Wow, si inizia a fare un po'
1: napoletano.
0: C'è un po' il rischio, anche se.
1: Poi siciliano, beddu.
0: Ci sono delle cose che dovremmo fare. Per esempio, ieri parlavamo del fatto che io non sia mai stato a Firenze.
1: Male.
0: C'era ad Agordo mia madre insieme a mio padre in un negozio.
1: Ad Agordo è un mese.
0: Agordo.
1: Non è agosto.
0: No, infatti. Agordo che è un paesino che è in Trentino Alto Adige. I miei sono in vacanza lì e c'era mio padre.
1: Ora?
0: Che in questo momento. E c'era mio padre che era in questo negozio di biciclette molto grosso che doveva comprare dei pezzi della bicicletta che si erano rotti. E c'eravamo noi in onda.
1: Ok. E si è rotta un'altra bicicletta.
0: No, sono rotti i timpani. No, in realtà che è successo? Che ascoltava il momento in cui parlavamo del fatto che non sono mai stata a Firenze. Lei mi ha detto: ah, è vero che sei stato battezzato, ma ci sei stato anche per 6 mesi nel mio pancione. Ha detto mia madre.
1: Vabbè, ma quello non conta, mamma.
0: Lo so, infatti.
1: Nel pancione.
0: Spiegato. Ma è anche un'altra cosa l'importante, che dovremmo andare tutti in alcuni posti in Italia, perché noi siamo abituati, soprattutto in estate, ad andare all'estero, a magari, che ne so, in posti di mare incredibili, però dovremmo un po' visitarla la nazione. Per esempio, a me mancano Perugia, Firenze.
1: Ci limitiamo ad andare nei luoghi, quelli di mare,
0: più blasonati,
1: il turismo, e poi ci perdiamo delle perle che si trovano anche nell'entroterra.
0: Ma anche vicini, per esempio. Io sono siciliano.
1: Dove vuoi andare?
0: Non sono mai stato nella
1: Sicilia
0: costa,
1: è lontana da qua.
0: La costa ovest della Sicilia. Cioè, io tipo non ho mai visto Palermo, Agrigento, Trapani.
1: No, l'ho visti.
0: Tu Roma però l'hai vista a 30 anni.
1: Roma l'ho vista a 30 anni e ci sono tornato anche l'anno scorso grazie alla mia amica Clara.
0: Ma poi dovremmo andarci anche insieme.
1: Scusami.
0: No, dai. Cioè,
1: no, perché si fa chiamare
0: ospitato.
1: Clara Bella.
0: Sì, certo, come Marta o Martina, cioè quella confusione là.
1: Chiara,
0: come Simone.
1: Manchi.
0: Ma non è vero.

0: chiama così, Umberto Tozzi, Ciao Lulu, dal 1990 su Radio Latte 1000, dove stiamo parlando di alcuni luoghi in Italia dove in realtà dovremmo andare ma non siamo stati.
1: Sì, hai lanciato questa palla, sì, e non ci hai spiegato il motivo. Cioè hai detto, noi ci muoviamo, andiamo spesso nei luoghi un po' più blasonati senza poi sfruttare altre perle che abbiamo nel nostro bel paese.
0: È perché in realtà ci sono anche dei posti nel Lazio dove io ho vissuto per tanti anni, dove sarei dovuto andare. Per esempio c'è Civita di Bagnoregio, non so se è presente.
1: So cosa sia.
0: Si chiama la città che muore perché praticamente nasce su una montagna, questa montagna praticamente ha un pianale alla fine della montagna e pian piano tutti i lati si stanno un po' aprendo e di conseguenza tra poco non ci sarà
1: più.
0: Ma
1: è disabitata, spero.
0: No, è abitata. Ah. E quindi in realtà bisognerebbe andarla a visitare perché è uno di quei posti che effettivamente vanno visitati almeno una volta nella
1: vita.
0: Ma
1: conosci qualcuno che ci abita?
0: No, ovviamente no. Non ci sono mai stato.
1: Ma scusami, è una città che si sta sgretolando sulla montagna.
0: Esatto.
1: Ed è abitata.
0: È abitata.
1: Amici di
0: Civita di Bagnoregio.
1: Tutto ok?
0: Tutto
1: Fateci sapere 335-787-1910 nel caso siete autorizzati ad abbassare lo stereo.
0: Perché? Perché se no le onde sonore. Poi, se siete romantici, sempre nel Lazio c'è il Giardino di Ninfa, che è definito tra i più romantici al mondo. Racchiude fioriture esotiche tra i ruderi di una città medievale.
1: Va bene, però complimenti anche al Giardino di Ninfa. Non siamo solo nel Lazio. No, cioè, ci hai dato le tue cose che ti interessano a te perché sei di Roma.
0: Poi tipo il San Fruttosio di Camogli.
1: Camogli, dov'è? Liguria.
0: Bravissima.
1: Sono stato perché mi hanno invitato.
0: E all'abbazia medievale anche.
1: No, sono stato al mare.
0: Ah, ok. No, però là c'è un'abbazia medievale che è praticamente all'interno di una baia e c'è questo Monte Blu davanti al
1: Monte
0: mare.
1: Monte Blu?
0: Monte Blu si
1: Blu
0: chiama.
1: Blu perché?
0: No, cioè, sì, perché praticamente una montagna dove c'è il riflesso
1: del mare.
0: Dai, tu,
1: però ascolta,
0: un po' di romanticismo.
1: Sei iniziato,
0: Simone,
1: questa lista. Tu lo sai che potremmo non finire mai più.
0: Cioè, ad esempio, c'è anche.
1: No. Vorrei scusarmi con tutti quei paesi che non verranno citati in questa lista.
0: Vabbè, al massimo.
1: Dimmi una caso, una in Puglia.
0: Allora, no, la Puglia no. No, ci vado quest'estate in Puglia. Se volete, Castromarino è un posto bellissimo in provincia di Lecce.
1: Ma sei stato? Sei mai stato?
0: Ci andrò quest'estate.
1: Vabbè, allora come fai a sapere che è bello?
0: E ci sentiamo a settembre, Simo.
2: Quest'estate possiamo andare dove vogliamo.
3: Scialla, c'è Skoda.
2: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza.
3: Scialla, c'è Skoda Summer 1000. Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi.
2: Ah, e allora scialla.
4: Scialla, scialla.
2: Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000. A luglio con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue. Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
5: Il 5 settembre, vivi la magia di Una notte con le stelle Music Awards. Ascolta la musica italiana più amata di sempre nel concerto evento più atteso dell'estate mediterranea.
6: Come fossi una bambola.
5: Fatti bravo, rap.
7: E batte tu animale, batte come
5: Fausto Leali, Loredana Bertè. E tanti altri super ospiti illumineranno di musica ed emozioni Malta. Radio Latte Miele, media partner ufficiale. Scopri di più su lattemiele.com.
8: 24 e 25 luglio nel centro storico di Colli del Tronto, festa di Santa Cristina. Dalle 19, food and beverage, espositori di artigianato e handmade. Per i più piccoli, giochi in legno, gonfiabili, trucca bimbi. Il 24, rievocazione storica. A seguire, spettacolo teatrale, L'amor che muove il sole e l'altre stelle, con Corrado Tedeschi e Marco Beretta. Il 25, i tamburellisti di Otranto, Pizzica e Taranta. Festa di Santa Cristina, Colli del Tronto.
9: Perché aspettare mesi e mesi per avere un'auto? Da Autosport a Colli del Tronto basta scelta di auto aziendali e chilometri zero delle migliori marche, finanziamenti agevolati, noleggio a lungo termine e tanti altri servizi per un acquisto in sicurezza. Autosport, da oltre 30 anni al vostro fianco, prima e dopo l'acquisto. Visitateci nel nostro showroom a Colli del Tronto, in via Salaria 253A. Autosport, i migliori marchi passano da noi.
4: A due passi da te, scopri il Festival dell'Appennino, inclusivo di natura, escursioni, racconti, musica, spettacoli ed eccellenze tra i Monti Sibillini, della Laga, la Valnerina e gli splendidi borghi dell'Appennino centrale. Promosso da Commissario straordinario Ricostruzione Sisma 2016 e BIM Tronto. Visita festivaldellappennino.it e i canali social.
10: Sabato 18 luglio a Monteleone di Spoleto, Perugia, Mistra Funky Band e Piceno Brass.
11: Vuoi far conoscere la tua impresa a un pubblico giovane, dinamico e sempre connesso? Allora abbiamo qualcosa per te. Latte Miele e Lamantino Brothers arrivano direttamente nella tua azienda con la loro postazione video podcast professionale. Racconta il tuo brand, la tua storia, i tuoi progetti con contenuti moderni, coinvolgenti e ad alta visibilità, perfetti per parlare alle nuove generazioni. Pensiamo a tutto noi. Creatività, registrazione e diffusione. Tu porta solo la tua voce. Fatti vedere. Fatti ascoltare, fatti ricordare. Per info, commerciale @lattemielemarcheabruzzo.it 338 379 2677.
12: A San Nicolò di Teramo, dal 1910, c'è Di Sante Mobili. Il passato, il presente e il futuro dell'arredamento in Abruzzo. Veneta Cucine, Lube, Creo, Il Giorno e la Notte di Nova Mobili, San Giacomo, Le Fablier, i complementi di Cattelan, Bontempi, le inimitabili camerette Moretti Compact e, in un immenso showroom, tanto ma tanto di più. Di Sante Mobili. Progetta gratuitamente in 3D l'ambiente dei tuoi sogni. Scoprirai una convenienza che non ti aspetti. Le nostre comodissime formule di pagamento saranno il degno complemento di una proposta senza paragoni. Superstrada Teramo Mare, uscita San Nicolò. Se non hai visto Di Sante, non hai visto tutto.
13: Ehi, oste, portami del vino!
14: Ma in che secolo pensi di essere?
13: Perché? Dove siamo?
14: Siamo avanti!
13: E che mi offri?
14: Ti offro un borgo di birra!
13: A Civitella del Tronto, rassegna internazionale di birre artigianali e street food, musica dal vivo.
14: Birra?
13: Sì, birra!
14: Se passeggi tra le vie del borgo di Civitella del Tronto, sembra che il tempo si sia fermato. Dal 13 al 19 luglio puoi conoscerla con Un Borgo di Birra, Civitella del Tronto, uno dei borghi più belli d'Italia. Seguici su Facebook e Instagram.

0: Su Radio Latte e Miele, gli ostacoli del cuore, Elisa Ligabue. Dove stiamo arrivando? Non tanto agli ostacoli del cuore, ma agli ostacoli della...
1: della lingua italiana.
0: Vabbè, però tu devi renderla un po' più romantica, cioè sei sempre così poco... poco emotivo.
1: Sai, quando si parla di lingua italiana io la tengo a distanza.
0: È perché ti piacciono le spagnole.
1: Esatto. Vamos, de che se habla?
0: Se habla de esotismo.
1: Esotismo non è esoterica, tipo...
0: No.
1: Cos'è di esoterico? È una roba che va...
0: No, esoterico, questo quello è esoterismo. Esotismo ha delle lettere in meno.
1: Ok.
0: L'esotismo, nel suo significato storico e letterario più profondo, descrive l'attrazione intensa, la curiosità e il viaggio mentale o fisico verso paesi lontani, misteriosi e completamente estranei alla propria cultura. E lo dicevo perché abbiamo parlato finora di posti da visitare assolutamente almeno una volta nella vita,
1: sì,
0: in Italia.
1: Posti non così tanto blasonati, ma comunque bellissimi.
0: È la parola aulica perfetta per descrivere il desiderio di fuggire dalle spiagge affollate, tipo in questo periodo, per rincorrere una meta di cui nessuno ha mai sentito parlare, alla ricerca dell'ignoto.
1: Quindi,
0: ignoto assoluto.
1: Se un vostro amico, familiare, amante, marito, moglie.
0: L'amante del marito, se no.
1: L'amante del marito,
0: l'amante della moglie del marito.
1: L'amante della moglie del marito.
0: Tu sei confuso, eh.
1: Dovesse proporvi un posto?
0: Al sole.
1: Esotismo. Esotista.
0: Vuoi che uso una...
1: Vai.
0: Invece di prenotare il solito weekend a Barcellona, si è fatto travolgere da un improvviso esotismo. E ha comprato un biglietto di sola andata per un remoto arcipelago nell'Oceano Indiano, privo di connessione a internet e di acqua corrente.
1: Ma non c'è il posto, cioè la definizione. Questo è un posto eso? No? Non c'è?
0: È stato preso dall'esotismo, cioè uno state of mind l'esotismo.
1: Va bene, quindi se dovessero consigliarvi un posto un po' meno conosciuto, non è detto che sia meno bello, eh?
0: Esotismo, e non saprei come utilizzarlo in modo diverso.
2: FM DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.

0: Angelina Mango insieme a Marco Mengoni, canto d'amore, così, lo sai, se faccio fatica il lunedì, pensa il venerdì.
1: Ma tu pensa domani invece.
0: Siete su Radio Latte Miele, sì, ci saremo anche domani, noi, insieme ai Vaschi.
1: Dalle 10 alle 13, ecco,
0: non
1: del mattino. Dalle
0: 17 alle 20.
1: Ma che, perché 13 della sera, non so se
0: le famose 13 della sera. No, stavo leggendo un messaggio che è arrivato, scusate. Stavo anche guardando.
1: Ma scusa, ma concentrati, sta al lavoro.
0: È un messaggio del nostro ascoltatore.
1: Che è arrivato al 335-787-1910.
0: Stiamo giocando con i cruciverboni e tra pochissimo scenderemo in campo con qualcuno di voi. Stavo guardando anche che, siccome abbiamo ascoltato Marco Mengoni e Angelina Mango, sono entrambi tatuati. Tu hai dei tatuaggi?
1: No, neanche uno, tu neanche.
0: Neanche.
1: Però lo vorrei fare. Vorrei tatuagliarmi. Vorrei tatuagliarmi. Non riesco a dirlo. Vorrei tatuarmi con un mio amico.
0: Qualcosa sulla Roma, vero?
1: No, la mia vecchia Ieri Sverso del 2003.
0: Perché?
1: Perché è una macchina che ci ha portato sempre a far serate in giro per Roma quando ero ragazzino, e ci ha portato anche a Budva in Montenegro da Roma.
0: Quindi è un ricordo.
1: Eh sì, un ricordo.
0: Cosa
1: ti aspettavi?
0: Mi aspettavo qualcosa sulla Roma. No, la macchina che ti ha portato in giro.
1: ASL
0: comunque...
1: sul petto! No, scusa, ho avuto un momento di.
0: Ti aggiungeresti al 48% della popolazione italiana che possiede almeno un tatuaggio.
1: Quindi più della maggior parte degli italiani ha del liquido.
0: Quasi. 48% della popolazione.
1: Che non ha tatuaggi.
0: Che ha tatuaggi.
1: Ah, cioè, quindi ok, siamo ancora in maggioranza. Forza, resistete!
0: Siamo ancora al primo posto. Ci seguono la Svezia con il 47% delle persone tatuate. E gli Stati Uniti con il 46%. E oggi negli Stati Uniti si festeggia il National Tattoo Day.
1: E possiamo festeggiare entrando in quel 48%.
0: Sì, se tu dopo vuoi andare a bere una birra, te ne bevi due e fai un tatuaggio, capito?
1: Non penso che funzioni in questo modo.
0: Ti tatui una birra, una te la bevi e una te la tatui.

0: Frutta e verdura? Che merenda stupenda! Il programma Frutta e verdura nelle scuole porta nelle classi della scuola primaria frutta e verdura di tanti tipi per imparare il valore di una corretta alimentazione. Iscrivi la tua scuola su fruttanellescuole.gob.it. Programma realizzato dal Ministero dell'Agricoltura con il contributo dell'Unione Europea.
1: In edicola, con Confidenze e Donna Moderna, il bestseller che ha fatto innamorare il mondo. People We Meet on Vacation di Emily Henry è la commedia romantica perfetta per la tua estate. Non perderlo!
2: Spot.
3: La festa di San Giacomo e Sant'Anna ti aspetta da venerdì 24 a domenica 26 luglio a Montone di Mosciano Sant'Angelo. Teatro, musica e tradizione per tre serate indimenticabili. Venerdì Teatro Dialettale Il Carrozzone, sabato la Giova Live Tribute Band e domenica il grande concerto di Amedeo Minghi. Vieni a vivere l'emozione della festa. Ti aspettiamo a Montone di Mosciano Sant'Angelo dal 24 al 26 luglio. Sponsor ufficiale DM System Impianti Tecnologici. Umbi Racing cresce. Umbi Racing, oltre a risolvere ogni tipo di problema meccanico o elettronico di tutti i tuoi mezzi, esegue tagliandi di tutte le marche anche in garanzia. Cambi gomme, revisioni, vendita di ricambi originali e anche aftermarket. E puoi scegliere di pagare in comode rate a zero costi e interessi anche senza busta paga. Oggi, grazie all'agenzia Italia Racing Car di Tardio Ilenia, puoi pagare le tasse automobilistiche, rinnovo patenti, trasferimenti di proprietà e tanto altro ancora. Vieni a trovarci nella zona industriale di Campovalano o chiamaci allo 0861 56 99 84. Seguici su Facebook e Instagram.
4: Benvenuti ad Ascoli Piceno, città della Quintana.
5: Giostra della Quintana di Ascoli Piceno.
6: Musici, arcieri, sbandieratori, dame e cavalieri che animano la città.
5: Giostra della Quintana, emozioni e colori dal passato per uno spettacolo davvero unico. Domenica 2 agosto. www.quintanadiascoli.it.
7: Stai pensando di metterti in proprio, ma hai le idee un po' confuse? Noi Disney, Servizio Nuove Imprese, siamo in grado di accompagnarti nelle tue scelte di aspirante o neoimprenditore con competenze e strumenti all'avanguardia, informazioni di base, orientamento all'imprenditorialità, attività formative. Registrati su sni.unioncamere.it. In pochi clic i migliori esperti di creazione d'impresa delle Camere di Commercio d'Italia saranno a tua disposizione. SNI, imprenditori si diventa.
8: Vieni a conoscere il servizio Nuove Imprese della Camera di Commercio delle Marche in largo 24 maggio numero 1 ad Ancona, sul sito marche.camcom.it oppure scrivi a orientamento@marche.camcom.it.
9: Ortezzano vi aspetta il 18 e 19 luglio al centro polifunzionale Ortensia, all'estate ortezzanese, con la 41esima sagra dell'agnello alla brace cobattuto e tagliatelle al ragù, e poi musica, divertimento e tante altre specialità gastronomiche. Sabato 18, Elio Giobbi, domenica 19 nel pomeriggio raduno 500 e in serata la musica dei Velvet Strings. In caso di maltempo la manifestazione si terrà al coperto, disponibile anche area camper. 18 e 19 luglio, Ortezzano, 41esima sagra dell'agnello alla brace e cobattuto e tagliatelle al ragù. Info, canali social, Proloco Ortezzano.
10: Cosa importa te?
11: Bastano poche note e sai già che è estate. Non puoi sbagliare. Radio Latte Miele, aperti per ferie.

0: più.
1: Clara di San Giovanni con le ragazze su Radio Latte e Miele.
2: Vuoi tossire un attimo?
1: Vabbè, ma ragazzi, la voce è così. Se ce l'ho, c'ho i problemi il lunedì, ti ripeto, il venerdì arrivo in difficoltà.
2: Vabbè, tu dici, quante, ieri c'era il 3x2 di birre, no?
1: Che c'entra?
2: Vabbè.
1: C'è Serena al telefono. Ciao Serena, ciao, benvenuta. Serena.
3: Ciao, ciao a tutti ragazzi, buona serata.
1: Buona serata a te, Serena. Di dove sei?
3: Di Angiari, in provincia di Verona.
1: Provincia di Verona. Come si sta? Fa caldo anche lì?
3: Molto caldo oggi. Stamattina c'è stato un po' un temporale, adesso c'è tanta umidità, tanto caldo.
2: Stai tranquilla che da questo weekend dovrebbe iniziare a tranquillizzarsi la situazione, dovrebbe arrivare addirittura dei venti freddi.
1: Addirittura.
3: Dai, speriamo, basta che non faccia danno.
1: Ah, ecco. Stai dicendo a Serena di stare serena?
2: Non ci ho pensato, cavolo.
1: Allora, dai, giochiamo con il cruciverbone. Oggi stavamo giocando con il 42 orizzontale. Atti di ossequio sono sei lettere. Di cosa stiamo parlando?
3: Saluti!
1: Esatto! Serena, allora ci ha fatto anche molto ridere quello che è successo nel tentativo di farci avere la soluzione. Serena ci ha mandato un messaggio scritto perché vocale non poteva.
3: Non potevo.
1: Sì. Sto dettando alla macchina, non posso mandarvi un vocale visto che ho i carabinieri davanti.
2: Ma perché, scusa? Cioè, i carabinieri ora sono contro i vocali?
3: No, ho capito, ma sai, non si può, quindi certo. Non potevo mettermi lì quel telefono vicino all'orecchio.
1: Ah, precisiamo che Serena ha accostato.
2: Sì.
1: E ci ha mandato un messaggio, ok?
3: Esatto. Ma esatto.
1: Non l'ha fatto al volante.
2: Siamo sicuri di questa cosa?
3: No, io parlo con la macchina, lei risponde, gli dico per favore manda messaggio a Pinco Palo e lei produce il messaggio, poi mi chiede se inviarlo oppure no.
2: È incredibile che lei, Serena, fa proprio ehi macchina, la macchina inizia a prendere appunti.
1: Io se lo faccio col mio motorino non mi risponde.
2: No, no, ma tu non sai che figura ho fatto ieri, dovevo chiamare una mia amica e praticamente anziché chiamare la mia amica ha chiamato una che ha lo stesso nome ma che non sentivo da 20 anni.
1: Ah, con le cuffie, ha detto ehi chiama. Sì. Ok, non so se Serena interessava.
2: No, vabbè, però mi sembra una persona tranquilla. Quasi serena.
3: Può succedere.
1: Serena, l'estate 2026 andrai in vacanza? Sei già stata?
3: L'estate 2026, no, dobbiamo andare fra 3 settimane circa. Andiamo giù dai miei suoceri in campagna e stiamo lì, insomma, per la festa del paese.
2: Forza
3: poi
2: e
3: al
2: coraggio.
3: Mare.
1: Sì. Dove di preciso?
3: No. Il posto, il paese,
1: sì,
3: no. Dici?
1: Sì, no, sì, sì, esatto.
3: Si chiama Luzzano, no. Che saluto. Ciao a tutti i luzzanesi che mi stanno ascoltando.
1: Tutti i luzzanesi, no. Li salutiamo.
3: C'è la festa di Sant'Antonio, quindi io che ero padovana, per me gioco in casa.
2: Però Serena, stai attenta perché siete tutte queste informazioni e poi Simone se ne esce e fa avete un posto
1: passo di lì?
3: Vieni che ti diverti e mangi bene.
1: Guarda,
3: soprattutto
1: non dirmelo due volte che all'una e mezzo sono lì. Va bene Serena, buona estate, grazie per aver giocato con noi.
3: Grazie anche a voi.
2: Ciao Serena.
3: Grazie di cuore. Ciao Serena.
2: E prepara le lenzuola che Simone secondo me nel giro di 5 minuti. Angeli

0: Achille Lauro con La Città degli Angeli su Radio Latte Miele. Abbiamo appena giocato con Serena dalla provincia di Verona.
1: Che ha detto Serena?
0: Perché volevo fare l'accento veneto, ma non sa che non sono pratico.
1: È difficilissimo.
0: Ma per me tutto è difficile quando si parla di accenti. Solo il pugliese mi viene un po' più.
1: Fallo.
0: Me.
1: E basta. Cioè, questo è il tuo massimo sforzo?
0: Sì, sì, esatto.
1: Poi barese, tu sei di origine foggiana.
0: Che c'entra? Il me è per tutta la regione, capito? Ah. Dipende un po' dall'inclinazione che dai, capito? Me!
1: Me.
0: E me?
1: Anche tu hai visto uno dei film di Checco Zalone dove ne parla...
0: No, c'è un grande sketch ai tempi di Zelig, di Pino Campagna, lui foggiano, che spiega un po' come cambiano i dialetti in Italia. Okay. Cioè in Italia, scusami... In Puglia.
1: Sì.
0: E quindi racconta un po' tutte le varie.
1: Perché è lunga la Puglia.
0: Lunga, è la regione più lunga d'Italia.
1: Il tacco d'Italia.
0: Parte dalla Germania, arriva in.
1: Ma se quello.
0: Sto scherzando.
1: Ma se quello è il tacco d'Italia, qual è il tacchino d'Italia?
0: Ma che c'entra? Ma

0: ti voglio bene. Ed è stata tutta vita.
1: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
2: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
3: Dalla postazione video podcast di Latte e Miele qui a Teramo in Terragna, Enrico Melozzi, parliamo della serata dei serpenti a Pescara 25 luglio.
4: Sì, la notte dei serpenti 25 luglio a Pescara, Stadio del Mare, che sarebbe poi la nave di Cascella. È un concerto che è la quarta edizione, è in coproduzione con la Regione Abruzzo, il Comune di Pescara, il Comune di Teramo, la provincia di Teramo e ovviamente la RAI, che produce la parte televisiva, che poi va in onda il 5 settembre in prima serata su Rai 1. Quindi un miracolo per l'Abruzzo, è la prima volta che c'è un programma intero in prima serata il sabato sera su Rai 1 che parla delle tradizioni musicali abruzzesi, della musica tradizionale, popolare. È un risveglio di questa grande musica del nostro territorio.
3: Ma com'è per te raccontare questa tradizione, questa sonorità, questa identità?
4: È molto bello perché sono tutti canti che io cantavo da bambino quando frequentavo il coro, ero piccolo, ero ragazzino, andavo al coro e ci hanno insegnato queste canzoni. E poi dopo tanti anni ho scoperto che all'epoca noi le ascoltavamo, ci sembravano un po' vecchiotte. Poi ho capito negli anni che io potevo restaurarle, ristrutturarle, rimodellarle, rifargli un vestito. E con questo vestito moderno, quelle stesse identiche canzoni che io non ho toccato nella sostanza, hanno acquisito tutto un altro mood, per cui i ragazzini, i bambini, le ragazze, i giovani e ovviamente tutti gli anziani che le ricordano in un altro modo impazziscono per questa musica.
3: E come vedi oggi la musica italiana e come secondo te andrà avanti la sonorità italiana?
4: La musica italiana ormai quasi non esiste più, la musica è una musica unica, principalmente social, che ha influenzato tantissimo il linguaggio degli ultimi anni e sarà sempre più una musica unica per tutto il mondo. Fino a qualche anno fa ancora sentivamo quella sonorità lì africana, questa sonorità qui è più italiana. Adesso sta nascendo una sonorità unica e secondo me fra un po' ci sarà invece un fortissimo ritorno a tutti i vari, alle varie musiche regionali, provinciali, comunali, e sarà una reazione a questo, a questa globalizzazione del suono. È come in tutte le cose, no? Siamo partiti, che ne so, all'inizio si mangiavano i prodotti dell'orto fino al secondo dopoguerra, poi è arrivato il disco, la cosa, le mode eccetera, hanno incominciato a mangiare cose strane dei supermercati e quello andava di moda, no? Poi a un certo punto adesso arriva di moda il biologico, tutti mangiano cose di qualità, filiera zero chilometri, tutte queste cose qua. Con la musica sarà la stessa identica cosa secondo me, però tra poco ritornerà la moda di portare le proprie radici a vanto. Le abbiamo nascoste per tanti anni e fra un po' le inizieremo a scoprire con orgoglio.
3: Questo progetto lo vedremo in prima serata in Rai.
4: Sì, in Rai 1.
3: Rai 1.
4: a Rai 1 presenta Elettra Lamborghini insieme a me, quindi siamo io, Elettra Lamborghini, poi ci sarà Raff, Patti Bravo, Antonia, Baby K, Mr. Rain, Bambole di Pezza, quindi tanti artisti che verranno a omaggiare la tradizione popolare abruzzese, il mare, la montagna abruzzese, le bellezze, il cibo, tutto quello che l'Abruzzo può esprimere.
3: Abbiamo terminato il nostro tempo, aspettiamo di ascoltare per chi, per i fortunati che saranno il 25 luglio allo Stadio del Mare.
4: Sì, perché non ci sono infiniti posti, quindi quelli che verranno prima si godranno lo spettacolo, sì.
3: Buon ascolto.
4: Grazie.
3: E
4: grazie a tutti gli ascoltatori di Latte e Miele.

0: calzature, abbigliamento, accessori, valigeria, intimo per tutta la famiglia. Il rapporto migliore tra qualità e prezzo.
1: Globo Biancheria, per la tua casa.
0: E con una selezione ricercata di marchi di tendenza, casual e sportivi, free shoes, abbigliamento e calzature dalle linee più giovanili.
1: Un euro per l'elettronica.

0: Pisa.
1: Shopping al centro commerciale La Torre, Villa Rosa di Martin Sicuro, via Roma 447.
2: Viaggia sicuro, comodo e puntuale. Fallo con la Start. Con i nostri servizi potrai scoprire Ascoli Piceno, la Riviera delle Palme e i suggestivi borghi del Piceno. Inoltre puoi raggiungere comodamente Roma a prezzi vantaggiosi. Scegli Start anche per i tuoi viaggi, noleggiando uno dei nostri autobus Gran Turismo. La nostra flotta composta da veicoli di ultima generazione a basso impatto ambientale ti porterà dove tu desideri. Scopri le nostre tariffe anche a prezzi agevolati. Info al numero verde 800 44 3040, www.startspa.it. Servizio clienti @startspa.it. Scarica orari e tratte tramite le due app Google Maps e Moovit.
3: Dal 16 al 19 luglio a Capodacqua di Arquata del Tronto torna, dopo 10 anni dal sisma, la tradizionale festa della Madonna del Carmelo. 4 giorni di fede, musica e divertimento, con stand gastronomici, happy hour, spettacoli e grandi eventi. Venerdì si balla con i 90 Mania Disco Party. Sabato il coinvolgente tributo a Celentano, lui e gli amici del re, seguito dal DJ set con Dobra. E domenica spazio ai bambini con il mago Alex, alla Mistra Funky Street Band e alla grande chiusura con i Feeling Groove. Festa della Madonna del Carmelo, dal 16 al 19 luglio a Capodacqua di Arquata del Tronto. Tradizione, sapori ed emozioni da vivere insieme.
2: Essere sereni non significa stare fermi, è continuare a vivere ogni momento sapendo di non essere mai soli. Serenity è molto più di un braccialetto, è un servizio di assistenza che accompagna la persona fragile nella sua quotidianità, con discrezione e attenzione. Un supporto costante 24 ore su 24 che offre sicurezza a chi lo indossa e tranquillità a chi è lontano. Cadute, situazioni improvvise o semplici necessità, la nostra centrale operativa è sempre pronta ad ascoltare, rispondere e intervenire con professionalità, perché la vera indipendenza è poter restare nella propria casa, nelle proprie abitudini, con la certezza di avere qualcuno accanto. Progetto Serenity, la sicurezza al polso, la presenza ogni giorno. Attiva il servizio su progetto-serenity.it oppure chiama il numero verde 800 077 717.
4: Power Laser. Dal 2008 rendiamo unici i tuoi articoli. Rendi il tuo brand indelebile e riconoscibile ovunque, con incisioni laser e stampi a colori su ogni tipo di materiale. Power Laser è produttore esclusivo dei complementi d'arredo in plexiglass Wrap Me e delle originali cantilettere. Progettiamo e realizziamo articoli per la casa e per la sicurezza aziendale, anche su misura. Telefono 0861 84 10 66. Sant'Egidio alla Vibrata. Info @powerlaser.eu. Power Laser. Rendi unici i tuoi articoli. Stampa, incidi, emoziona.
5: Non abbiamo finito la settimana del Cruci Verbone.
6: Ah, si gioca anche domani, eh?
5: Ci siamo anche domani dalle 10 alle 13. Portiamo.
6: Cosa?
5: Sentite?
6: Cos'è?
5: È il cruciverba di domani.
6: Ah, sembra che ci fosse vento. E chiudi quella porta che entra vento.

0: Anoxa con Alei su Radio Latte Miele in questo venerdì luglio. Siete con Simone Vaschi fino alle 20. Stiamo aprendo un bel weekend che magari porterà tante persone a cominciare le proprie ferie.
1: Vabbè, sì.
0: Ve lo auguriamo, magari anche quel weekend una scappatina al mare o al fresco. Se andate in spiaggia e se siete nella zona della provincia di Salerno, mi raccomando, sì. Ve lo chiediamo per favore,
1: non so dove puoi andare a parare.
0: Salutateci, Brum Brum.
1: Chi?
0: Brum Brum.
1: C'hai 36 anni, Simone. Le cose devi chiamarle col loro nome, non la, ma c'è la Brum Brum che nella gomma, cioè
0: non è un'auto, non è un oggetto, una ma persona. È una cagnolina mascherata che è diventata una celebrità sulle spiagge per il lavoro che sta facendo.
1: Che lavoro sta facendo?
0: Non la bagnina, ma la Tarta Dog.
1: Ah, quindi sta attenta che non vadano a toccare la zona dove si stanno schiudendo le uova.
0: Esatto.
1: Giuro che questa cosa non la sapevo, però immaginavo. Bravissima. Visto che anche perché ho visto l'anno scorso in varie spiagge che c'erano queste zone recintate con le tartarughe e cioè con le uova che erano state appena deposte e quindi non devono essere toccate.
0: Se andate sulle spiagge in provincia di Salerno potreste imbattervi,
1: farvi un uovo sodo. Sto scherzando, assolutamente.
0: Ma scusa, ci scusiamo con gli ambientalisti e con Brum Brum che sta lavorando. Brum. Cagnolina mascherata perché ha questa maschera che sembra quella da sub, ma serve a Brum Brum per non farle entrare la sabbia negli occhi, perché le va a scavare, va a trovare con il suo fantastico fiuto le uova delle tartarughe carretta.
1: E poi mi sono immaginato la
0: stavo parlando di Brum Brum, la cagnolina,
1: la cagnolina trap Brum Brum scrappa.
0: Vabbè, ma te ragazzi
1: Brum Brum gra
0: cioè non si può parlare di una cosa seria.
1: Rolex,
0: sciacquati la bocca quando parli di Brum Brum.
1: Va bene.
0: La cagnolina che sta lavorando a differenza tua.
1: Va bene,
0: È in spiaggia e lavora.
1: Però almeno non mi hanno dato un soprannome così schifoso.
0: Ma Brum Brum è simpatico.
1: Ma no, ma prendila sul serio, potevi chiamarla la regina delle tenebre.

0: Fior d'Aliso su Radio Latte Miele. Stavamo parlando della cagnolina mascherata Brum Brum, che sta facendo questo grande lavoro sulle spiagge della provincia di Salerno, cioè con questa maschera che sembra un po' la maschera da sub, in realtà le serve perché va a scovare le uova delle scavando. Esatto.
1: Ma senti,
0: le uova delle tartarughe Carretta Carretta.
1: Senti una cosa, Carretta. Dimmi. Carretta Brum Brum, ormai le cose le dici doppio. Simone,
0: ma si chiamano così le tartarughe?
1: Ma dovrebbero dare dei nomi un po' più seri, no?
0: Cioè, vabbè, quindi qual è? Dimmi cosa volevi chiedermi.
1: Ma senti, ma la pagano?
0: Ma secondo te, ma come fanno a pagare il
1: cane? È sfruttamento, quindi.
0: No, è un'unità cinofila. No. Questo caso c'è Brum Brum che si occupa di trovare queste. Tu non devi ridere, cioè ogni volta che senti Brum Brum, è il suo nome.
1: Cioè, Brum e basta. Cioè
0: Brum forse dà più carica, capito?
1: Ma
0: provate, se siete sulla spiaggia di, ve lo dico subito, Ascea, provincia di Palermo, e doveste incontrare Brum Brum.
1: A Carretta Carretta?
0: No, quelle sono le uova.
1: Ah, le uova
0: delle tartarughe Carretta Carretta. E non scherzare, ok? Perché sono in via di estinzione. Per fortuna c'è Brum Brum che le sta trovando.
1: Ah, per questo usano
0: in sicurezza.
1: Per questo usano i doppi nomi, così dicono: vabbè, sono in due, si stanno estinguendo un po' di meno.
0: Non mi è mai piaciuta come battuta, però nel caso doveste incrociare questo cagnolino, questa cagnolina con la maschera, provate a chiamarla Brum Brum o solo Brum. Vediamo se si gira solo con un Brum.
1: Ok, ok.
0: Bella questo punto. Vabbè.
2: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Jeep nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valore garantito nel tempo. Ad esempio, nuova Compass a €199 al mese, 47 canoni, TAN 399, TAEG 590. Anticipo €6.500, valore di riscatto €18.414, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 31 luglio. Info su jeep-official.it. Jeep, al fianco delle imprese italiane.
3: Con il sottocosto Unieuro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Smart TV Samsung OLED 4K 55 pollici dai neri profondi ai colori brillanti a €899 fino al 26 luglio, solo da Unieuro.
4: Libera la tua emozione. Rumore Beam Festival, il contest dove il talento non ha età. Canto, ballo o danza, questo è il tuo palco. Scopri la tappa nella tua città e iscriviti alle audizioni gratuite su rumorebeamfestival.it. Coach e ospiti internazionali ti aspettano. È un'esclusiva Anteros Nazziconi Production. Media Partner, Radio Latte Miele.
5: Nelle prossime ore qualche addensamento residuo tra Alpi e Prealpi orientali. Nella mattinata di domani bel tempo, da segnalare solo qualche addensamento al nord-est nonché su Liguria e Toscana, ma con fenomeni solo sui rilievi alpini orientali. In giornata tempo più instabile sul Triveneto e sull'Emilia Romagna, con rischio di qualche rovescio o temporale. Poche variazioni altrove, ancora molto caldo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
6: Stai pensando di metterti in proprio, ma hai le idee un po' confuse? Noi Disney, servizio nuove imprese, siamo in grado di accompagnarti nelle tue scelte di aspirante o neo imprenditore con competenze e strumenti all'avanguardia, informazioni di base, orientamento all'imprenditorialità, attività formative. Registrati su sni.unioncamere.it. In pochi clic i migliori esperti di creazione d'impresa delle Camere di Commercio d'Italia saranno a tua disposizione. Sni. Imprenditori si diventa.
7: Vieni a conoscere il servizio Nuove Imprese della Camera di Commercio delle Marche in largo 24 maggio numero 1 ad Ancona, sul sito marche.camcom.it oppure scrivi a orientamento@marche.camcom.it.
8: Dal 15 al 19 luglio a Colle Pietro di Mosciano Sant'Angelo torna la sesta sagra della frittella insieme alla decima rievocazione storica della Trebbiatura. 5 serate all'insegna dei sapori della tradizione, con frittelle appena preparate, stand gastronomici, musica dal vivo, spettacoli, tornei e tanto divertimento per grandi e piccoli. Da venerdì 17 a domenica 19 luglio vivi la suggestiva rievocazione storica della Trebbiatura, uno degli appuntamenti più attesi della manifestazione. Dal 15 al 19 luglio ti aspettiamo a Colle Pietro di Mosciano Sant'Angelo, sagra della frittella e rievocazione storica della Trebbiatura, tradizione, gusto ed emozioni da vivere insieme.
9: Umbi Racing cresce. Umbi Racing, oltre a risolvere ogni tipo di problema meccanico o elettronico di tutti i tuoi mezzi, esegue tagliandi di tutte le marche anche in garanzia. Cambi gomme, revisioni, vendita di ricambi originali e anche aftermarket. E puoi scegliere di pagare in comode rate a zero costi e interessi anche senza busta paga. Oggi, grazie all'agenzia Italia Racing Car di Tardio e Ilenia, puoi pagare le tasse automobilistiche, rinnovo patenti, trasferimenti di proprietà e tanto altro ancora. Vieni a trovarci nella zona industriale di Campovalano o chiamaci allo 0861 56 99 84. Seguici su Facebook e Instagram.
10: Vintage Village, un borgo in festa. Paese Alto, San Benedetto del Tronto. Venerdì 17 e sabato 18 luglio dalle 19. Gli straordinari anni 50. Street food, espositori vintage style. Due piste da ballo di oltre 300 metri quadri per scatenarti. Dal rock and roll allo swing. DJ set e molto altro. Vintage Village, 17 e 18 luglio. Organizzazione 17 Eventi.
11: La Scuola Music Academy Ascoli prosegue il tour estivo di eventi. Domenica 19 luglio, ore 21:30, vi aspetta alla Fortezza di Acquaviva Picena per una serata all'insegna della musica live con le band e il coro Incanto. Evento a ingresso gratuito, patrocinato dal Comune di Acquaviva Picena e sostenuto da Fondazione Carisap nell'ambito del progetto Generazioni in Musica. Vi aspettiamo!
12: Centro Carne, filiera chilometro zero, convenienza e risparmio. Prezzi all'ingrosso e carne di qualità. Alleviamo e lavoriamo con cura le nostre carni provenienti da stalle certificate benessere animale. Centro Carne, vieni a trovarci nei nostri store a Sant'Egidio alla Vibrata e a Sant'Omero. Chiamalo 0861 88 71 99. Vai sul sito www.centrocarne.com.
13: Latte e miele. Becco!

0: Chimica su Radio Latte e Miele. Non so se avete visto in questi giorni, noi arriviamo dalla settimana molto importante per quanto riguarda il tennis italiano. Domenica scorsa ha bissato il suo successo a Wimbledon Jannik Sinner.
1: Non l'ha detto nessuno.
0: Non l'ha detto nessuno. E in queste ore.
1: Che sta succedendo?
2: Avete visto la foto?
1: Che foto? Ah sì, che stava a fare la spesa.
0: Ha provato a camuffarsi Jannik.
1: Perché? No, ha messo un cappello e degli occhiali da sole. Cioè, anch'io le metto in questo periodo, ma non
0: impossibile camuffarsi. Ecco Sinner in vacanza che fa la spesa in un supermercato in Sardegna.
1: No, vabbè, non ha usato la servitù per andare a fare la spesa. È andato lui.
0: Fatto. Mi fa ridere che ha provato a camuffarsi. Cioè, se voi vedete la foto che sta girando sul web, c'è lui con questo cappello bianco da pescatore.
1: No, vabbè.
0: Occhiali da sole.
1: Ma saranno di marca.
0: Forse ha preso i tarocchi per camuffarsi. Cioè, Jannik Sinner, che avrà quei più di 60 euro sul conto, si potrà permettere comunque degli occhiali originali.
1: No, l'unica cosa che mi fa ridere di questi articoli, perché anch'io ho visto l'articolo, è che comunque devono puntualizzare i vari giornali per un po' riuscire a suscitare un po' di odio, comunque in generale
0: che
1: qualche emozione.
0: Devono puntualizzare?
1: Dopo aver comprato una villa da milioni di euro in Sardegna, cioè è come quando per esempio...
0: Vabbè, è un po' il controsenso, capito?
1: No, non è controsenso, cioè...
0: Ma quando... no, è un po' il paradosso che quando sei... Hai talmente tanti...
1: E che devono trovare la polemica.
0: Sono d'accordo.
1: Perché
0: però
1: anche...
0: fa un po' strano...
1: Sì.
0: Che una persona che tra l'altro, cioè, lui ha sempre dimostrato la sua umiltà anche lavandosi la Ferrari da solo, che era
1: sì,
0: uscita
1: ma non è umiltà, semplicemente che fare la spesa o lavare la propria macchina quando hai del tempo libero, e Sinner ne ha poco comunque essendo un professionista, cioè ti fa anche stare meglio. Fare la spesa piace a molti. Andare a pulire la tua macchina, la tua Ferrari, che poi sai, cioè è una bella macchina che prendi, ti metti là piano piano, una cosa normalissima. A me fa ridere che poi in questi articoli di giornale questi giornalai si mettono a scrivere: ecco, Sinner va a fare la spesa con i suoi occhiali da 5.000 euro. Ma che te frega, perché devi scriverlo?
0: Ma poi sei camuffato, hai visto anche la marca? Hai visto qualche articolo che ha riportato la marca,
1: sì,
0: degli occhiali? Addirittura
1: con il cappellino da 200 euro. Io fossi Sinner avrei non il cappellino da 200, io avrei un cappellino da 5.000 euro e prenderei così per gioco, lo lancerei dalla finestra.
0: Io mi sarei girato, visto che è abituato, e gli avrei dato un dritto e un rovescio.
1: Noi diciamo no alla violenza.
0: No, comunque. Si scherza.
3: Latte 19:05 FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.
4: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui.

0: provincia di Grosseto.
1: No, non è che funziona in
0: Grosseto.
1: Però dove fanno delle grandi bistecche, delle belle bistecche a
0: Grosseto. Un po' in tutta la Toscana, in realtà.
1: Sì, lo so, l'ultima volta l'ho comprata a Grosseto, queste 8 centimetri di bistecca, che è una specie di rombo.
0: Non possiamo promettervi la bistecca.
1: Manciano.
0: Perché
1: è così difficile?
0: Non riesco a dirlo. Posso? Non Faccio. Vorrei offendere i cittadini di
1: Manciano.
0: Però vi promettiamo che Radio Latte Miele vi porta volentieri a sentire i Dirotta su Cuba. Domani saranno in provincia di Grosseto, la prossima data sarà il 31 luglio a Brucoli, in provincia di Siracusa, quindi Calabria.
1: Sì, Calabria, esattamente.
0: Scherzo, Sicilia.
1: No,
0: Sicilia.
1: No, praticamente Brucoli è un paesino che è tra Catania e Siracusa. Si prende l'autostrada, si
0: però
1: esce.
0: Però è in provincia di Siracusa.
1: Sì, nel confine, esiste un confine anche.
0: C'è stata una
1: provincia.
0: Battaglia ai tempi
1: a Siracusa
0: per prendersi Brucoli.
1: Non credo.
0: No, cioè, sto immaginando qualcosa
1: dei meccanici che hanno litigato.
0: No, di medievali.
1: Non sono le brucole, non è Brucoli.
0: Bella questa.
1: Bella, vero. Poi Trapani, Brucoli, cioè è tutto un...
0: Seguite Radio Latte Miele per tutte le novità che riguardano il tour dei Dirotta su Cuba.
2: Mi manchi ma domani torna. Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari. In pronta consegna. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese, rata finale 8.000 euro. Tanfisso 899, TAIG 1371, salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 luglio. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su fiat.it.
3: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
4: Buonasera da Nicola De Muro. Il caso del gioielliere condannato in via definitiva a 14 anni e 9 mesi per l'uccisione di due rapinatori e il ferimento di un terzo nel 2021. Il 72enne Mario Roggero si è costituito nel carcere di Bollate. Assediato dai giornalisti ha detto: è una giustizia che è il massimo per i delinquenti. Possono agire impuniti e possono pure essere risarciti. E poi da Roggero anche un appello a Mattarella: si metta una mano sulla coscienza, ha dato la grazia a uno scafista che ha ucciso 30 persone e a Nicole Minetti. Terza vittima sul lavoro in meno di 24 ore, è morto in ospedale il 38enne di origine pakistana, caduto ieri da un'altezza di circa 8 metri mentre era sul tetto di una ditta per lavori di manutenzione nel Ferrarese. Sempre ieri un operaio era rimasto schiacciato da un rullo in una cava nel Trevigiano. Un 33enne ha perso la vita folgorato mentre lavorava a un palo elettrico per la posa della fibra a Montesano Salentino. La Commissione europea ha presentato oggi la proposta di riforma del sistema europeo di scambio delle quote di emissione di CO2, gli ETS. Rimane l'obbligo di azzerare le emissioni nocive dal 2050, ma l'esecutivo dell'Unione europea punta a rendere più graduale, a partire dal 2031, la riduzione del numero di quote disponibili, accettando le richieste di alcuni settori industriali. Ma le imprese italiane, come quelle tedesche, chiedevano un alleggerimento maggiore del sistema. Dopo le innumerevoli normative contro l'industria che hanno messo in crisi diversi paesi dell'Unione, si veda da ultimo il caso eclatante della Volkswagen con 100.000 esuberi, la Commissione continua senza ritegno e senza coscienza la politica anti-industriale europea. Sono parole del presidente di Confimindustria, Paolo Agnelli. Le forze iraniane continueranno a lanciare attacchi fino a quando non tornerà la calma nel sud dell'Iran e attorno allo stretto di Hormuz. È l'avvertimento dei guardiani della rivoluzione, i Pasdaran. Si tratta della risposta della Repubblica Islamica ai raid americani sul territorio iraniano giunti al sesto giorno. E a causa dei droni iraniani contro i paesi del Golfo, oggi diversi militari kuwaitiani sono rimasti feriti in seguito all'attacco delle scorse ore su strutture e accampamenti dell'esercito in Kuwait. Chiusura di settimana in rosso per le borse europee, dove pesano le vendite dei titoli tecnologici. Piazza Affari lascia sul terreno quasi un punto percentuale, unica in lieve progresso Londra. Avvio negativo anche per Wall Street e sale ancora il prezzo del gas che si porta sopra i 57 euro al megawattora. In rialzo anche il petrolio con il Brent quotato sopra gli 86 dollari al barile. È tutto, a più tardi.
2: Spot. Sponsalia, rievocazione di un matrimonio. Acquaviva Picena, 6-7 agosto dalle ore 19. Mercato di arti e mestieri.

0: Ferri medievali, street food, corteggio storico, spettacoli medievali. Sabato 8 agosto, i Ludi di Sponsalia. Domenica 9 agosto, banchetto nuziale medievale. All'interno della fortezza, pietanze e spettacoli medievali, simulazione incendio della fortezza. Fai un tuffo nella storia. Prenota il tuo posto per una serata indimenticabile. Sponsalia, www.paliodelduca.it. Essere sereni non significa stare fermi. È continuare a vivere ogni momento sapendo di non essere mai soli. Serenity è molto più di un braccialetto. È un servizio di assistenza che accompagna la persona fragile nella sua quotidianità, con discrezione e attenzione. Un supporto costante 24 ore su 24 che offre sicurezza a chi lo indossa e tranquillità a chi è lontano. Cadute, situazioni improvvise o semplici necessità. La nostra centrale operativa è sempre pronta ad ascoltare, rispondere e intervenire con professionalità. Perché la vera indipendenza è poter restare nella propria casa, nelle proprie abitudini, con la certezza di avere qualcuno accanto. Progetto Serenity. La sicurezza al polso, la presenza ogni giorno. Attiva il servizio su progetto-serenity.it oppure chiama il numero verde 800 077 717.
1: Siamo Alessandro e Matteo Tagliavini dell'azienda agricola Tagliavini. La nostra faccia è sulla confezione delle zucchine chiare di Bologna. C'è scritto grosso: questo l'ho fatto io. In queste zucchine c'è tutto il nostro amore e il rispetto per la terra. Io e mio fratello siamo la terza generazione che lavora in questa azienda. Siamo specialisti della zucchina chiara di Bologna e con orgoglio diciamo: questo l'ho fatto io. Ah, ci trovate nei migliori supermercati.
2: Ehi, oste, portami del vino!
3: Ma in che secolo pensi di essere?
2: Perché? Dove siamo?
3: Siamo avanti! E che mi offri?
2: Ti offro un borgo di birra!
3: A Civitella del Tronto, rassegna internazionale di birre artigianali e street food, musica dal vivo.
2: Birra?
3: Sì, birra! Se passeggi tra le vie del borgo di Civitella del Tronto, sembra che il tempo si sia fermato. Dal 13 al 19 luglio puoi conoscerla con Un Borgo di Birra, Civitella del Tronto, uno dei borghi più belli d'Italia. Seguici su Facebook e Instagram. Vuoi viaggiare comodo per Roma e risparmiare? Scegli Start Roma. Autobus moderni con sedili confortevoli, wifi gratuito e prese di corrente. Partenze per Roma via Salaria tra i Monti Sibillini a tariffe vantaggiose. Prenota online in pochi clic su startspa.it. Start Roma. Più comfort, meno spesa.
4: Vintage Village, un borgo in festa. Paese Alto, San Benedetto del Tronto. Venerdì 17 e sabato 18 luglio dalle 19. Gli straordinari anni 50. Street food, espositori vintage style. Due piste da ballo di oltre 300 metri quadri per scatenarti. Dal rock and roll allo swing. DJ set e molto altro. Vintage Village, 17 e 18 luglio. Organizzazione 17 Eventi.

0: forse la canzone al numero uno delle classifiche in generale, anche sì, quella
1: anche
0: di
1: Radio negli Stati Uniti, mi dicono.
0: Sì, soprattutto negli Stati Uniti. Sorry, scusa, lo sento, dei Pinguini Tattici Nucleari. Poi vedremo se sarà prima in classifica questo weekend, sabato e domenica dalle 16 alle 18. Andremo a ascoltare 25 canzoni che sono quelle che hanno avuto più ascolti durante quest'ultima settimana su Radio Latte Miele.
1: Su chi devo puntare una fiche? Sui Pinguini Tattici Nucleari?
0: È un bel testa a testa tra i pinguini e Partenope di Merck & Cremont.
1: Serena Brancale.
0: Serena Brancale, mettiamola.
1: Che saluto per volentieri. Serena Brancale, ci vediamo in Puglia.
0: Anche dove, in Puglia?
1: Sì, lo sai che io. Sì, vero. Mia madre è pugliese. Gargano. Sono già giù, tra l'altro. Mandano le foto i miei. Mm. Hanno fatto un accampamento in spiaggia. Non si fa.
0: No,
1: cattivi. No, no. Ma... accampamento, ma non per magnare.
0: Infatti, ma senti, in estate, questa è una cosa di cui parliamo molto spesso.
1: Gelati.
0: Sì, birra. Anche. Gelati ha un po' a che fare con l'argomento di cui.
1: Soldi.
0: Sì, più o meno. Vai, ci
1: vacanze.
0: Sei... scontrini. Gli scontrini pazzi.
1: Scontrini, ce n'è uscito un altro.
0: È uscito un altro, anche se in realtà non è così pazzarello. Perché
1: cosa c'hai? Il collegamento diretto con gli scontrini d'Italia.
0: Ogni volta che sull'Ansa viene battuta una notizia sugli scontrini.
1: Viene battuto uno scontrino.
0: Viene, beh, esatto, mi arriva la notizia. No, in realtà c'è l'ex volto del TG1 Tiziana Ferrario che ha pubblicato uno scontrino facendo un po' di polemica. Siamo in un bar dei Parioli, oltretutto.
1: Quindi
0: a Roma.
1: Lisbona.
0: No, no, Parioli, Roma. Cioè, oltretutto quartiere mio, quindi. 2 euro per una bottiglietta d'acqua e ha scritto: si può speculare così sul caldo senza vergogna?
1: Beh, 2 euro, l'ho sentito di peggio, in realtà.
0: Infatti, perché poi oltretutto è il bar Ungaria. Che
1: poi
0: sta...
1: 2 euro è tanto, eh?
0: Sì. Però
1: secondo me la cifra giusta è 1 euro.
0: 1 euro, esatto, infatti si parla anche di questo, visto che lei ha fatto polemica su questo bar che si chiama Ungaria, che è un bar comunque che è un po'
1: a nome e cognome.
0: Sì, vabbè, l'ha detto lei, quindi non
1: tu lo conosci, visto che sei dei Parioli.
0: Certo, cioè è vicino a casa mia.
1: Stai facendo cattiva pubblicità anche te, eh?
0: No, è un bar dove comunque i prezzi non sono bassi, cioè okay. Se tu vai in un posto e spendi tanto non è che puoi fare polemica, però in quel posto non si spende tanto.
1: Ma lei non vive ai Parioli,
0: che c'entra?
1: Quindi c'è entrata così,
0: ma si vede che
1: primo bar che trovo, mi prendo una bella bottiglietta d'acqua, ecco. ho 1 euro in tasca.
0: Se proprio dovessimo fare polemica, io per esempio la farei su quei bar che superate le transenne o comunque i varchi dei terminal, nelle stazioni dei treni o in aeroporto, la costa tanto e non hai altre scelte, perché se io penso che al bar Ungaria costa troppo prendere una bottiglietta d'acqua, vado a un mini market vicino e spendo 50 centesimi.
1: E
0: no?
1: Magari non essendo della zona, ha detto non so.
0: Ma c'è internet.
1: No, magari sta facendo un detox da smartphone, capito?
0: Ma perché
1: non voleva farlo dall'acqua, ha detto la prima acqua che incontro, esco con la prima acqua che incontro.
0: Questa è una bella pubblicità.
2: Lo sapevo, io lo sapevo. Tuo marito è già sotto casa. Faccio solo quello che devo, voleva sfogarsi, io l'ho ascoltata.

che ho combinato? Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però, signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati. Ma

0: Carmela, si chiama così l'ultima di Cioffi su Radio Latte Miele, dove stiamo parlando dell'ex del TG1 Tiziana Ferrario che si lamenta sui social per una bottiglietta d'acqua a 2 euro nel bar.
1: Sì, diciamo che avendo sentito notizie e scontrini un po' più lievitati, i 2 euro di bottiglietta d'acqua passa un po' in secondo piano, no?
0: Sì, poi oltretutto noi conosciamo un po' per quel che è successo nel 2020 Matteo Bassetti, l'infettivologo, abbiamo presente, no?
1: Mi viene l'ansia quando sentiamo questi nomi.
0: E lui ha fatto scopa praticamente con la notizia, dicendo che anche lui ha fatto un post su Instagram un po' piccato perché aveva pagato a Malpensa, superati il terminal, 2,90 euro per mezzo litro d'acqua. Lui ha detto: ci vorrebbe un prezzo politico universale fissato a un euro, che è quello che hai detto tu prima.
1: Adesso io non vorrei dire una baggianata, ma se non sbaglio in quei posti, quindi in aeroporto, c'è una tassazione diversa per i negozi che ci sono dentro, quindi in teoria cercano di giustificare un pochettino questo aumento dei prezzi.
0: Però
1: se non sbaglio, amici che lavorate in aeroporto, amici che avete un aeroporto a casa, confermate o smentite.
0: Non si può avere, cioè almeno i modellini, ma non penso che nei bar dei modellini
1: d'acqua costano. Pensa che bello. Cosa c'hai? Un aeroporto.
0: Sì. E con ieri che volano davvero. Scusa, ma se hanno i percorsi dei treni finti, con le locomotive che
1: Il plastico, bellissimo.
0: Potrebbero fare anche i plastici degli aeroporti.
1: Ma come fai con l'aereo? Non va, non può volare.
0: Beh, io
1: andavo pazzo, c'era un amico di mio padre che aveva questo plastico del treno.
0: Sì.
1: Tra l'altro era l'unico treno che ho visto arrivare in orario in Italia.
0: No, vabbè, addirittura l'ha battuta anni 40.
1: Scherzo!

Resta sveglio fino a quando fa mattina, con il viso stanco e ancora un po' di trucco. Lascia i sogni chiusi dentro ad un cuscino.

0: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E questo amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
1: Arredissima.
2: Passa a Plenitude e la tua passione per lo sport ha più energia. Se scegli un'offerta luce e o gas per la casa entro il 19 luglio, ricevi una carta regalo Decathlon da 50 o 100 euro. Scopri di più nei Plenitude Store. Operazione a premi, regolamento su anyplenitude.com.
3: Ah, finalmente sei su quel treno. Sfrecci verso le vacanze e pensi a una cosa sola. Hai dimenticato i costumi da bagno. Relax, coi saldi fino al 70% di OVS ti compri tutti quelli che vuoi, magari anche una camicetta. Quella in valigia ha un buco. OVS, love people, not labels. In edicola, con Confidenze e Donna Moderna, il bestseller che ha fatto innamorare il mondo, People We Meet on Vacation di Emily Henry, è la commedia romantica perfetta per la tua estate. Non perderlo.
4: La festa di San Giacomo e Sant'Anna ti aspetta da venerdì 24 a domenica 26 luglio a Montone di Mosciano Sant'Angelo. Teatro, musica e tradizione per tre serate indimenticabili. Venerdì Teatro Dialettale Il Carrozzone, sabato la Giova Live Tribute Band e domenica il grande concerto di Amedeo Minghi. Vieni a vivere l'emozione della festa. Ti aspettiamo a Montone di Mosciano Sant'Angelo dal 24 al 26 luglio. Sponsor ufficiale DM System Impianti Tecnologici.
5: Chiudi gli occhi e immagina di dormire sotto un cielo pieno di stelle, immerso nella natura e circondato da panorami mozzafiato. Al Mare Monti Glamping di Ancarano ti aspettano esclusive bolle trasparenti panoramiche, giardini privati e vasche idromassaggio per vivere un soggiorno davvero indimenticabile tra i Sibillini e l'Adriatico. Una notte romantica, un compleanno speciale o un addio al nubilato da ricordare. Prenota al 371 79 66 536 o visita maremontiglamping.it. Mare Monti Glamping. Vivi un'esperienza unica tra Marche e Abruzzo.
6: Dal 24 al 26 luglio, Montalto delle Marche ospita Memo Fest, Metro Borgo Montalto Festival, manifestazione che mette al centro le nuove generazioni tra poesia, musica, teatro, arti visive, incontri, spettacoli e momenti di convivialità per vivere un borgo che guarda al futuro attraverso la cultura, le arti e la socialità. Festival ricchissimo di eventi e non mancherà anche il buon cibo della tradizione. Vi aspettiamo al Memo Fest di Montalto delle Marche, 24, 25 e 26 luglio. Programma completo su www.visitmontaltomarche.it e sui canali social di Visit Montalto Marche.
7: Se di gusto vuoi mangiare genuino e salutare, ristorante 3-4-3, dove se mangi e se beve lui.
8: Ristorante Country House 3-4-3, sala banchetti, camere, cucina tipica abruzzese, in un castello da favola su una splendida collina con vista mare. A pranzo menù a 15 euro. Il ristorante Country House 3-4-3 è a Corropoli. Per info e prenotazioni 0861 85 69 76.
7: Ristorante 3-4-3, dove se mangi e se beve lui.
9: Vi aspettiamo numerosi domenica 19 luglio a Villa Lempa di Civitella del Tronto al quarto raduno Fiat 500 e auto d'epoca. Ritrovo in piazza, iscrizioni, partenza per giro turistico, aperitivo alla Locanda I Faraoni, pranzo all'Ermo Colle, per equipaggio oltre 300 km, per lottamento gratis per conducente in occasione

0: acqua 2 euro, stiamo parlando di questo, e tra poco continuiamo a parlare d'acqua.
1: Acqua?
0: È la cosa più importante.
1: Sempre a pagamento?
0: Sì, certo, non è che te la lanciano a prezzo, anche se a volte dovrebbero regalartela.
1: Ma in qualche città ci sono addirittura dei distributori gratuiti, eh?

0: C'è Alice su Radio Latte e Miele, dove stiamo parlando dell'acqua in generale, del costo dell'acqua, perché così nel fuori onda Simone si è messa a cercare la notizia di Bologna.
1: Sì,
0: perché
1: mi ricordavo che avessero aumentato gli erogatori gratuiti d'acqua, e così è.
0: Cioè, ma scusa,
1: sono dei vari punti nel centro storico di Bologna.
0: Ma dove sono delle fontanelle?
1: Sì, sì, no, non solo delle fontanelle, ma anche proprio delle macchinette con che distribuiscono acqua comunale.
0: Che un po' come ne sogna a Roma.
1: Sì, esatto. No, però lì c'è proprio la fontana. Qui invece ci sono in alcune zone del centro storico di Bologna dei distributori, almeno è quello che leggo, non è un nasone, una fontanella in ghisa come c'è a Milano o comunque in un'altra città italiana.
0: Sì, anche a Milano ci sono, anche vicino a casa mia.
1: Ed esce addirittura la bottiglietta. No, scherzo.
0: Bottiglietta, no.
1: No, cioè, ci mettete sotto la borraccia.
0: Perché
1: o la bocca, come si fa di
0: No, ma in realtà esiste un po' non so, c'è un po' un problema ultimamente che riguarda l'acqua, che ogni volta che si parla acqua si crea delle polemiche, soprattutto quando costa tanto. E ora non so perché la gente si è svegliata e ne parlano molte persone che hanno messo i famosi scontrini pazzi con 5 euro per una bottiglia d'acqua.
1: Secondo me lo fanno anche per accaparrarsi un po' di popolarità.
0: Sì, certo, è ovvio che lo facciano anche per quello, perché da che mondo
1: questo weekend
0: mondo...
1: vedi di pagare qualcosa? Dove andiamo a pranzo? Fatti fare uno scontrino pazzo e lo pubblichiamo sui social,
0: così ci facciamo un po' di followers e soprattutto ne parliamo noi, no? Ci sono questi ragazzi di Milano che hanno scoperto, anzi uno di Roma,
1: Simo
0: uno
1: e Baschi,
0: infatti 17-20 no, in realtà c'è una polemica che è uscita fuori per quanto riguarda il costo delle acque soprattutto nei ristoranti, e tu pensa che è dovuto arrivare Confconsumatori per giustificare questi costi.
1: Sai che non prendo l'acqua al ristorante dall'82?
0: Perché? Cosa prendi?
1: Di solito altro.
2: Portami a

riesco più a parlare. Di fronte a quei tuoi occhi, così dolci e così severi, perfino il tempo si è fermato ad aspettare.

0: più.
1: Portami a ballare, Luca Barbarossa dal 1992 su Radio Latte 1000, dove stiamo parlando di alcuni costi che un po' ci innervosiscono.
0: Portami a bere dell'acqua.
1: No, perché costa troppo, piuttosto una birra, cioè, ma più o meno siamo a quel livello là.
0: Addirittura.
1: No? Perché abbiamo parlato del fatto che molte persone stanno facendo polemica mettendo sui social tutti gli scontrini con 4-5 euro per una bottiglia d'acqua, ma l'associazione dei consumatori spiegano perché costa così tanto.
0: Però cioè, qui mi stai dicendo al ristorante.
1: Sì, al ristorante.
0: Al ristorante. 4 euro al ristorante.
1: Certo. Guarda che succede molto spesso, perché comunque non è che tu paghi.
0: Non lo posso portare da casa. No. Come si chiama il diritto di tappo?
1: Quello
0: no?
1: All'estero.
0: No, c'è il diritto di tappo anche in Italia, che tu porti il vino, però.
1: Il vino?
0: E paghi il servizio. Se tu ti porti un vino, ci sono dei ristoranti
1: che
0: ti danno la possibilità di portarti il vino da casa,
1: perché
0: però
1: non hanno
0: paghi.
1: Licenza.
0: No, però paghi il servizio, nel senso che loro te lo stappano, te lo versano nei loro bicchieri. Quindi in realtà pagheresti non una bottiglia di vino, adesso non so quanto costi.
1: Perché in realtà quando tu prendi una bottiglia d'acqua, arriva l'associazione dei consumatori che ha spiegato che comunque si paga la sanificazione del bicchiere, il lavaggio, lo stipendio del cameriere, l'affitto. Cioè, comunque sono tante cose che quando tu sei seduto al tavolo devi pagare.
0: Sì, va a giustificare un po' tutto.
1: Sì, anche
0: perché questa pizza costa 40 euro?
1: No, però
0: il cameriere che gli abbiamo pulito la
1: macchina, no. Senza che senza andare troppo lontano, no? Quando parli per esempio del famoso caffè a 40 euro
0: euro
1: a Piazza San Marco a Venezia. Ma costa,
0: ma come
1: così
0: 40?
1: Tanto?
0: Ma che di impossibile,
1: no,
0: 40
1: euro.
0: Euro?
1: No, però per esempio un singolo espresso è arrivato a costare anche 13 euro e di questo ne abbiamo la certezza, perché comunque paghi il fatto che sei a Piazza San Marco e quindi quanto costerà l'affitto di un bar a Piazza San Marco, non quanto l'affitto di casa tua.
0: Sì, ha detto devo pagare io l'affitto, a furia di caffè, bello. Ho capito.
1: Te sei un ignorante.
0: 13 euro ci vado in vacanza.
1: Dove?
2: Ma davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
3: Scialla, c'è Skoda.
2: E rientrati dalle vacanze veramente ripartiamo per un'altra vacanza.
3: Scialla, c'è Skoda Summer 1000. Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi.
2: Ah, e allora scialla. Scialla, scialla. Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000. A luglio con Skoda Summer 1000 Kamiq e Fabia sono tue. Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
4: La Sardegna è una grande terra con grandi profumi e grandi spiagge. Vorrei mica andarci con una piccola nave. Viaggia con i traghetti più grandi del Mediterraneo. Moby Fantasy e Moby Legacy. Raggiungi Olbia a partire da 54,20 euro a persona. Naviga verso Sardegna, Corsica ed Elba. Tariffa soggetta a restrizioni. Info su moby.it.
5: Dal 16 al 19 luglio a Capodacqua di Arquata del Tronto torna, dopo 10 anni dal sisma, la tradizionale festa della Madonna del Carmelo. 4 giorni di fede, musica e divertimento con stand gastronomici, happy hour, spettacoli e grandi eventi. Venerdì si balla con i 90 Mania Disco Party. Sabato il coinvolgente tributo a Celentano, lui e gli amici del re, seguito dal DJ set con Dobra. E domenica spazio ai bambini con il mago Alex alla Mistra Funky Street Band e alla grande chiusura con i Feeling Groove. Festa della Madonna del Carmelo, dal 16 al 19 luglio a Capodacqua di Arquata del Tronto. Tradizione, sapori ed emozioni da vivere insieme. Ogni casa racconta una storia, la tua. Lavori in Corso è uno studio di ingegneria, architettura e interior design con sede a San Benedetto del Tronto, fondato da un architetto e un ingegnere per offrire un servizio chiave in mano. Attivi tra Marche e Abruzzo, trasformiamo gli spazi che non ti rappresentano più in luoghi da vivere come hai sempre sognato. Progettiamo e coordiniamo tutto, dalla prima idea all'ultimo dettaglio, comprese pratiche edilizie. Lavori in Corso, affidabilità, qualità, zero stress. Per un sopralluogo gratuito, chiamaci allo 0735 03 96 79. Info @lavoriincorso.biz.
6: Sponsalia, rievocazione di un matrimonio. Acquaviva Picena, 6-7 agosto dalle ore 19. Mercato di arti e mestieri medievali, street food, corteggio storico, spettacoli medievali. Sabato 8 agosto, i ludi di Sponsalia. Domenica 9 agosto, banchetto nuziale medievale. All'interno della fortezza, pietanze e spettacoli medievali, simulazione incendio della fortezza. Fai un tuffo nella storia. Prenota il tuo posto per una serata indimenticabile. Sponsalia, www.paliodelduca.it.
7: Vuoi far conoscere la tua impresa a un pubblico giovane?

0: sezione video podcast professionale. Racconta il tuo brand, la tua storia, i tuoi progetti con contenuti moderni, coinvolgenti e ad alta visibilità, perfetti per parlare alle nuove generazioni. Pensiamo a tutto noi. Creatività, registrazione e diffusione. Tu porta solo la tua voce. Fatti vedere, fatti ascoltare, fatti ricordare. Per info commerciale @lattemielemarcheabruzzo.it 338 379 2677.
1: 24 e 25 luglio nel centro storico di Colli del Tronto, festa di Santa Cristina. Dalle 19, food and beverage, espositori di artigianato e handmade. Per i più piccoli, giochi in legno, gonfiabili, trucca bimbi. Il 24, rievocazione storica. A seguire, spettacolo teatrale, L'amor che muove il sole e l'altre stelle, con Corrado Tedeschi e Marco Beretta. Il 25, i tamburellisti di Otranto, Pizzica e Taranta. Festa di Santa Cristina, Colli del Tronto.
2: Latte Miele.

Lo sai che una ferita si chiude e dentro non si vede? Che cosa ti aspettavi da grande? Non è tardi per ricominciare. E scegli una strada diversa e ricorda che l'amore non è violenza. Ricorda di disobbedire e ricorda che è vietato morire, è vietato morire.

0: vietato morire in questo venerdì. Molto bello, perché ogni volta che arriviamo a questo punto della settimana siamo contenti, siamo presi bene per aprire il weekend. Oggi 17 luglio, la giornata mondiale delle emoji.
1: Delle emoji?
0: Cosa sono le emoji?
1: Sono delle faccine che possiamo mettere all'interno dei messaggi, sì, in mezzo alle frasi.
0: Nelle conversazioni, quanto eravamo presi bene, quando? Con i primi emoji, no?
1: È vero, c'erano tutte le lettere, cioè tu non ha, allora, per questa è una conversazione da fare con i Gen Z, e mi sento già preistorico a dirlo. Quando non c'erano le emoji, noi nei messaggi, nei SMS mettevamo due punti, aperta parentesi,
0: no,
1: chiusa parentesi,
0: aperta
1: per essere contento.
0: Un sorriso brutto.
1: No, aperta parentesi, esatto, una smorfia.
0: Una smorfia. Adesso vanno molto di più gli stickers.
1: Sì, certo.
0: Sono persone che fanno conversazione solo con questi stickers.
1: Vabbè, ma sono dei trogloditi, però, scusami.
0: Stai parlando di me?
1: Sì.
0: E dei miei amici?
1: Sì, un troglodito. Ma scusa, allora, conversazione è?
0: Vabbè, ma così per scherzare. Perché si festeggia oggi? Perché l'emoji del calendario, guardatela sul telefono, riporta il 17 luglio.
1: Ok.
0: Per quello si festeggia il 17 luglio. Se voi mettete la faccina del calendario in una conversazione, vedrete che c'è scritto 17 luglio. Prova a verificare così in diretta.
1: Aspetta.
0: Te la fai?
1: Aspetta, sto scrivendo la mia ex.
0: Vabbè, no, che c'entra? Ricordale che oggi è l'emoji day.
1: Aspetta, va, scrivo calendario.
0: Calendario,
1: quindi.
0: Guarda che
1: è
0: numero
1: vero,
0: c'è.
1: 17 giugno.
0: Quante cose ti insegno. Allora, l'emojipedia. L'emojipedia, okay. C'è tipo Wikipedia, c'è l'emojipedia, cioè, ha raccolto un po' le faccine più utilizzate di questo 2026.
1: Quella
0: qual è secondo voi
1: il cuore.
0: La faccina più utilizzata nel 2026? È il cuore, bravo.
1: Il cuore, poi la risata.
0: Poi no,
1: la lacrima.
0: È la lacrima, sì.
1: Quindi questo periodo.
0: La terza è il fuoco.
1: Ah, fuoco perché la reazione di quelli un po' malati di F che mandano il fuoco alle foto belle delle ragazze. Lo fai anche tu, vero?
0: Non ci pensare neanche. Il fuoco forse per queste temperature così alte d'estate. Tu sei un po' malizioso, bello, eh?
1: O forse sei tu troppo ottimista.
0: Ce l'abbiamo fatta!
1: Cosa? Che è successo?
0: È finito questo venerdì.
1: Ma tranquillo, tanto domani tra circa...
0: No, venerdì... giugno.
1: Ah, dico... No, aspetta, ripeti.
0: Giugno.
1: Perché? È successo qualcosa oggi?
0: No, non è... per adesso non è successo niente. No, cioè, fammi toccare ferro. Noi ci sentiamo anche domani, sabato 18 luglio, dalle 10 alle 13. Portate cappuccio e brioche, ok?
1: Cornetto.
0: Beh, dipende un po' da dove vieni.
1: Vabbè, da domani, ciao!
0: Ciao!
2: Latte Miele presenta l'oroscopo di domani di Paolo Fox.
3: Continua il nostro viaggio tra le stelle anche in questo weekend, sabato 18 luglio. Ariete, energia al massimo, hai tutte le carte in regola per ottenere risultati importanti. E tra l'altro questo weekend, almeno per oggi, ti trova forte, poi magari domani ci sarà qualche rallentamento, cogli ogni occasione. Toro, sul lavoro serve chiarezza, perché se ci sono questioni legali ancora aperte, qui penso a chi magari ha vissuto un problema di rimbalzo, lavora per una ditta che ha avuto delle interruzioni, e direi che questo è il momento di fare il punto della situazione. Meglio valutare ogni passo con prudenza. Mentre per quanto riguarda l'amore, soddisfazioni in arrivo, questo è un sabato intrigante. Gemelli, l'amore lascia qualche dubbio? Attenzione, soprattutto nei rapporti con Vergine, Pesci. A volte tu parli, dici tante cose, ma sembra che il partner recepisca la metà di quello che tu esprimi. Il weekend richiederà prudenza. Cancro, una giornata che invita alla riflessione. Devi sempre seguire il tuo intuito, ancor di più adesso, visto che Mercurio è nel segno. Però il dentino avvelenato nei confronti di un capo, di un'organizzazione, di qualcuno che non ti ha aiutato. I più coraggiosi hanno cambiato ruolo, fanno cose diverse. La pazienza sarà la tua migliore alleata. Leone, hai voglia di metterti in gioco e dimostrare quanto vali. Giusto, perché con un cielo così rimanere nelle retrovie è sbagliato. La determinazione combinazione non manca. Finalmente torna la voglia di amare per chi ha già una coppia e tempo di dire sì, per chi è reduce da una delusione. Sabato e domenica sono giornate intriganti. Vergine, con questo cuore che torna protagonista, Venere nel segno, dovresti abbandonare l'idea di razionalizzare ogni legame sentimentale. Parlo ai cuori solitari, ovviamente. Chi è in coppia riscoprirà emozioni che sembravano assopite. La Bilancia ha grandi progetti in mente, le stelle invitano a non fermarsi. Continua a credere nelle tue idee, perché la costanza alla fine sarà premiata. Scorpione, l'amore regala emozioni positive, occasioni per rafforzare un legame. Sul fronte dei contratti e del lavoro invece è meglio leggere tutto con attenzione. Forse proprio per colpa di una situazione economica che ultimamente ti ha trovato protagonista in negativo, avrai bisogno di avere attorno a te persone che ti sostengano, che ti vogliano bene. Sagittario, anche se vuoi bene a qualcuno, sentirai il bisogno di ritagliarti i tuoi spazi. Perché questa è una giornata un po' particolare, un sabato strano, la voglia di libertà supera tutto il resto, attenzione a non essere scontroso, scontrosa. Domenica giornata migliore. Capricorno, l'amore richiede impegno e disponibilità, ma questa giornata si rivela molto produttiva, quindi per quanto riguarda il lavoro arrivano delle conferme, delle soluzioni. E io direi di spendere anche due parole in più per i sentimenti. Rivolgiti a chi ami con grande affetto, sarai ricambiato. L'acquario vuole liberarsi da schemi, regole, situazioni che vanno strette. Il desiderio di cambiamento è forte, ma attenzione alle spese. La libertà è importante, però i conti devono tornare. Pesci, le emozioni sono profonde, ti spingono a guardare oltre le apparenze. In amore non tutto è chiaro, anche perché ti sei caricato problemi che non erano tuoi, probabilmente nessuno ti ha detto grazie. Meglio tenersi lontani dalle provocazioni, almeno per oggi, con la luna opposta, domani andrà certamente molto meglio. Probabilmente entro il 23 luglio dovrai fare una scelta di lavoro o personale, ne parlerò. Vi abbraccio forte forte, vi aspetto domani, non mancate, mi raccomando.
2: Non hai sentito il tuo segno? Cercalo ora su lattemiele.com, sulla nostra app, oppure qui alle 23. Latte miele, rewind, rewind, rewind. I nastri del tempo tornano indietro su Latte miele. Dagli anni 60 ad oggi, rivivi la grande musica italiana su Radio Latte miele. Rewind, rewind. La musica che non si dimentica. 1969.

0: trent'anni fa, pura come il primo giorno.
1: Passa Plenitude e la tua passione per lo sport ha più energia. Se scegli un'offerta luce o gas per la casa entro il 19 luglio, ricevi una carta regalo Decathlon da 50 o 100 euro. Scopri di più nei Plenitude Store. Operazione a premi, regolamento su anyplenitude.com.
2: All'Esselunga è tempo di offerte d'estate. Fino al 29 luglio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio il melone e la mini anguria perla baby al chilo sono scontati del 30%. Fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
3: Sport. Oltezzano vi aspetta il 18 e 19 luglio al centro polifunzionale Ortensia, all'estate ortensanese, con la 41esima sagra dell'agnello alla brace covattuto e tagliatelle al ragù, e poi musica, divertimento e tante altre specialità gastronomiche. Sabato 18, Elio Giobbi, domenica 19 nel pomeriggio raduno 500 e in serata la musica dei Velvet Strings. In caso di maltempo la manifestazione si terrà al coperto, disponibile anche area camper. 18 e 19 luglio, Ortezzano, 41esima sagra dell'agnello alla brace e covattuto e tagliatelle al ragù. Info canali social Proloco Ortezzano.
4: Perché aspettare mesi e mesi per avere un'auto? Da Autosport a Colli del Tronto basta scelta di auto aziendali e chilometri zero delle migliori marche. Finanziamenti agevolati, noleggio a lungo termine e tanti altri servizi per un acquisto in sicurezza. Autosport, da oltre 30 anni al vostro fianco, prima e dopo l'acquisto. Visitateci nel nostro showroom a Colli del Tronto, in via Salaria 253A. Autosport, i migliori marchi passano da noi.
5: La scuola Music Academy Ascoli prosegue il tour estivo di eventi. Domenica 19 luglio, ore 21:30, vi aspetta alla Fortezza di Acquaviva Picena per una serata all'insegna della musica live con le band e il coro Incanto. Evento a ingresso gratuito, patrocinato dal comune di Acquaviva Picena e sostenuto da Fondazione Carisap nell'ambito del progetto Generazioni in Musica. Vi aspettiamo!
6: Umbi Racing cresce. Umbi Racing, oltre a risolvere ogni tipo di problema meccanico o elettronico di tutti i tuoi mezzi, esegue tagliandi di tutte le marche anche in garanzia. Cambi gomme, revisioni, vendita di ricambi originali e anche aftermarket. E puoi scegliere di pagare in comode rate a zero costi e interessi anche senza busta paga. Oggi, grazie all'agenzia Italia Racing Car di Tardio Ilenia, puoi pagare le tasse automobilistiche, rinnovo patenti, trasferimenti di proprietà e tanto altro ancora. Vieni a trovarci nella zona industriale di Campovalano o chiamaci allo 0861 56 99 84. Seguici su Facebook e Instagram.
3: Vi aspettiamo numerosi domenica 19 luglio a Villa Lempa di Civitella del Tronto al quarto raduno Fiat 500 e auto d'epoca. Ritrovo in piazza, iscrizioni, partenza per giro turistico, aperitivo alla Locanda ai Faraoni, pranzo all'Ermo Colle. Per equipaggio oltre 300 km, pernottamento gratis per conducente. In occasione del 10° anniversario della scomparsa di Bud Spencer, ospiti d'onore le moto del film Altrimenti ci arrabbiamo. Quarto raduno Fiat 500 e auto d'epoca, 19 luglio, Villa Lempa. Per info italo 329 78 23 960 e alessandro 328 13 41 981.

0: sono poche note e sai già che è estate. Non puoi sbagliare. Radio Latte Miele, aperti per ferie.
1: Latte Miele Rewind. Dagli anni 60 ad oggi, rivivi la grande musica italiana su Radio Latte Miele. 1981.

0: passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli. La mamma vuole abbracciarti ancora.
1: Prima di partire, scegli Fastweb, così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.
2: Ci sono cose nella vita che proprio non puoi cambiare. Anno di nascita, segno zodiacale, la tua intolleranza al lattosio, lo sguardo fulminante di tua madre. Tutti quei piccoli costi mensili che alla fine non sono poi così piccoli. Tipo il canone del conto corrente. Però puoi cambiare conto corrente. Scegli Conto One di Fineco. Il canone del conto è a zero e con la debit card acquisti in valuta estera senza commissioni sul tasso di cambio. Fineco. Change is good. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Termini e condizioni su finecobank.com.
3: Con il sottocosto 1 euro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Robot Mova S70 Roller, dalla potente aspirazione e con HydroForce per lavare sempre con acqua pulita, a 449 euro fino al 26 luglio, solo da 1 euro.
4: Vintage Village, un borgo in festa. Paese Alto, San Benedetto del Tronto. Venerdì 17 e sabato 18 luglio dalle 19. Gli straordinari anni 50. Street food, espositori vintage style. Due piste da ballo di oltre 300 metri quadri per scatenarti. Dal rock and roll allo swing. DJ set e molto altro. Vintage Village, 17 e 18 luglio. Organizzazione 17 Eventi.
5: Power Laser, dal 2008. Rendiamo unici i tuoi articoli. Rendi il tuo brand indelebile e riconoscibile ovunque con incisioni laser e stampi a colori su ogni tipo di materiale. Power Laser è produttore esclusivo dei complementi d'arredo in plexiglass Wrap Me e delle originali cantilettere. Progettiamo e realizziamo articoli per la casa e per la sicurezza aziendale, anche su misura. Telefono 0861 84 10 66. Sant'Egidio alla Vibrata. info@powerlaser.eu. Power Laser. Rendi unici i tuoi articoli. Stampa, incidi, emoziona.
6: In provincia di Teramo, Studio 2000, agenzia pubblicitaria Studio 2000, specializzata nella cartellonistica 6x3. Studio 2000, a Giulianova Paese, Corso Garibaldi 17, telefono 335 57 93 012, 335 57 93 012.
7: Torna anche quest'anno Fashion Mood Eccellenza in Passerella. Grazie alla CNA di Ascoli Piceno, due serate all'insegna della moda, dello show e del divertimento, con l'eccellenza e il saper fare dei nostri artigiani. Giovedì 23 luglio dalle 21.30 nella bellissima location della Palazzina Azzurra di San Benedetto del Tronto andrà in scena la quarta edizione del concorso nazionale CNA Futuri Stilisti. Venerdì 24 luglio dalle 21.30 nella magnifica cornice di Piazza Cursal di Grotta a Mare, la 12ª edizione di Fashion Mood Eccellenza in Passerella. Per uno spettacolo con le migliori imprese e case della moda, targate CNA. Info www.cnapicena.it.
8: Latte miele. Latte miele Rewind. Dagli anni 60 ad oggi, la musica che non si dimentica. 1978.

0: Quest'estate puoi fare le code in autostrada o saltarle in un bip e risparmiare 50 euro. Puoi perdere tempo per pagare il pieno o farlo in un clic e risparmiare 150 euro. Parti con Telepass Sempre. Attivalo in app. Hai un anno di abbonamento gratis e fino a 200 euro di cashback. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 5 agosto. Sei già nostro cliente. Scopri in app le promozioni pensate anche per te. Telepass. In viaggio con te, sempre.
1: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano. Poi con i weekend fuori porta. Fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
2: Umbi Racing cresce. Umbi Racing, oltre a risolvere ogni tipo di problema meccanico o elettronico di tutti i tuoi mezzi, esegue tagliandi di tutte le marche anche in garanzia. Cambi gomme, revisioni, vendita di ricambi originali e anche aftermarket. E puoi scegliere di pagare in comode rate a zero costi e interessi anche senza busta paga. Oggi, grazie all'agenzia Italia Racing Car di Tardio e Ilenia, puoi pagare le tasse automobilistiche, rinnovo patenti, trasferimenti di proprietà e tanto altro ancora. Vieni a trovarci nella zona industriale di Campovalano o chiamaci allo 0861 56 99 84. Seguici su Facebook e Instagram.
3: Benvenuti ad Ascoli Piceno, città della Quintana.
4: Giostra della Quintana di Ascoli Piceno.
5: Musici, arcieri, sbandieratori, dame e cavalieri che animano la città.
4: Giostra della Quintana, emozioni e colori dal passato per uno spettacolo davvero unico. Domenica 2 agosto. www.quintanadiascoli.it.

0: 21 e 4.
1: Latte miele, Rewind,
2: Rewind,
1: Rewind.
2: I nastri del tempo tornano indietro su Latte miele.
1: Dagli anni 60 ad oggi, rivivi la grande musica italiana su Radio Latte miele.
2: Rewind,
1: Rewind.
2: La musica che non si dimentica. 1962.

0: il sapore del mare, il ritmo dell'estate. Il ritmo dell'estate. Per tutto luglio e agosto, Radio Latte Miele ti aspetta a Rimini, al Ciringhito 100-100 del Bagno 100 Sole Caliente. Tutti i martedì dalle 11.30 l'aperitivo si colora di divertimento, musica e tantissimi gadget con l'energia travolgente di Alan Caligiuri. Radio Latte Miele, l'estate è tutta da vivere.
1: Bastano poche note e sai già che è estate. Non puoi sbagliare. Radio Latte Miele, aperti per ferie.
2: Latte Miele Rewind. Dagli anni 60 ad oggi, rivivi la grande musica italiana su Radio Latte Miele. 1988.

0: Con il sottocosto 1 euro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Smartphone Motorola Moto G56, 50 megapixel, display Full HD Plus e batteria a lunga durata. A 189 euro, fino al 26 luglio, solo da 1 euro.
1: Una piazza sotto le stelle, il mare di Matta. Le grandi voci della musica italiana tutte insieme in una sola notte. Arriva Una Notte con le Stelle Music Awards, il grande concerto evento del 5 settembre a Floriana, nel cuore di Matta. Sul palco Loredana per te, Fatti Bravo, Rap, Fausto Leali e tanti super ospiti, con la conduzione di Lorella Cuccarini. Uno spettacolo unico nel Mediterraneo. Una Notte con le Stelle Music Awards con Radio Latte Miele, la radio ufficiale che canta l'Italia. Latte Miele Rewind. Dagli anni 60 ad oggi, la musica che non si dimentica. 1975.

0: passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli. La mamma vuole abbracciarti ancora.
1: Prima di partire, scegli Fastweb, così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.
2: Stavo pensando a una grande vacanza in Sardegna.
3: Ci sta.
2: Su una grande nave.
3: Ci sta.
2: A un prezzo piccolo.
3: Ci sta anche quello.
4: Raggiungi Olbia a partire da 54,20 euro a persona, con i grandi traghetti Moby Fantasy e Moby Legacy, e naviga verso Sardegna, Corsica ed Elba. Tariffa soggetta a restrizioni. Info su moby.it.

Tempo di offerte d'estate. Fino al 29 luglio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio il succoso San Benedetto Ace o Ananas Fusion, 1,5 litri, è scontato del 50%. Solo per i possessori di carte Fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.

che ho combinato. Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però. Signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati. Ma

fatti sono punti di domanda senza frase, migliaia di astronavi che non tornano alla base, sono dei pupazzi stesi ad asciugare al sole, i matti sono apostoli di un Dio che non li vuole, mi fabbrico la neve col polistirolo, la mia patologia è che sono rimasto

0: 22 e 58. Latte Miele presenta l'oroscopo di domani di Paolo Fox.
1: Continua il nostro viaggio tra le stelle anche in questo weekend, sabato 18 luglio. Ariete, energia al massimo, hai tutte le carte in regola per ottenere risultati importanti. E tra l'altro questo weekend, almeno per oggi, ti trova forte. Poi magari domani ci sarà qualche rallentamento. Cogli ogni occasione. Toro, sul lavoro serve chiarezza. Perché se ci sono questioni legali ancora aperte, qui penso a chi magari ha vissuto un problema di rimbalzo, lavora per una ditta che ha avuto delle interruzioni, e direi che questo è il momento di fare il punto della situazione. Meglio valutare ogni passo con prudenza. Mentre per quanto riguarda l'amore, soddisfazione in arrivo, questo è un sabato intrigante. Gemelli, l'amore lascia qualche dubbio? Attenzione, soprattutto nei rapporti con Vergine, Pesci. A volte tu parli, dici tante cose, ma sembra che il partner recepisca la metà di quello che tu esprimi. Il weekend richiederà prudenza. Cancro, una giornata che invita alla riflessione. Devi sempre seguire il tuo intuito, ancor di più adesso, visto che Mercurio è nel segno. Però il dentino avvelenato nei confronti di un capo, di un'organizzazione, di qualcuno che non ti ha aiutato. I più coraggiosi hanno cambiato ruolo, fanno cose diverse. La pazienza sarà la tua migliore alleata. Leone, hai voglia di metterti in gioco e dimostrare quanto vali. Giusto, perché con un cielo così rimanere nelle retrovie è sbagliato. La determinazione non manca. Finalmente torna la voglia di amare per chi ha già una coppia. Che è tempo di dire sì, perché è reduce da una delusione. Sabato e domenica sono giornate intriganti. Vergine, con questo cuore che torna protagonista, Venere nel segno, dovresti abbandonare l'idea di razionalizzare ogni legame sentimentale. Parlo ai cuori solitari, ovviamente. Chi è in coppia riscoprirà emozioni che sembravano assopite. La Bilancia ha grandi progetti in mente, le stelle invitano a non fermarsi. Continua a credere nelle tue idee, perché la costanza alla fine sarà premiata. Scorpione, l'amore regala emozioni positive, occasioni per rafforzare un legame. Sul fronte dei contratti e del lavoro invece è meglio leggere tutto con attenzione. Forse proprio per colpa di una situazione economica che ultimamente ti ha trovato protagonista in negativo, avrai bisogno di avere attorno a te persone che ti sostengano, che ti vogliano bene. Sagittario, anche se vuoi bene a qualcuno, sentirai il bisogno di ritagliarti i tuoi spazi. Perché questa è una giornata un po' particolare, un sabato strano, la voglia di libertà supera tutto il resto. Attenzione a non essere scontroso, scontrosa. Domenica giornata migliore. Capricorno, l'amore richiede impegno e disponibilità, ma questa giornata si rivela molto produttiva, quindi per quanto riguarda il lavoro arrivano delle conferme, delle soluzioni. E io direi di spendere anche due parole in più per i sentimenti. Rivolgiti a chi ami con grande affetto, sarai ricambiato. L'Acquario vuole liberarsi da schemi, regole, situazioni che vanno strette. Il desiderio di cambiamento è forte, ma attenzione alle spese. La libertà è importante, però i conti devono tornare. Pesci, le emozioni sono profonde, ti spingono a guardare oltre le apparenze. In amore non tutto è chiaro, anche perché ti sei caricato problemi che non erano tuoi, probabilmente nessuno ti ha detto grazie. Meglio tenersi lontani dalle provocazioni, almeno per oggi, con la luna opposta. Domani andrà certamente molto meglio. Probabilmente entro il 23 luglio dovrai fare una scelta di lavoro o personale, ne parlerò. Vi abbraccio forte forte e vi aspetto domani, non mancate, mi raccomando.
0: Non hai sentito il tuo segno? Cercalo ora su lattemiele.com, sulla nostra app, oppure qui domani.

0: Radio Latte Miele.
1: Radio Latte Miele.
0: La tua musica italiana.
2: Sono caduto da solo, l'ho rifatto di nuovo. Come se fosse un gioco, ho detto ancora quella parola. Non mi piaceva, non sembra vera. Anche se tu mi hai dato tutto e non chiedevi, ora mi freghi. Eri il mio pacco, giochi a tema, eri Medusa,

Mesi di sguardi in ufficio. Era ora usciste insieme. Apri l'armadio, indossi il tuo abito migliore e... ecco, ora ti va largo. Relax. Coi saldi fino al 70% di OVS ti prendi un outfit da urlo. E niente foto in camerino, sei in ritardo. OVS, love people, not labels.

0: nostro viaggio nel tempo è arrivato agli anni 90, tra poco gli anni 2000.
1: Tutta l'estate insieme a te, latte e miele.
0: Il viaggio nel tempo fa tappa negli anni 2000. 2024.

0: mezzanotte in punto.
1: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.

0: Notte Miele riparte dalle origini. Viaggia fino ai nostri giorni nel tempo di cinque canzoni. 1971.
1: Che ne sai di un bambino che rubava? Soltanto nel buio giocava. E del sole che trafigge i solai, che ne sai? E di un mondo tutto chiuso in una via. E di un cinema di periferia. Che ne sai della nostra ferrovia? Che ne sai?

0: Il nostro viaggio nel tempo è arrivato agli anni 90, tra poco gli anni 2000.
1: Tutta l'estate insieme a te, Latte e Miele.
0: A Radio Latte e Miele suonano gli anni 2000, 2003,

0: mezzanotte e 58.
1: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.

0: Radio Latte e Miele, la tua musica italiana.
1: Anche nel weekend.
2: Buona fortuna, amore, nel viaggio che farai. Buona fortuna, amore, ovunque tu sarai, nei posti più lontani che non hai visto mai, perché non c'è domani.